Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

Quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio, accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

Quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto. È il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. La radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire. Anche adesso, con questa canzone.

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.

Hai voglia di ballare? Hai voglia di divertirti? Per questo ci siamo noi. Noi di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E qui la musica non si ferma.

Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia. E ti facciamo ballare sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te live.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

0: Studio Più Dance Station.
1: Ritorna 80, voglia di mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.

Radio Studio Più è sempre con te. A Tione di Trento sui 90.2, a Comano 92.4. Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni. Radio Studio Più, solo musica da ballare, tutta la musica da ballare, di tutti i tempi.

on your own.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Sempre più mattina.
1: Eccoci.
2: Bravo, Radio Studio Più.
1: Ci siamo.
3: Un'altra ora.
1: A belli.
3: Gira di il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con
1: Route 66.
3: Tavolo Show.
4: Andrea Show.
1: Siamo.
4: Siamo qui.
1: Si parte subito con un bel Rex Anthony. Buongiorno Italia, buongiorno tutti. Ugo Palmisano per voi con l'anteprima, aspettando l'Andrea Catavolo Show. Fatevi sotto, andiamo. Ciao Ara, Raff da Mondaino, Paolino da Gemmano, Alessio da Toscolano Maderno, Squilibrio da Pavia, vai che sei fino a Salò. Andiamo. Siamo a giovedì 1 ottobre, ragazzi, mamma mia, 1 ottobre. Valentina da Idro, buongiorno.

Forza, canzone raduno, forza. Cappellaro da Monopoli. Oggi ne abbiamo, eh. Abbiamo secondo me più di mezz'ora oggi, eh.

Abbiamo Ciccio Daniele Gennaro da Linate. Ma dov'è Mahmood? Dov'è Mahmood? C'è anche Biffi, lo chef da Sulbiate. Buongiorno. Il Balda.

0: 338 14 11 00 1. Eccoci qua, signori, con Polaris Rim. Abbiamo aperto ufficialmente questo giovedì 1 ottobre, le 5.45, prontissimi con la nostra mezz'oretta, che oggi credo sia più di mezz'ora. E oggi vi tratto molto bene, vi tratto coi guanti bianchi. Fabio da Pozzaglio, buongiorno, il Vietta da Parma. Io direi che possiamo partire, ragazzi, andiamo. E beh, quale sveglia migliore se no con il Gallinero? Sul volume 338 14 11 001. Paolo di Saluzzole, ben arrivato. Andiamo. Ham, ham, ham. Scatenatevi. Adriano da Faenza, ben arrivato. Buongiorno, Adriano. Dario Adrenalina. Darione Adrenalina è già arrivato. Ciao Darione.
1: Arriva, arriva, arriva, arriva, arriva Gallinero.
0: Sembrano più veloci i messaggi stamattina, vero? Sono 5 minuti.

0: Verona. Ciao Nicola. Ah, oggi ne abbiamo, eh. Oggi ne abbiamo. Siamo con Ramirez nel 1993. Lo senti il gallo? Simone, lo senti? Cristian De Damiano e Sganz, buongiorno.
1: Se quedo un tambaleándose.
0: Occhio signori, occhio, occhio, occhio. Giulia da Gorgonzola, buongiorno. Senti cosa arriva? Arriva Bumblebee, occhio. Ah beh, oggi si gode di brutto. Davide dalla Germania, buongiorno. Si gode di brutto. On a bright day she passed away in the morning. That's in the water. It's a cruel way to take it away with no warning. Yeah, Mo.

che WhatsApp è in fiamme, signori. Ciao Davide da Milano, ben arrivato, buongiorno. Federica da Modena, buongiorno. 338 14 11 001.

sbagliato. Occhio, occhio, il viaggio continua. Andiamo nel 1993, Ice MC, Take Away the Color. Quel volume, volumi a manetta. Robertino di Pesaro, buongiorno. Mamma mia, che sound stamattina, Stefano da Vignola.

0: Forza, facciamo impallare WhatsApp 338 14 11 001. Oggi i totali stanno a 16,59 euro al chilo. Bravo Nicolas, da Pinara Lopone.
1: Hai

cognizione, direzione palestra. Ci sono tanti che vanno la mattina presto prima di andare al lavoro, è vero? Move your body! Siamo Simo da Verona, buongiorno Simo. Erano gli Ice MC dal 93 con Take Away the Color. Adesso arrivano i Two Brothers on the Fourth Floor, preparatevi, arriva Never Alone. Rimaniamo nel 93 ragazzi, rimaniamo nel 93. Arrivano i due fratelli del quarto piano, Two Brothers on the Fourth Floor, questa è Never Alone. Sul volume! Dancing together, side by side, we'll make things better. You're never alone. Dancing together. Non sei da solo.

Oggi si impazzisce, ve lo dico, eh. Oggi si impazzisce. Together. Siete pronti? Attenzione, impazzire. Angelica da Rozzano, sei pronta? Never alone. Tu non sei da solo, perché ci siamo noi. Ci sono i La Bouche, un pillolino dei La Bouche. Andiamo un anno avanti, 1994. Sweet Dreams, pelle d'oca.

oggi vi faccio esplodere. Signori, pronti? Hola, hola, hola, hola, pillolino con la Bush, giusto per gradire. Così, se si scioglie il mantecato le mamma.

0: Buongiorno Ugo, buongiorno a voi. 338 14 11 001. Vedi? Vedi, lui consegna il pane, Andrea da Prevalle, quindi sveglia presto anche per lui. Lasci la carica, Manuel da Concorenzo, arriva, arriva. Io ho già attaccato i cavi. Dai!
1: Non perdere la calma, premi Turbo Boost.
0: Occhio signori! Salutiamo il pillolino con i La Bouche dal 1994 con Sweet Dreams. In arrivo ci sono loro, i Da Blitz. Andiamo ancora un anno avanti, 1995. Abbiamo fatto filotto, 93, 94, 95. Questa è Take Me Back, portami indietro. Si vola, ora. Show me the way you can fight for me, babe, no matter how you do. Sul volume, Da Blitz! The way you feel, teach me how to believe in something. Occhio che quando parte è una carrellata, È una mitragliata quando parte, occhio. Siete pronti?

338 14 11 001. È arrivato Pull da Tavoleti. Bravo Gabriele, sempre Piattelli. Il tiro al Piattelli. Non è ancora finita, non siamo neanche a metà. Oh, ho già visto cosa viene dopo, mamma mia, pelle d'oca. Siete curiosi? Rimanete lì.

1995, The Blitz Take Me Back. Andiamo ancora avanti, signori. 338 14 11 001.

0: Simone da Sottomarina, ben arrivato. Oh, arriva il capitano, tra un po', arriva il capitano. Se vi dicessi Gigi's Violin, mamma mia, paura. Come Lucarelli, paura, Merida Bovisa, buongiorno. Siamo per salutare appunto i Da Blitz dal 1995, questa era Take Me Back. E come promesso arriva il capitano, arriva Gigi Doug. Un filotto dietro l'altro, signori, dal 95 passiamo al 96. Questa è Gigi's Violin. I violini di Gigi. Mamma mia, che goduria, che bel viaggio oggi, vero?
1: Mamma mia, questa ti ipnotizza lenta ma violenta.

0: vita non ci fa volare. Vai Gigi.
1: È arrivato Alberto da Montichiari. Vola Alberto, vola.

quel bus driver sulla Concordia sul Secchia. Non fare così che vengo là, ci do una testata, eh? Perché arrivano tardi. Hai capito, Marco?

Ivano si vola, ma al lavoro, bravo Ivano. Signori, Gigi Dag, 1996, Gigi's Violin. Adesso invece arriveranno loro, gli arrivano gli Eiffel 65, occhio.

prepara un posto sul pullman, Marco. Andiamo nel 99, signori. Beh, questa la sanno anche i muri. Hanno fatto anche la reunion, gli Eiffel 65 and Friend, L'avete visto? Questa è Blue, signori. Non ha bisogno di presentazioni. Sul volume.

0: qualsiasi cosa stiate facendo adesso, lo so che la canterete. Siete pronti? Io vi vedo.
1: Come fa?

È impallato, è impallato, siete tanti, eh? 338 14 11 001. È arrivato Giorgio, buongiorno. Siamo per salutare gli Eiffel 65, ma qui si continua, ragazzi, occhio, ve l'ho detto, oggi è più di mezz'ora. Ne abbiamo ancora.

Domenico D'Ancona, buongiorno, ben arrivato anche a te, Domi. Salutiamo gli Eiffel 65. Alziamo un po' il ritmo, signori. Andiamo nel 1995. Beh, Scatman World, signori. Ed è subito Film Selvaggi, ve lo ricordate, colonna sonora. Scatman Jan, Double D, sui volume! Manca l'acqua sul volume! Non che manca l'acqua, mi hanno scritto da manca l'acqua. Oh, poi una doppia, occhio. Auto S, grazie di esistere, si vola. Bravi. Listen to me.

I wanna welcome you to Scatman's World. Abbiamo Walter da Bergamo. Con te sempre grande carica, grazie. Dai. Diamo una doppia dopo come ciliegina, eh.

facciamo ancora un giro? Andiamo? Scatman's World. Abbiamo una doppia di Roland, occhio. Per chiudere in bellezza, doppia di Roland. Mamma mia, pelle d'oche. Pelle equina. I'm calling out from Scatman's World. Scatman's World. If you wanna break free, you better listen to me. You've got to learn how to sing in your fantasy. Siamo Silva da Marmentino, Tutti nuovi stamattina, Si è sparsa la voce? Ciao Silvan. Sei parente del mago? Signori, Scatman John con Scatman's World. E adesso abbiamo una doppia del buon Roland Brent. Giovedì 1 ottobre partiamo con le cascate lunari. Occhio. Senti come si mixa, senti come si mixa. Come entra prepotente. Cascate lunari, ora si vola e si sogna.

Godetevi il viaggio, si vola. Simo D'Alecco, ah, sta andando all'Oktoberfest, auguri. Soprattutto cerca di ritornare vivo. È arrivato anche Uboldo, buongiorno.

anche Felix da Salerno e Marzia Cesare da Peschiera Borromeo, quella. Stamattina abbiamo preso altri nuovi ascoltatori, eh? Anche da Salerno, eh?

abbiamo Claudiano. È Renato da Folgheria, ora provo a chiedere, Renato, sì. Occhio signori, erano le cascate lunari, ma ne abbiamo ancora una. Adesso andiamo dall'inferno al paradiso, sempre con il buon Roland. Mattia da Grezzana, buongiorno. Attenzione, Roland rimane in console perché andiamo from hell to heaven. Questa è la ciliegina sulla torta, occhio. Maurizio Solista, da Trento, buongiorno. Del decespugliatore, fai giardini. Si vola, from hell to heaven. Mi è arrivato anche Uliano da Sant'Ippolito. Siete pronti a fare questo viaggio dall'inferno al paradiso tutti insieme? Andiamo. Si vola, ora.

Bravi da Casal Maiocco, si spacca, bravi. Qualcuno mi ha detto: non ho capito cosa hai detto, ero in galleria, ma non c'è più il messaggio, riscrivimi cosa avevo detto io. Qua è galoppante. Ugo, come fai a sapere se è il primo messaggio che uno manda? Dall'orario? Signori, avete fame? È arrivato Samuel da Piadena.

0: ce l'abbiamo tutti. Indovinate chi può arrivare dopo Piadena? È arrivato Farina. Abbiamo gli ingredienti ora per una bella piada. Tonino da Taranto. Quella stamattina proprio a cannone, eh. Abbiamo altri ascoltatori, nuovi ascoltatori qui nella follia, eh. Marco da Borgonovo Valditone, vedi? Is this the world that you really want? Okay. Signore Roland Brent. From Hell to Heaven, ad andare a chiudere con questa bella ciliegina la nostra mezz'oretta di oggi. Oggi è stata più di mezz'ora, quindi vi ho trattato benissimo. Torniamo domani, che è venerdì, ragazzi, è venerdì 2 ottobre, avremo l'apertura del weekend, quindi mi raccomando, state tutti pronti, belli carichi carichi. Ma le sorprese non sono finite, rimanete lì.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più. Spot.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
6: John Summit and Absolutely, don't believe it.

Sì! Ci siamo. Sei su Radio Studio Milano. Mamma mia, il Radiorama, signori, Chains to Desire. Intanto devo salutare Marco da Rimini, ecco chi mi aveva scritto. Ci siamo conosciuti a Corinaldo un po' di tempo fa, lui faceva le luci sul palco. Ciao Marco, un abbraccio. Arrivano i Radiorama, Chains to Desire.

0: signori, qui c'è la storia. 1985, Radiorama con Chains to Desire. Ancora buongiorno, Ugo Parmisano per voi. Questa è l'anteprima, aspettando l'Andrea Catavolo Show fino alle 7. Poi dalle 7 alle 9 con Andrea Catavolo. E oggi ci dovrebbe essere anche Achille Ferrari. Nel frattempo abbiamo tre momenti che magari vi siete presi ieri. A ieri è successo l'impossibile di nuovo, ragazzi, meraviglioso. Quindi siete curiosi, rimanete incollati alla radio e partiamo con il primo dei tre momenti. Andiamo,
1: Andrea Catavolo Show su Studio Più.
2: Catavolo, io non so come faccio, ma ti stimo a ritroso. In che senso?
0: A ritroso.
2: Ti stimo a ritroso. La gente è strana. Non è... A proposito di complimenti, bentornato. Questo è un bel complimento. Questo è bellissimo. I gatti non sono quasi tutti destremani. Destrimani.
0: Sarà destromani?
2: No, è destrimani.
0: Destrimani?
2: È scritto destrimani, quindi non. È... Perché ridi?
0: Secondo me no.
2: No, destrimani
0: è destrorso o mancino?
2: Allora, destrorso se è l'uomo, se è gatto, destrimani. Come capita negli esseri umani, ma la loro zampa anteriore dominante varia in base al sesso. Là, è vero che se tu ci fai caso, i gatti hanno una zampa dominante. Che non è quella in mezzo, la zampa dominante, ma guardato male. Se tu ci fai caso, quando loro ti fanno così con la zampina, usano sempre una zampa. Non è che. Capito?
0: Ma è quella posteriore, Andrea.
2: Anteriore. Quando ti fanno, ti vogliono graffiare per dire o fare una carezzina, sì, lo fanno con una zamba sola, no?
0: È vero, è vero.
2: Quelli incazzati con due.
0: Come fanno?
2: Su due zampe dietro si tengono e ti graffiano così. Il gatto, visto quando fa.
0: Ah, sta in piedi, è vero?
2: Sta in piedi.
0: Gatto, scusa.
2: Vabbè, lui è esperto solo di cani, ragazzi.
0: Ma scusa, non... il gatto può stare. Quanto tempo può stare in piedi?
2: Ma 7-8 mesi.
0: Ma non... chi?
2: Ma il gatto è. Cioè, vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Io purtroppo trasmetto con lui, cioè non.
0: Ma scusa.
2: Non c'ho un'altra persona.
0: Ma sono domande lecite.
2: Ma che lecite? Non... Cioè, lo sanno tutti che il gatto c'ha una zampa dominante, no?
0: Quello non lo sapevo.
2: Neanch'io, però non l'ho. Però se tutto. Ci fai caso, anche da sdraiato lui fa sempre così.
0: È vero.
2: Tu ti avvicini, fai una carezza, lui ti vuole fare col polpastrello, bello quando si inghezza con le unghie. Ma se no col polpastrello ti passa così. Vabbè, comunque, andiamo a leggere la notizia, se no questo qua mi manda fuori di testa, ragazzi.
0: Scusami.
2: Con queste domande assurde. I gatti non sono quasi tutti destrimani. Come capita? Forse si scrive destrimani, ma si scrive destrorsi. No, non credo. Destrimani. E come capita agli esseri umani? Ma la loro zampa anteriore dominante varia in base al sesso. I maschi sono prevalentemente mancini, le femmine sono prevalentemente destrimane. È un quarto dei gatti è ambidestro. Ah, vedi? Cioè, quindi la zampa dominante delle femmine è la sinistra.
0: La destra.
2: I maschi sono prevalentemente. Ah sì, la destra. Le femmine hanno la mano destra, la zampa destra, quella dominante. I maschi, la sinistra, sono. Le femmine sono destrimani. E i maschi sinistroidi.
0: Mancini, Andrea. Mancini.
2: È un quarto dei gatti e ambizamba. Ambidestro. Perché non si dice ambisinistro? Cioè non. Ambidestro, non ho mai capito questa cosa. Vabbè, andiamo. Comunque, invece avevo un gatto che mi graffiava con tutte e due le zampe, quindi era ambistronzo. Cioè, capito? Era. No, è vero. Vabbè. La battuta di Stefano Menta.
0: Ma chi è?
2: Lo salutiamo.
0: Chi è?
2: Sai che sono intollerante alla menta io. Non. Quindi Stefano, mi dispiace. Ma non...
0: Cosa?
3: Andrea Catavolo Show.
4: Hey yo, big wave. Tell them I come.

0: fino alla fine, meritava, ragazzi. Aiko, Aiko, ancora buongiorno. Ugo Palmisano per voi. Questa è l'anteprima, aspettando l'Andrea Catavolo Show qui su Radio Studio Più fino alle 7 in mia compagnia, ancora una mezz'oretta, e poi dalle 7 alle 9 con Andrea Catavolo, e poi ci raggiunge anche Achille Ferrari. Prima di andare in pubblicità, ragazzi, che giorno è oggi? Giovedì 1 ottobre. Mancano 10 giorni alla prima data del nostro tour teatrale, le tre date di ottobre, ragazzi, quindi fatevi sotto, ultimi posti a disposizione. Le tre date sono il 10 di ottobre, quindi mi raccomando, ragazzi, tra 9 giorni 10 giorni. 10 ottobre saremo a Guidizzolo in provincia di Mantova, il 16 di ottobre saremo a Rovereto Trento, e il 24 di ottobre saremo a Bellaria e Giamarina Rimini. Spettacoli diversi uno dall'altro, non si sa quello che può succedere, quindi dovete per forza essere testimoni di tutto questo. Come fare? Dovete chiamarmi o mandatemi un WhatsApp. Comunque la locandina dove mi sto sbizzarrendo ogni giorno, ne faccio una nuova, andate a vedere sui nostri social, sulle nostre pagine Instagram, quella che ho messo questa mattina, c'è il numero di telefono. Comunque ve lo do, fate tutto con me, ragazzi, eh? 389 83 34 825. Dovete per forza chiamarmi, non potete venire direttamente lì in teatro perché rischiate poi di non trovare posto. Quindi accaparratevi il vostro biglietto prima, adesso, in questi giorni. 389 83 34 825. Anche adesso, durante la pubblicità, andiamo.
1: Andrea
2: Catavolo
1: Show
2: su Studio Più. Spot.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Kygo featuring Max McNown, Take Me Back, Robin Schulz Remix.

0: grandissima Amy Winehouse con Rehab. Ancora buongiorno, Ugo Palmisano per voi, prontissimi con il secondo momento. Qua si parla di elefanti, eh? Occhio, occhio.
1: Andrea,
2: da tavolo,
1: show,
3: su Studio Più.
4: Oh, la canzone va bene per Radio DJ, ragazzi, non va bene per noi, perché è un lamento continuo, è un radical chic, è una canzone radical chic. Tutti quelli che vanno a lavorare per Radio DJ sono radical chic, sono scusa, Linus, però pronto! Pronto!
5: Buongiorno Cattavolo e buongiorno Ugo.
4: Ciao. Buongiorno, come stai? Come stai?
5: Bene, grazie.
4: Tutto a posto? Sì, sì.
5: Tutto a posto,
4: con ragazzi, tua moglie, poi quel problema con tua moglie è stato risolto?
0: Quale problema?
5: Sì, sì. Okay. Abbiamo ancora un problema, però Houston sta risolvendo.
4: Va bene, piano piano, dai, piano piano. Cosa dice la filosofia stamattina?
5: Proverbio cinese.
4: Proverbio.
5: Cerca in quello che hai e non cercare in quello che non hai.
4: Ok, sì, lo puoi ridire però in cinese perché non in italiano rende meno. Vai.
5: Cerca quello che hai, non cercare quello che non hai.
4: Se uno ci pensa, in effetti non
0: è vero.
4: Bel proverbio. Bello. Vabbè. Sì.
5: Grazie.
4: Poteva andare.
5: Detto da lei è un grosso complimento.
4: Grazie, arrivederci. Saluti la moglie. Saluti la moglie. Cerca quello che hai e non quello che non hai. Cioè, infatti, se non ce l'hai, che cosa lo cerchi a fare? Cioè, non, però i cinesi, guarda che ne sanno più di coso, lascia stare.
0: Di chi?
4: No, nel senso, che poi i proverbi cinesi, no? In effetti, da un cinese tu non te l'aspetti un proverbio, perché non, cioè, tu ti calleresti mai in una vita di un cinese?
0: Ma no,
4: no, perché non è che è strana per noi, per loro è normale, per noi è strana, nel senso che praticamente vivono di sushi. Cioè, nel senso, il sushi va bene se lo vai a prendere, che ne so, una volta ogni tanto, così, ma se tutti i giorni mangiarti il sushi, cioè una roba. Vabbè. Poi c'hanno sempre quella faccia lì, sono tutti uguali, non è, anche se ti fai un taglio strano di capelli, i capelli si ammosciano, diventano come prima, non, cioè, tu li puoi fonare, laccare, basta un po' d'umidità e si affloscia. Vabbè, comunque salutiamo i cinesi, che non,
0: ciao, ciao.
4: Però il proverbio cinese non è male, cioè, dovete cercare quello che avete, non quello che non avete. Cioè, non è un po' come sognate, io sogno l'uomo della mia vita, io sogno la donna della mia vita. Che sognate, che sogni? La donna della tua vita è lì a fianco a te, te la sei pure scelta, non cercarne altre, te la sei scelta e mo te la tieni. Vabbè, anche Ugo, sogna la donna della sua vita, il problema è che deve dormire un po' di più. Cioè, se tu dormi un po' di più, la donna della tua vita la trovi, capito?
0: Certo.
4: Nei tuoi sogni. Perché dormi troppo poco, ne trova metà, cioè non,
0: metà.
4: Un pezzo, solo un pezzo. Vabbè, andiamo avanti. Non ci raffiguriamo in cose che non sappiamo. Cattavolo, hai veramente ragione. Su Radio DJ sono tutti radical chic. No, allora, non è che radical chic non è una parola brutta, cioè sono, come dico io, comunisti col culo di un altro, cioè, nel senso,
0: che esempio,
4: sì, è un esempio che calza, nel senso che quando li senti non si espongono mai, cioè sono sempre dalla parte dei poveri, dei brutti, degli sfigati, però poi dopo non frequentano quella gente, capisci? È come dire, ah, che belli cani, poi vai in giro, dici, è un cane, lo puoi tenere lontano, perché mi alita, mi dà fastidio l'odore, è un po'. Però sono bravi, sono certo. Tutti bravi, hanno questo mood, diciamo, radical, però insomma non un po' come diciamo, stare.
0: No, dai.
4: Andiamo avanti. Allora, questa è, allora, mi hanno mandato una raffigurazione. Allora, innanzitutto buongiorno ragazzi, chi vi parla è sempre Andrea Cadavolo insieme a Ugo Palmisano, chi dei due non si sa, forse è lui Andrea Cadavolo, io forse
0: magari,
4: sono Ugo Palmisano,
0: magari
4: per i valori degli addendi,
0: cosa hai detto?
4: Il valore,
0: che valore degli addendi,
4: maestro, non l'ho studiato. Cioè, non dovevo confessare che la mamma, cioè, niente, praticamente mi ha portato fuori a giocare a bridge.
0: A bridge?
4: Ho fatto il torneo, ho anche vinto.
0: Scusa.
4: Allora, sai le scuse quando tu andavi a scuola non sapevi le cose, no? E i babiloni. Hai detto scusa? E Catavolo, cosa ha detto? No, i babiloni. E i babiloni quando l'Aventino sono passati al bastone e i romani hanno. Questa così l'aveva detto, no signor maestro,
0: certo.
4: Ma insomma, a dire la verità, no. Com'era, scusi, non no, ma l'ho interrogata io, no, ma giusto per magari un ricordo sbagliato. E tu te la giocavi,
0: certo.
4: Vabbè, andiamo avanti. Allora, Catavolo, ho visto una donna che mi fa battere il cuore, occhio, potrebbe essere un infarto, cioè non, ma magari un infarto, non, che ne sai, se ti batte forte il cuore non è detto che sei innamorato, può essere anche un infarto, non, stai attento, stai attento. Vabbè, allora mi hanno mandato la raffigurazione di un elefante, di un dipinto di un elefante realizzato da un pittore medievale. Se tu guardi l'elefante, è strano, molto strano, perché lui nella descrizione dietro, sai che i pittori dietro scrivono qualche cosa, no? A volte uno non capisce e loro che sono un po' pittori, ti scrivono dietro un po' la spiegazione, dice è un gambo estivo e quelle non sono tette ma colline, ok, di sabbia, no, perché uno pensa subito, noi maschi come vediamo due cose rotonde con due puntini sopra pensiamo alle tette, non, per noi sono tette, non, vabbè, comunque, lui ha dato la spiegazione, ha scritto: io non ho mai visto in vita mia un elefante, cioè, quindi in base a come l'avevano descritto, gli avevano decantato questo elefante, lui l'ha pitturato. E non puoi capire che. Puoi capire che. Puoi capire tante cose, insomma, da questo elefante. Più che un elefante, un elefinto. Nel senso che. È un elefinto. La battuta vedo che ti è piaciuta. Non è mia, è di Mauro Cucuruddu.
0: Ma chi è? Chi
4: è sardo. È sardo. È un elefinto. La proboscide è quella che è. Insomma, non ti aspettare qualcosa di esagerato. La proboscide. Davanti, dietro, evidentemente gliel'hanno raccontato bene. Insomma, vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Però non c'è l'indiano sopra, l'ha disegnato senza indiano.
0: L'indiano.
3: Su Studio Più,
1: Andrea Catavolo Show.

0: No return, allora dobbiamo andare in pubblicità, ragazzi, mi raccomando, però non prima di avervi ricordato ancora il nostro tour teatrale. Fatevi sotto, ragazzi, perché i posti stanno volando. Vi ricordo, saremo il 10 di ottobre a Guidizzolo in provincia di Mantova, il 16 di ottobre saremo a Rovereto, Trento, e il 24 di ottobre saremo a Bellareggia Marina, Rimini. Quindi chiamatemi o mandatemi un WhatsApp, il numero lo trovate sui nostri social, sulle nuove locandine che sto pubblicando ogni giorno, andatele a dare un'occhiata. Ragazzi, Ugo Palmisano Official, Andrea Catavolo, e poi l'aggiungerà anche Achille Ferrari, quindi mi raccomando, c'è il mio numero, addirittura c'è il chat e prenota dove arrivate direttamente sul mio WhatsApp 389 83 34 825. Anche adesso, durante la pubblicità, andiamo.
1: Andrea
2: Catavolo
1: Show su Studio Più.
3: Spot. Una finestra è una finestra.
4: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
3: Vedo.
4: La maniglia centrale è davvero elegante.
3: Sì, bella.
4: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
3: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
5: Ocnoplast. Le finestre di design.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: Dici che lo conosco?
8: Sì, che lo conosce.
7: Quello buono, genuino. Ah, quello naturale, senza additivi.
8: Bravo.
7: DOP, solo carne italiana.
8: Esatto.
7: Il crudo.
8: E allora non lo conosci.
7: Perché non è crudo, è Parma.
9: Piacere, prosciutto di Parma.
10: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
11: Kygo featuring Max McNown, Take Me Back, Robin Schulz Remix. Again.

0: Thank you, Dimitri Vegas, Like Mike, e ci siamo ragazzi, manca solo l'ultimo momento, qua si parla, non ve lo dico, non ve lo spoiler, se siete curiosi rimanete lì, questa è da fuori di testa ragazzi, diavolo.
1: Andrea,
2: da tavolo,
1: show,
3: su Studio Più.
2: Dimmi, dimmi.
0: Ma Andrea, scusa, ma non ti fa male il braccio destro dopo che sei arrivato a casa, che ti sono venuto a prendere?
2: Perché?
0: Perché hai piangato con la valigia fuori dal finestrino.
2: No, che fa le battute, fa le battute. Buongiorno Andrea, oggi è l'ultimo giorno di lavoro, da domani vado in pensione, mi fai gli auguri, grazie, da Recanati, Berdai, Berdai da Recanati. Recanati!
0: Ho avuto paura per un
2: attimo. Dai, si chiama Berdai. Pensavi al tuo cognome? Recanati, dov'è Recanati?
0: È nelle Marche.
2: Nelle Marche, infatti.
0: È famoso, c'è un poeta di Recanati.
2: Di Recanati, costo, di Recanati. Pronto!
4: Ciao Andrea.
0: Eccoli.
4: Ecco. Sono Renatino.
2: Non ho capito.
4: Mi fai un favore.
2: Sono
4: Renatino, mi fai un favore.
2: Dimmi Renatino, dimmi, dimmi.
4: Mi fai esplodere il ciccione.
2: Va bene. Che bugia. Va bene Renatino, lo faccio implodere oggi. Giuro, a mezzogiorno, a mezzogiorno.
0: Ha fatto pure fatica a fare il falsetto.
2: Achille, Achille è destromano. È destromano. È destromano, ma solo la sera però, solo la sera. Non, come cala il buio, come i vampiri. Come cala il buio diventa destromano. Attenzione, Orio. No, Mornico al serio è un paese di Bergamo, è vicino a Bergamo, cioè Mornico al serio, che ha avuto meno successo di Orio al serio, che nessuno lo cagava da bambino, a Orio al serio guarda qua ha fatto, tutto il mondo lo conosce adesso, Orio al serio e Mornico che era tutti erano, che bello che Mornico, che bello che Mornico, non lo considera più nessuno, cioè, non è, povera, c'è rimasto male, non è. Vabbè, andiamo avanti. Poi c'è un Andrea, c'è una battuta, attenzione, il ciccione c'è una battuta, vai, sentiamo.
0: Comunque è un paese meraviglioso, Mornico, no? Mornico si chiama, giusto?
2: Sì, Mornico.
0: Mornico uno si può buttare dai palazzi da dove vuole, perché la gente poi sotto gli dice dai vieni vieni, è morbido.
2: È morbido. Ma non mi ricordo, è Mornico.
0: Non mi ricordo il nome del paese.
2: Mornico.
0: Buttati che è Mornico.
2: Mornico.
0: Ma la banda non l'hai capita.
2: Lascia stare.
0: Era morbido.
2: Sì, sì, va bene. Era Natale, poi c'entra il camino, non c'entra niente, buttati. Andrea, ti aspetto a Rovereto a gambe aperte. La miseria, la miseria. Che sono queste cose? Non, a braccia aperte voleva dire. Ha fatto una battuta la donna. La donna, insomma, che si faccia riconoscere, insomma, tra il pubblico. Cadavolo, il 16 ottobre vieni a Rovereto? Sì, sì, l'abbiamo detto, no?
0: Certo che l'abbiamo detto.
2: Avete 70-50 volte. A Rovereto siamo il 16 di ottobre.
0: Esatto.
2: Mentre a Guidizzolo siamo il 10 di ottobre. Quindi fra una settimana.
0: Due. Una più l'altra ad arrivare al 10. Non questo weekend, il prossimo.
2: Questo weekend è dopodomani, Ugo.
0: Ah, siamo già mercoledì. Eh sì, allora 10.
2: Si scemo veramente.
0: 10 giorni, dai.
2: Certo, oggi è il 30.
0: Non c'avevo, sì, giuro, avevo completamente dimenticato.
2: Dimenticato. Vabbè, comunque, il 10 ottobre siamo a Guidizzolo, provincia di Mantova, a teatro, signora, a teatro, alle ore 21. Alle ore 21 inizia lo spettacolo! Hey! Ci sarà anche il principe ereditario Guglielmo di Germania.
0: Ma chi è? Ma scusa.
2: Non posso spoilerare tanti ospiti internazionali.
0: Ma
2: non
0: è quest'uomo?
2: Vabbè, è morto tanti anni fa.
0: Ma come fa a essere lì?
2: È una foto.
0: Una foto.
2: Prenderemo tutti i personaggi famosi, c'è Charlie Chaplin,
0: quelli morti,
2: foto chiaramente, Elvis Presley, Michael Jackson, insomma verranno tutti al mio spettacolo,
0: certo.
2: Va bene, allora lo spettacolo è il 10 di ottobre, cercate di non morire prima di dire. Se non mi tocca portare la vostra foto, insomma. Allora il 10 ottobre siamo a Guidizzolo, provincia di Mantova, il 16 siamo a Rovereto, in provincia di Rovereto,
0: Trento.
2: Appunto, e poi il 24 siamo a Bellaria, 24 di ottobre siamo a Bellaria. Per avere informazioni anche, ricordiamo che cerchiamo sempre due o tre attori, insomma attrici, attori, c'è Sergio che dice devo studiare la parte per il 24, certo devi studiarla, certo Sergio.
0: Ah, ma c'è Sergione, c'è?
2: Sergio c'è. Se vieni anche a Guidizzolo, facciamo anche a Guidizzolo, Sergio, non una parte. Cosa stavo dicendo, non mi ricordo più. più.
0: Hai dato le date e diamo il numero, Andrea.
2: Diamo di chi?
0: Il mio.
2: Il tuo.
0: Per avere info e soprattutto se ci fosse qualche attrice, attore.
2: Attore, attrice, non praticante, no? Non ci abbiamo soldi. Non praticante. Cioè, si faccia avanti. Il numero serve anche per avere maggiori informazioni sui biglietti ancora disponibili per le serate a teatro. Vada.
0: C'è da dire una cosa prima di dare il numero.
2: Attenzione.
0: Non venite lì che non avete prenotato perché rischiate di non trovare posto. Dovete per forza chiamare me prima.
2: Sì.
0: Anche per una questione di velocizzare il tutto. Cioè voi arrivate.
2: Questa è una cavolata.
0: No, è vero, io sono preciso.
2: Lo diciamo,
0: sai,
2: perché almeno chiudiamo la rassegna, insomma.
0: Certo.
2: Dica.
0: Il numero è questo, il mio, memorizzatelo. Sì. Anche mandandomi semplicemente un WhatsApp, io poi vi richiamo. 389.
2: Attenzione, perché c'è un gruppo di sordi. Perché ridi?
0: No, ti prego.
2: No, questa cosa è brutta che stai facendo.
0: Dai, c'è un gruppo di sordi.
2: Di sordi.
0: La vuoi dire o no?
2: No, perché mi sento cattivo adesso.
0: Se non ti guardo.
2: Se me la lasciavi dire, e andava.
0: No, ora la voglio sapere.
2: No, che ti vuole ingaggiare per. Per le tue battute, quindi no. No, vabbè, chiediamo scusa, siamo un cretino, dai, andiamo avanti, dai. Scusate, dai. Dopo chiamo Crizio, mi faccio tirare via l'animale che c'è dentro di me.
0: Allora, questo numero è valido.
2: Zoccolo di legno, vada! Questo Bermuda di ferro!
0: Questo numero è valido tranne per il gruppo di sordi a cui glielo scrivo.
2: No, vedi,
0: vabbè, dai.
2: No, sei scorretto. Politicamente queste cose, altre radio DJ non le farebbero mai. Se battute così, non le farebbero mai.
0: Allora, segnate il numero e poi ditelo agli amici del gruppo.
2: Allora, diamo dopo il numero. Diamo dopo. Perché, voglio dire una cosa sul principe, perché non mi ha scritto un parente.
0: Ma è una foto!
2: Sì, ma mi ha scritto un parente ereditario del principe Guglielmo di Germania.
0: Ma era un altro.
2: No, era Guglielmo, è il principe ereditario Guglielmo di Germania. Ispezionava le truppe intorno al 1915. Nel 1915 c'era sta guerra e lui aveva ereditato tutto dai suoi, diciamo, predecessori, tranne la voglia aveva un altro desiderio. Uno può nascere principe ed essere quando uno è principe che voleva diventare re, aveva questa ambizione dello scettro, voglio lo scettro, voleva diventare re, quindi aveva questa, diciamo, questo obiettivo, possiamo dire,
0: certo.
2: Questo sogno che nella sua vita voleva diventare re, voleva lo scettro. Non c'è niente da fare, hanno tentato in tutti i modi di convincerlo che era meglio la trincea. E infatti l'hanno spedito in trincea proprio per i soldati, quando che è arrivato lui, che già si vociferava che aveva, nel 1915 aveva voglia di carso. C'era la guerra del carso, era la guerra del carso, e lui è arrivato e dice: vado io e vai, se hai voglia di carso. No, allora, se continui a ridere così, sembra la battuta, dall'altro, è di Alberto Stanislano.
0: Cioè,
2: un parente. Allora, questa voglia di carso si intravede dalla foto. C'è una foto dove lui praticamente c'ha un cinturone strano che gli stringe la vita e lo prendono da dietro con la foto. La foto presa da dietro. Lui sta in posizione come, capito? Con questo modo svincolante dell'anga.
0: Ma che modo è?
2: E tutti i soldati che erano in trincea, tutti spalle alla trincea, proprio nessuno. E infatti gli avversari che sparavano. E uscite fuori, fatevi vedere, non stiamo sparando al vento, non si muoveva una foglia, hanno vinto perché si sono arresi gli altri, gli altri dopo un po' spariamo a vuoto, qua non ciccia nessuno dalle buche, non si muove niente, abbiamo finito le munizioni,
0: le
2: è uscito fuori il principe di Italia, abbiamo vinto, e quello dall'altra parte, grazie al carso, non è uscito nessuno, eravamo tutti fermi
3: su Studio Più.
1: La famosa battaglia del Carso, ragazzi.
0: Certo,
1: certo. Sui libri di storia, 1915, queste storie. Siamo anche acculturati.
5: Andrea Catavolo Show.

0: Eccoci, ci siamo ragazzi, il terzo momento è andato, lo avete immagino anche visto se avete scaricato l'app e da questo momento potete farlo. Scaricate l'app oppure seguiteci attraverso i nostri canali televisivi, vi ricordo l'833 per tutta Italia sul digitale terrestre e da questo momento fino alle 9 anche su Sky sul canale 809 GoTV Channel. Andiamo di meteo e poi si parte.
1: Andrea,
2: da tavolo,
1: show!
3: Su Studio Più.
4: Studio Più News.
5: Bentrovati da Nico Schiodetto di Travimeteo. Agli amici di Radio Studio Più. Nella giornata di domani, giovedì, piccola defaillance dell'alta pressione per una perturbazione molto vicina sulla Francia. Quindi al nord, cielo spesso nuvoloso al nord-ovest, con qualche debole pioggia anche tra Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta, altrove sul nord-est. Maggiori schiarite e temperature fino a 27 gradi. Al centro Italia, nuvolosità di tanto in tanto in transito tra Sardegna e Toscana, altrove più sole. Per concludere il sud, cielo sereno o poco nuvoloso, con temperature fino a 28 gradi in Campania. Maggiori dettagli scaricando l'app di Travimeteo.
6: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con
0: Route 66.

0: Allora, la canzone è molto bella, perché c'ha questo, questa modalità, diciamo. Allora, salutiamo tutti gli abitanti di Arco, ok? Trento, siamo. Ciao, salutiamo. Facciamo un po'. Facciamo ogni giorno. Un giorno apriamo con il saluto di un paese, diciamo, di ascoltatori. Oggi Arco, oggi tutta la gente di Arco oggi viene premiata così. Arco forever. Arco, I love you. Facciamo le magliette Arco love you, Arco come New York, perché New York ha questa importanza, I love New York, I love Arco.
1: I love Arco.
0: Non ho capito, perché non posso amare Arco, non ho capito, non è, è una bellissima. Noi, i nostri paesi sono bellissimi, ovviamente è un paese tipo Arco con New York, sì, palazzi, cementi, gente che ti accoltella, taxi ancora gialli,
1: scusami,
0: che sono cinesi, sono,
1: ma che c'è,
0: ma che è una delinquenza, ma tutta gente che non si capisce dove vai, destra, sinistra, scusi, la metropolitana, Arco, più facile, no? Paesino, bello, di montagne, fantastico, I love Arco,
1: I love Arco.
0: Quindi faremo le magliette di tutti i paesi che ci scrivono la mattina, per esempio, che ne so, Arco ci scrive stamattina, allora faremo magliette per il mese di, questo che mese è? Ottobre?
1: Ottobre.
0: Ottobre faremo Arco, I love you,
1: Arco,
0: I love you. Vabbè. Va bene, buongiorno, aggressivo passivo.
1: Ma perché?
0: Tu sei come il pollicione, come si dice, l'emoticone del pollice su, come si chiama?
1: Il pollice su.
0: Quello è un'aggressione passiva.
1: Ma cos'è?
0: Sì,
1: ma cosa?
0: È, da, allora, dalla generazione, diciamo, quella giovane, i giovani, il pollice lo reputano un'aggressione passiva.
1: Ah,
0: penso, adesso non sei sfigato, insomma, il pollice dà un senso di, se uno ti risponde col pollice, diciamo, è una serie di, cioè, sì, ok, oppure o sono ok, come si dice, sono ok ma sono vecchio,
1: okay
0: ma sono vecchio, sì, perché il pollice lo sono i vecchi come noi, oppure pollice vuoi per dire sì, ma ti spaccherei la testa, capito, cioè, vabbè, ma vabbè, vedi, stanno arrivando I love membro, I love, I love lembro, scusa, lembro, ho letto male, scusate, I love lembro, suona un po' male, però infatti ho sbagliato anche, vabbè, spezziamo una freccia in favore degli abitanti di Arco,
1: mamma mia,
0: spezziamo una freccia a favore degli abitanti di Arco, questo è un arcaiolo,
1: è un arcaiolo.
0: Come si chiamano gli abitanti di Arco, lo sai?
1: Le frecce,
0: no, vabbè, sì, tre colori adesso, Lecco, I love Lecco, per esempio, non, vabbè, state scendendo nel solito, come al solito, io ero un po' più alto e voi siete scesi a basso, proprio a basso. Va bene, allora, chi siamo? Ci presentiamo, perché mi sembra giusto, sono le 7, la gente vuole sapere chi è questo che parla così a vanvera. È colui il quale, il 10 di ottobre, per chi non mi conoscesse, non mi avesse mai visto dal vivo, si esibirà in una attrazione circense, insieme all'uomo leone, che non sei tu, l'uomo leone, l'uomo leone è Achille, che c'ha la criniera leonesca, e il, come si chiama, l'ippopotamo, l'ippopotamo, quello dei pannolini, come si chiama, quello, quindi faremo questo questo numero circense, Ugo verrà sparato al posto della donna, dal cannone, e Achille farà lo stantuffino da prendere fuoco, sai, quella cosa, la paglia che esce fuori dal fuoco, e parte Ugo. Il 10 di ottobre, allora, i nostri spettacoli a teatro, diciamo, sono un po' strani, se non, quest'anno sarà un po' più, ancora più strano, preparatevi al peggio, diciamo, preparatevi al peggio, cerchiamo sempre due attori fino alla fine.
1: Io ti ho girato un numero di una signora ieri.
0: Ah, allora adesso così me lo dici, ma non l'hai idea,
1: non
0: mi hai arrivato.
1: No, non a te, una signora a cui ho girato il tuo numero, ora te lo leggo.
0: Non mi ha chiamato, però, non m'ha chiamato.
1: Allora aspetta, al massimo ti giro il numero.
0: Girami il numero.
1: Buongiorno, sono Anna Laura, sono un'attrice teatrale.
0: Ah.
1: Chiedo info per lo spettacolo.
0: Vabbè, interessante.
1: Poi ti giro il numero.
0: No, giramolo subito. Non,
1: aspetta.
0: Dopo non lo giro. Cerchiamo anche due o tre attori, attrici, insomma.
1: Ma quanti siamo?
0: Praticamente siamo io, te e Achille. Gli altri ci hanno dato buca tutti. No, forse c'è Sergio,
1: Sergio.
0: Uno è rimasto, e gli altri ci hanno dato buca. Quindi, se volete, insomma, fino al 10 tendiamo, insomma, di, se no cambiamo commedia, insomma, cambiamo spettacolo. Italiano, all'ultimo, proprio all'ultimo, fino all'ultimo, diciamo. Non, allora, per avere maggiori informazioni su la candidatura alla nostra società, dovete chiamare il numero che adesso darà Ugo, l'impressionato. Ma la cosa importante è fai la faccia da impressionato, altrimenti non. Ah, ecco, l'uomo che attraversa la strada e dice: ma come mai non ci sono macchine? Come mai? Volevo essere investito, ma non. C'è anche una città, Benfica, che Benfica è non so, ma è in Portogallo, no?
1: Non lo so.
0: Sì, sì, è una squadra di calcio.
1: Ah,
0: anche
1: è Portogallo,
0: Benfica. Beh, siete veramente scurrili. È il love Benfica. Ma non me l'aspettavo io questo. Non me l'aspettavo. Vabbè, possiamo chiudere questa cosa con I love you, per favore. Grazie. Allora, lo spettacolo si terrà il 10 di ottobre a Bedizzole, in provincia.
1: A Guidizzolo.
0: Infatti, ho sbagliato. A Guidizzolo, in provincia di Mantova. Quindi, ripeto, lo spettacolo 10 ottobre, Guidizzolo, provincia di Mantova. Ci sono ancora un po' di posti, se volete. E se volete, qualora lo vogliate, ancora meglio, senti qua, noi il 16 siamo vicino ad Arco, a Trento. No, a Rovereto,
1: a Rovereto.
0: Quindi I love Rovereto, certo. Il 16 di ottobre. Mentre il 24 di ottobre siamo a Bellaria. Quelli di Bellaria pensano che sia ancora estate, quindi
1: sì.
0: Se stanno un po' più leggeri, diciamo. Non,
1: sì, sì.
0: Ma sappiate che arriva il freschino, quindi ci vediamo il 24. Vediamo, un po' più là abbiamo fatto apposta, perché c'è ancora mare, gente va dal mare, poi andare mal di gola, più mal di gola, quasi, vado a teatro, che fa più caldo. Allora, 10 ottobre Guidizzolo, 16 ottobre Rovereto, 24 ottobre Bellaria. Per avere maggiori informazioni chiamate Ugo al numero che adesso darà. E serve questo numero anche per l'attrici e attori che vogliono esibirsi insieme a noi nel numero circense. Vada
1: 389 83 34 825. Il numero lo trovate anche sulle locandine che trovate ogni giorno sui nostri social.
0: Quando parla così, però, ragazzi, viene quasi un voglia di veramente non
1: di cosa?
0: I love Hone. I love Home, scusa, ho sbagliato. Home. I love Home.
2: Dalle 6 alle 9 l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
5: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
6: CUP24, compara prenota fatto.
7: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
8: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
7: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
9: Messaggio promosso da Sanofi.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gordo and Who Made Who. Energy.

0: No stress, no stress. Allora, cadavolo, hanno rubato due rimorchi in Nvidia, Nvidia. Nvidia, che cos'è? Nvidia. Nvidia. Nvidia. Boh, non lo so, non so cosa siano. Pensando di trovarci delle GPU. Allora, ragazzi, la cosa grave è che ci sta sfuggendo di mano questa cosa delle parole giovani, come si dice? Dei giovani, i giovani che parlano, insomma, no? Ci sta sfuggendo di mano. Perché? Perché ti ricordi quando, uè bro, uè zio, sì, uè sì, bella sì, frate, cioè, andia bella polleggiata, cioè, bella che noi polleggia. Ridevamo su ste cose, stai polleggiata, stai, ridevamo, diciamo, la prendevamo un po' sotto gamba noi anziani. Adesso rischiamo cosa? Che questi parleranno fra 4-5 anni, ma anche prima, e noi non capiremo, sarà un'altra lingua. Sarà un'altra. È un po' come quando siamo venuti qua, io che sono del nord, sono sceso qua a Brescia, certo, certo. E ho sentito, uè, magna, uè, magnaro, uè, è una lingua, questa è una lingua, non è un dialetto, questa è una lingua. Il bresciano stretto è una lingua. Allora, dal nord prima sono sceso a Milano, certo. Uè figa, uè baoscia, uè terron, cioè, si capiva un po', si capiva che ero un terrone, insomma, del nord. Beh, io vengo da Pietroburgo.
1: Da dove?
0: Da Pietroburgo.
1: Ma manca il santo.
0: Ma non sono un santo, quindi non... Vabbè, comunque fatto sta, qual è la cosa grave? La cosa grave è che tra un po' non capiremo i nostri figli, cioè nasceranno già, usciranno fuori, invece di dire mamma, diranno... Dice, ma ha dei problemi mio figlio? No, è giovane. Tu sei vecchio, di vecchia generazione. Lui sa già, perché le canzoni che sentiamo, spacco l'orecchio, ti spacco la faccia, quando usciranno fuori questi grap e questi strapper, anche i bambini che sono nel feto ancora materno sentono queste canzoni e un po' gli rimangono. Quando esce fuori invece dice papà, uè cornuto, già sa. Comunque, io non so cosa so, chissà se è Nvidia, sarà una qualcosa.
1: Ma forse ci sono arrivato io, Andrea, è una roba di computer.
0: Ah, vedi,
1: è una roba di computer.
0: Cadavolo, CPU sono sistemi informatici e software computer. Ah, vedi,
1: la CPU, quella che usiamo, si chiama, ce l'abbiamo anche scritto davanti, Andrea.
0: Che cosa?
1: Sul mixer, CPU è la base che tu alzi.
0: Ma non è CPU, GPU.
1: Ah,
0: GPU, che è Gran Premio di Umbria, dell'Umbria. Gran Premio umbrese.
1: Non lo so,
0: Gran Premio di Udine.
1: Udine.
0: Vabbè, comunque hanno rubato due camion, ragazzi. Nvidia. Pensavano che ci fossero dentro delle cose GPU, facciamo finta di saperlo. Ma dentro c'erano oltre 18.000 kg di sabbia. 18.000 kg di sabbia, la roba. Cosa hanno fatto? Si sono fatti una spiaggetta privata.
1: Ma chi?
0: Si sono fatti una spiaggetta. Vabbè, 18.000 kg di sabbia. Ti fai una spiaggia in giardino che ha fatto Nvidia a tutti i vicinati.
1: Mamma mia,
0: i vicinenzi. C'erano, ha fatto invidia proprio, cioè non, la ripeto perché magari qualcuno non la battuta ci tenga a dire che non è mia, è di Andrea Nucci.
1: Chi è?
0: Andrea Nucci è il battutista, ragazzi. Non è? Nvidia è l'azienda più grande del mondo, imbecille. Grazie dell'imbecille, insomma, me lo merito. Però non è che tutti sanno Nvidia. Che... Vabbè, comunque, Cadà, perché non hai ancora visto le sfide di Aura? Cadà, e perché non hai ancora visto le sfide di Aura? Vedi, io non capisco.
1: Cioè,
0: sarò anziano, sarò un imbecille, sarò un rincoglionito, però non capisco. La sabbia in realtà era il silicio che Nvidia avrebbe usato per produrre i chip.
1: Tutto chiaro.
0: E però i ladri, ignoranti come noi, ci hanno fatto una spiaggia. Certo. E che ne sanno che quello lì è la cosa per fare... Nvidia è l'azienda tecnologica più grande del mondo. Nvidia, vedi, sarà giapponese. Cinese, oh. Non lo so. Le GPU sono schede grafiche per i PC. Mamma ragazzi,
1: ciao.
0: Quanta ignoranza che c'è qua! Ma appalate proprio! Palate di sabbia! Allora, tu puoi sempre dire che ti è entrato un po' di sabbia nell'occhio. Quando tu. Allora, questo è un escamotage che io uso sempre quando uno dice una cosa che io non so e non capisco. Allora faccio fit. Aspetta un attimo, mi è andato qualcosa nell'occhio. Aspetta un attimo, non lo so, ma come la sabbia, sai la sabbia? E continui a cambiare discorso.
2: ascolta.
0: La sa, moscerino, non lo so, ma, mamma che fastidio, guarda, vado un attimo in bagno perché mi sciacco un attimo. Scusa, perché non, perché se lui insiste, dice, ma sai perché invidia, tu incontinenti, non capisci? No, ma guarda, scusa un attimo, vado in bagno perché non, non esiste. Vai in bagno, quando torni, se lui parla ancora di invidia, gli dai una testata secca sul naso, lui sanguina tutto e te ne vai, certo. Vada via il chiudo, te invidia, non, va.
3: Andrea, cavolo, show su Studio Più.

0: poi che ci fa la multa? Domanda per i vigili: se non possiamo tenere il cellulare in mano, non possiamo tenere niente in mano, quando non ti piace una radio, una canzone, non puoi cambiare?
1: Eh beh, certo.
0: Allora dico a Tozzo di investire su ladri e gente che apre le macchine, sintonizza tutte le radio su Studio Più e guai a toccarle.
1: È vero.
0: Cioè il touch non si può toccare, lo sapevi? Se tocchi il touch mentre vai, te fanno una multa, ti fanno. Quindi non si può toccare niente. Mani sul volante, zitti tutti, cioè. C'ho sede, ah. Una cannuccia lunga, come i piloti, te la metto.

0: mattina e mi è sembrato di vedere Eni, c'è scritto Eni, cioè, vieni Eni avanti, c'era scritto Eni avanti, ho messo davanti, il mio cervello ha messo la V e la I davanti, vieni avanti cretino, cioè, non, vieni cretino, vieni che ti svaligio il portafoglio, vieni. Quant'è un pieno? 200 euro, vai, fermi tutti, vieni. Chi è l'altro?
1: Chi è l'altro?
0: Hai visto qualcuno? Quello che entra in macchina? 200 euro.
1: Mamma mia.
0: C'avevo 200 euro, non c'ho più niente. Dici, ehi. Scendi dalla macchina, fai il giro. Chi è? Scendite vivo. E meno male. Allora, io non sono né di destra né di sinistra. A proposito, il cancellino è aperto. Cancellino aperto. Allora, a proposito, volevo dire una cosa. Che i politici, è inutile che ci credete. Adesso, in fase di campagna elettorale, fra un po' si vota, no? In Italia si vota ogni totto, ogni semestre penso, si vota. Non vi fate prendere in giro dai politici, qualsiasi cosa dicono non l'ascoltate, cioè faranno esattamente il contrario di quello che stanno dicendo, il contrario, non lo faranno o qualcosì. Il contrario. Scusate, ma la benzina con la Meloni doveva essere tolta, le accise doveva costare meno. Fischia, è arrivata a 3 euro.
1: Aveva fatto pure il video davanti alla pompa della benzina.
0: Davanti alla pompa della benzina. Ho fatto un video, Melone. Anche a sinistra sono ancora peggio. Non si salvano. Sono stati presi in fase di, diciamo, di maturazione. Sono prematuri, sono gente prematura. Non lo so, gente strana comunque, non capisco. Comunque, fatto sta che adesso quando parleranno voi dovete fargli le parnacchiette. C'è gente che si attacca alla televisione a vedere quarto grado, terzo grado, quelle trasmissioni bianco rosso, bianco spino, quelle trasmissioni sulla politica, che parlano, gente che si schiera o a destra o a sinistra, è una strategia. Adesso sapete che io sono ignorante come una bestia, però un po' di comunicazione me ne intendo. In televisione quando fanno il contrasto, cioè il contrasto, tu per forza ti schieri da una parte. Per forza. Il cervello tuo non riesce a stare ad essere, diciamo, come si dice, neutro. Non riesce. Se tu vedi una cosa, uno che dice una cosa e uno che dice un'altra, tu in qualche modo il tuo cervello si schiera nella direzione di quello che ti assomiglia un po' di più, diciamo. Non riesce a essere neutro. È lì che ci fregano. Loro litigano apposta, lo fanno apposta, perché almeno la gente si schiera o a destra o a sinistra. Siamo fottuti. Sono strateghi. Altro che coso lì, come si chiama? Bellinguer. Bessinguer.
1: Ma chi è?
0: Bessinguer. Va bene, andiamo avanti. Chi se ne frega della politica, comunque non gli credete. Pernacchie o ridete quando o mettete una canzone. E ballate, non li ascoltate. La pompa della benzina. Andiamo avanti. Per favore, ragazzi, dai, non scendiamo nello scurrile, che noi già siamo. E poi siamo a portata di mano. Insomma, non. Il gasolio 2,20. È finita. Che vuol dire?
1: Praticamente c'è l'Eni e l'IP, Andrea, che hanno messo i prezzi calmierati per un mese.
0: Calmierati vuol dire che sono calmi. I prezzi sono calmi.
1: Non lo so, l'ho sentita sta parola.
0: Sì, la usano, che non c'entra niente. Non è che il prezzo che decide che si è calmato il prezzo. Calmierato. Vabbè, andiamo avanti. Vabbè, di.
1: E quindi hanno messo il diesel e la benzina. La benzina lo so perché la mia macchina è benzina. 1,90 euro. Che è già tanto, però per dire, al posto di 2,30 euro, allora tutti i caproni vanno a fare benzina. E l'ho fatto pure io, onestamente.
0: Sei andato con la tanica, sei andato?
1: No, io no, però ho visto gente con la tanica.
0: Vabbè, allora, c'è da dire una cosa, cambiamo discorso perché ti viene la tristezza, è meglio che non...
1: Sì.
0: Un uomo di 290 kg, cioè un Ugo e mezzo, e sua moglie di 204 fanno una caduta di 3 piani dopo il crollo del pavimento durante un rapporto. E c'è la foto, foto della palazzina. Hanno sfondato praticamente il pavimento, e sono andati giù. Sono vivi. Il rapporto è finito. È finito col botto, se vuol dire. È finito col botto. Amore, hai sentito? T'ho sentito. T'ha sentito tutti i vicini. T'hanno sentito. Ammazza e botto. Vabbè, come può succedere, voglio dire. Vabbè, scusa, 300 kg, 200 kg, sono 500 kg di roba. Cioè non è... E boom. E il pavimento viene giù, eh. Cioè, non è che può. È che è da ferro, non. Vabbè, andiamo. Ciao Andrea, hai perfettamente ragione. Ecco perché è meglio guardare. Andiamo avanti. Allora, ragazzi, allora, per favore, per favore, ragazzi, per favore, per favore. Arrestata a 19, una ragazza di 19 anni è stata arrestata per aver costretto il fidanzato ad avere 7 volte al giorno. Oh. Lo faceva mangiare 7 volte al giorno. Ecco. Questo è il, diciamo, la notizia. Sì. E lui mangia, poi dopo già più fatta, ha chiamato la polizia, venite ad arrestare perché non è, cioè, veramente è una roba incredibile. I poliziotti sono arrivati, sono usciti dopo 7 giorni dalla casa e hanno denunciato lui, ma mamma, se per queste cose ci chiami, cioè, volete mangiare? Vi faccio da mangiare, non c'è problema. Hanno mangiato, bevuto, certo, certo. Sono usciti dopo 7-8 giorni, insomma, no. Vabbè. Ragazzi, allora, sono cose belle queste, non trovare queste donne che ti vogliono far mangiare tanto, certo, te, certo, che ti vogliono sfamare così tanto, 7 volte al giorno, bisogna mangiare almeno 5 volte al giorno, lo sapevi, no?
1: No, non lo sapevo.
0: Sì, pochi pasti, cioè poca roba, però più spesso, okay. Una teoria, diciamo, dei personal trainers. Oggi come oggi c'è da dire una cosa, che se tu vai sui social, tu ti rendi conto di essere un cretino, che hai sbagliato tutto nella vita. Allora, c'è il personal trainer che ti dice esattamente gli esercizi che fai, che tu hai fatto per anni male, e tu dici, ma come mai ho fatti male per anni? Poi ti dicono, uno, se perde i capelli, ti dicono esattamente cosa mettere in testa.
1: È vero.
0: C'è gente che si punge la testa con degli aghi pazzeschi, con la convinzione che ti ricrescano i capelli, certo. Oppure quello che ti dice, no, metti una parrucca, ma non la chiamare parrucca, non è una parrucca, è un una cosa appiccicosa che però non si vede. Perdi i capelli, la colpa è di quello che mangi, e c'è il dietologo che ti dice, no, devi mangiare così. Sei un po' in sovrappeso, poi ti dicono, uno ti dice che devi bere 3 litri d'acqua, uno ti dice che no, che cazzo te l'ha detto di bere 3 litri d'acqua? Sì, cioè, chi te l'ha detto che devi bere? Ieri ho visto uno, dice, ma chi te l'ha detto che devi bere 2 litri d'acqua al giorno? Cioè, quindi non sai più a chi credere. Allora, facciamo così, spegniamo sti social e viviamo come abbiamo sempre vissuto. I nostri nonni campavano fino a 150 anni.
1: È vero.
0: Voglio dire, cioè, non mio nonno non voleva andare giù, non risaliva con andava giù, buttavamo giù la barra, lui la saliva. 150 anni, nonno, basta, i rotivaroni. Cioè, e noi cambiamo 70 miliardi di malattie, non si capisce niente. Siamo rovinati, no? Siamo rovinati.
2: Su Studio Più. Spot. Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Afrojack featuring Gil Glaze, Align.

0: c'è il pescatore, è arrivato il pescatore che sta sbrigliando la rete da pesca per inserire, diciamo, la cuffia, che non gli servirà a niente. Non, la infila per sentire quello che dirai tu, cioè nulla. Cioè,
1: esatto.
0: Nulla. Vabbè. Perché noi siamo qua, sì, tutti e due.
1: Sì.
0: Però lui la vuole, ci vuole la cuffia, ci vuole. Fa radio. Chi è? È il futuro sindaco di casa sua.
1: Oh, Andrea, ma ti sei portato il commercialista oggi?
0: ma guarda che figo che è.
1: No,
0: cioè,
1: ma io l'ho già visto.
0: La giacca è quella della crescita, nel senso che la mamma pensava che crescesse un po' di più di spalle, cose così,
2: no,
0: quella. È un po' larga.
2: Ma no.
0: Quella va bene a me, secondo me.
2: Ma ogni volta
0: fammela
2: le cose...
0: Fammela mettere.
1: No, non gli dire nulla, che è già venuta a venerdì che ce l'ha addosso, eh.
2: Va bene, l'ho detto su io, no?
0: Fammela mettere, non mi puzza l'ascella, eh.
2: No.
1: Fagliela provare, dai, Achille, fagliela provare.
2: No, no.
1: Ha paura di fare brutte figure.
2: No.
0: No, gli dà fastidio che poi si imbuzza la giacca.
1: Ah, ok.
2: Vero, no, perché elegante. Magari
1: gliela slabri perché ha le spalle più grosse.
2: Ha un fisico diverso.
0: Sì.
1: No, le spalle più larghe.
0: No,
1: dai,
0: vabbè, Achille. Comunque c'hai anche la spallina un po' rimbuzzata.
2: È fatta così.
1: Chiedi di quanto la paghi,
0: questa avrei. Tu dovevi prendere quella lì per i bambini, quella 12-15 anni. E invece ha preso quella dei 18.
2: Questa qui era quella più piccola che c'era, cioè, era nei saldi. A piazza
0: da pre-natal.
2: No,
1: pre-natal.
2: Ho pagato 25 euro, no?
0: Si vede,
2: scontata.
0: I bottoni sono tutti diversi, cioè.
1: Aspetta.
2: No, la devo portare sì della sarta per fare
0: sciancrare le mani.
2: Le maniche,
0: sì, perché lui vuole tutte cose attillate. Fai sciancrare anche le spalle, già che ci sei, perché c'è un po' troppo da riempire. Fai mettere un po' di spallina, un po' di qualcosa.
2: Ma cosa c'entra?
0: No, però stai bene, poi il pantalone marrone, la giacca blu e la maglietta grigia, sei un
2: figo. Mi ascolti un secondo.
0: Sì.
2: Allora, premessa che io non
0: allora,
2: sono...
0: Allora, chi parla, ci tengo a dire, che è una persona disagiata. Allora, no, perché sennò la gente dice, ma scusa, ma gli speaker della radio di Studio Più sono tutti... No, tutti bravi, a parte qualche disagiato come lui. Quindi lui parla così perché è un po' disagiato, ma è una persona a cui vogliamo molto bene,
1: sì.
0: Ok? Dimmi, Maura.
2: No, ti stavo dicendo, se tu noti... La giacca è quel azzurro,
0: sì,
2: ok, con
0: carta,
2: dentro
0: carta d'arugine,
2: carta un po' di bianco.
0: Come
2: okay
0: si chiama quell'azzurro che dicono carta da zucchero?
1: Carta da zucchero.
0: Che non ho mai capito la carta da zucchero azzurra così, non l'ho mai vista io. Azzurro carta da zucchero, come si chiama? No, come si dice così, no?
2: Eh sì, è vero, si dice carta da zucchero.
0: Carta da zucchero. Però...
3: No, si dice colore carta da zucchero, è inteso che è quell'azzurro qua.
0: E quell'azzurro là?
3: Vede, probabilmente una volta lo confezionavano.
0: Sì.
1: Rino, devi parlare da mano al microfono.
0: Ah, scusa. Non l'ha ancora imbarato, ragazzi.
3: No, è che Achille se lo tiene.
0: No, la cosa brutta di Rino, sai qual è? La cosa brutta di Rino, sai qual è? La sai cosa è la cosa brutta?
1: Quale?
0: È che si è messo anche le cuffie per sentire quello che dice. Non, si sente che è lontano dal microfono, però se ne frega.
3: È geloso
0: del microfono.
2: È qui? Ti fai così, no? Il permalus.
0: Di litigare, però io veramente non
2: perché c'è allora i bottoni, se tu vedi della giacca,
0: sì,
2: sono marroni.
0: Sì, ma adesso...
2: Nasce così, no, e di conseguenza allora il marroncino può richiamare.
0: L'unica cosa che tu hai una cromia dei colori giusta quando ti vesti, ok?
3: È vero.
0: Va bene, Luisa, adesso però
1: Luisa!
3: È abbinato.
0: Rino ci ha portato che cos'è? Un foglio?
3: È
0: la lista della spesa?
3: C'è il compito, sì. Perché nessuno lo sa allora, siccome quando vado in giro spesso mi riconoscono per l'attività sui social, ma soprattutto è anche i camionisti che ascoltano Radio Studio Più.
0: Sì.
3: Ecco. Allora, stamattina ho fatto un video presto.
0: Ah.
3: E volevo comunicarlo a
0: tu tutti. Sai che sei un rompipalle, sì. Allora tu no, perché la gente se no non dice, ma questo qua, scusa, allora tu devi fare il rompipalle, la pagina devi scrivere. Allora ascolta un cretino, ascolta un ebete come lui, allora Tu, se tu fai successo, se tu scrivi il rompipalle, allora la gente dice: oh, no, è giustificata la cosa. Se no sembri il salvatore della patria, e i salvatori della patria stanno sui maroni a tutti, cioè non c'è niente da fare. La gente, noi italiani siamo abituati a quello che ci prende in giro. Allora, se tu invece e poi dici: ho fatto questo, ho fatto quello, guarda, stai sulle palle a tutti. Beh, tu devi dire il rompipalle, allora allora sì che ti voto, capito? No, però, ma non segui i miei consigli.
3: Mi scrivono in tanti, mi veramente tu, tante però, richieste.
0: Ma ti scriverebbero ancora di più con apprezzamenti i folli, i rompipalle. Ma, per esempio, lo spettacolo che faccio a teatro si chiama Le palle di Catavolo. Cioè, che palle Catavolo, capito? Cioè, allora la gente ha prenotato tutti, hanno prenotato. Se l'avessi chiamato, che ne so, Fritz Blind.
3: Non per spettacolo.
0: Ma che è sto spettacolo? Se la tira Catavolo. The show must go on. The cabaret flies. Adesso va di moda il, come si dice, quando il cabarettista sul palco fa da solo one man show. Dai, il chiude, le palle di Catavolo,
3: è vero.
0: Che sono anche lunghe, perché a 60 anni insomma. Andiamo avanti. Lunghe protese verso il terreno, certo. Indicano la strada che farò, che farà tutto il resto del corpo.
3: Ugo è come quella vecchia, ecco, quando è andato al distributore, gli ha detto una signora: ah, già che è lì la pelle di Dino, mi dia un colpo i vetri.
0: No, questa, allora, l'hai fatta male, l'hai già detta 70 volte, falla bene.
3: Ascolta, allora, siccome queste cose spesso non le sa nessuno, volevo...
0: Noi dobbiamo fare la sigla, il rompipalle. Cosa è successo a Desenzano?
3: No, è successo che pochi lo sanno, sì, bisogna saperle queste cose qua.
0: Bisogna
3: visto
0: saperle.
3: Che, visto che ho fatto anche il mobility manager, mi chiedono in
0: tanti. Vedi anche sta cosa qua, sai, su Maroni. Cioè, tu dici mobility manager, allora, io ho dato una mano all'ospedale a sistemare le cose. Mobility allora, manager, che è sta?
3: Domani, domani.
0: Che è il mobility manager?
3: Andiamo avanti.
0: No, domani... che andiamo avanti, spieghiamo.
1: Quello che sposta i mobili.
0: Sposta i mobili.
2: No, secondo me mobility è per la mobilità.
3: Bravo,
2: quindi
3: bravo.
2: È colui
0: che
2: è...
0: si muove.
2: No, no, è il responsabile per quanto riguarda la mobilità,
0: sì,
2: di una città, di un paese, di una regione. Ah, potrebbe essere
0: un vigile.
3: No, siccome c'è troppo traffico.

0: Ah, car, no, è il carpooling. Si capisce. Ragazzi, ma vedete come parliamo?
1: Bla bla car.
0: Quando sono arrivati quelli che parlavano bla bla bla bla, questo extracomunitario. Adesso bla bla car, sei un figo. Bla bla bla bla bla bla, bla, bla. Non si capisce niente, dai. Terrore.
2: Un'azienda come l'ospedale che ha 2700 dipendenti.
0: Tu facevi il mobility manager dell'ospedale.
2: Prima ero responsabile dell'ufficio tecnico e poi ho fatto diverse aziende ospedaliere, sì. E poi sono ritornato,
0: ecco,
2: qua,
0: perché non funzionano gli ospedali, vedete?
2: Tutte le rogne stanno in piedi grazie all'ufficio tecnico, agli operai.
0: Gli operai, sì, li salutiamo, è vero.
2: Allora,
0: lui era responsabile di un settore, diciamo, che sistemava le cose in ospedale, dilla così, più facile,
2: dai,
0: più bella.
2: Dai, progetti. Caldo, freddo, tutto.
0: Caldo, freddo, tutto. Spostamenti.
2: Chiodo.
0: Cioè, tutte qualsiasi cosa si rompeva, chiamavano te.
2: C'è la parte sanitaria, c'è la parte amministrativa e la parte tecnica.
0: Tecnica. E tu facevi
2: parte. È un lavoro d'equipe.
0: D'equipe, bravo.
2: Veniamo a noi. Veniamo a noi. Chiude
0: come
2: il casello autostradale di Desenzano. Lo sapevi tu? Lo sapevi che chiude il casello autostradale di Desenzano?
0: Quando?
2: Ecco.
0: Domani. Ma per sempre?
2: No. Allora, no. È questo che bisogna chiarire. Ho fatto un video anche postato sui social.
0: Sì, non gliene frega niente a nessuno, però lo diciamo. Tanto non, ma pensa uno che a Bari adesso sente a Desenzano, chiudiamo il casello e chi se ne frega. Cioè.
2: Da domani è venerdì,
0: sì.
2: Da domani alle 19,
0: sì.
2: Venerdì 2 ottobre, alle 9 di domenica, è chiuso in entrata. Tu non puoi entrare dal casello di Desenzano.
0: Non puoi entrare o non puoi uscire?
2: Non puoi entrare. Entra.
0: Puoi uscire, puoi uscire. Quindi, quelli che venite a Desenzano, non venite venerdì. Cioè venite sulla statale.
2: Venite, ma non potete andare via. Non potete andare via.
0: Non potete come? Posso?
2: No, è in entrata, tu non puoi prendere l'autostrada.
0: Allora, ti sei spiegato male.
2: No,
0: io posso uscire da Desenzano o non posso uscire?
2: Tu puoi uscire ma non puoi entrare.
0: Ah, hai detto il contrario prima, lo sai? Come
2: bene.
0: Tutti i politici.
3: Lui si intende che
0: attenzione.
3: Da Desenzano.
0: Ma perché non te lo porti in giro il badante?
3: Lui si intende. A Desenzano c'è il casello autostradale.
0: Sì.
3: Tu che sei in viaggio,
0: sì.
3: Vedi, oh che bello, che figo,
0: mi
3: Desenzano.
0: Fermo a Desenzano.
3: Perfetto, puoi fermarti.
0: Buono. Ha detto il contrario prima, lo sai?
1: Puoi entrare ma non puoi uscire da Desenzano.
0: Non puoi uscire da Desenzano, rimani bloccato dentro.
3: No, lui si intende. No, lui si intendeva.
1: Scusate, ma io non sto capendo.
3: Rino si intendeva questa cosa qua. Si intendeva appunto che il casello è chiuso.
0: Allora facciamo così per chiudere la
3: per accedere all'autostrada da Desenzano.
0: O all'ingresso, o all'andata, o al ritorno. Il casello si chiude.
2: No, allora.
1: Indovina!
0: Aspetta, c'è un fan. Non vuoi. Non, pronto, fan!
4: Andrea.
0: Sì.
4: Ieri ho incontrato una signora con una gallina.
0: Sì.
4: Gli ho chiesto, me la dà per 5 euro?
1: Oh, ti prego.
4: E lei ha detto, sì, ma la gallina dove la metto?
1: Devo sapere.
0: Ok, è stato un piacere parlare con lei. Questa è un casellante rimasto senza lavoro. Vai in giro a raccontare.
2: I viaggiatori, i camionisti.
1: Sì. Ma non abbiamo capito se uno può entrare e uscire. Io non ho capito.
2: Se stai zitto,
0: stai zitto. Sei zitto, somaro.
1: State calmi.
0: Sei un somaro.
2: I viaggiatori diretti a Milano o a Venezia non potranno accedere dal casello di Desenzano.
0: Quindi non possono uscire.
1: Non possono uscire da Desenzano, Rino.
2: Mi capita? Non potranno accedere, non puoi prendere l'autostrada a Desenzano.
0: Quindi non posso uscire da Desenzano col casello, dal casello.
2: Vabbè, te intendila come vuoi.
0: Come la vuoi intendere.
1: Ma è un'ora che lo diciamo.
2: Ascolta, il comunicato stampa della società autostrada è fatto così.
0: È fatto male, scusa.
2: No, dalle 19 di domani fino alle 9 di domenica mattina, 4 ottobre, non potrai prendere l'autostrada
0: a Desenzano.
2: Poi, dalle 10 di domenica dalle 10 di domenica 4 ottobre alle 12 di martedì 6 ottobre non potrai uscire. Hai capito? No, tu se arrivi da Milano, da Venezia, non puoi uscire
1: a Sirmione.
0: Ok. Adesso ho capito. Hai capito. Nella prima tranche tu non puoi prendere l'autostrada a Desenzano. Nella seconda tranche
1: non puoi entrare
0: a Desenzano.
1: È giusto.
0: Che poi sarebbe uscire, in effetti, no?
1: Vabbè, non lo complicare.
0: Ragazzi, comunque
1: facciamo una cosa, ragazzi.
2: Andate sui miei social che lo vedete.
0: No, posso scrivere, posso dire che un ascoltatore ha capito esattamente quello che stiamo dicendo e ha scritto: ma che ca puntini puntini, me ne frega del casello di Desenzano, andate avanti con la trasmissione. Ma dai, chi c'ha ragione,
2: per il camionista,
0: una pandomima
2: per lavoro,
0: sì, no, hai ragione, però come allora siamo ascoltati anche in Sicilia,
2: hai ragione,
0: fino in Sicilia, sì. Cioè tu parli del casello di Desenzano, chi se ne frega, uno che a Trapani dice ma chi se ne frega, cioè, per dire, no, Va bene, comunque. Vabbè. Allora, Marino, ma le elezioni... Lino,

0: l'ho chiamato Lino.
1: Marino.
0: Marino.
1: Marino l'hai chiamato.
0: È perché c'ha la camicia da marinaio. Enrique, sembra l'esdraio di Riccione del 54.
1: Che diavolo è Marino?
0: Allora, la scritta bagnino te la puoi togliere? No, a parte scherzi. Rino, ci sono le elezioni a De Senzano?
2: L'anno prossimo, maggio 2027.
0: Ah, maggio, quindi c'è tempo per fare dire cazzate. Perfetto, va bene. Va bene, va bene.
2: Io ripeto, non credete alle parole, credete a quello che c'è scritto.
0: Che c'è scritto.
2: Cioè, programmi elettorali, cioè, non tante chiacchiere.
0: Solo distintivi. Va bene.
2: Una domanda, Ugo.
0: Attenzione, attenzione.
2: Una domanda, Ugo.
0: Posso dirti una cosa? Sì. Segui un cretino. Scrivi il rompipalle, ecco. Rino Polloni. Se tu fai questo, credimi che avrai un successo pazzesco. Altrimenti non.
1: Fidati che quello che dice funziona.
2: Ugo, tu che sai tutto. Allora. Se tuo zio diventa prete, si fa prete,
0: sì.
2: Lo chiameresti padre o zio?
1: Beh, in intimità zio, davanti padre.
3: Suo padre?
0: Ma ragazzi, ma stai veramente rispondendo?
1: È serio?
0: Ti sei fatto serio?
1: No, stavo cercando.
0: La domanda era bizzarra, no?
1: Cioè, sei tuo zio? Ripeti.
0: Sì, vabbè, adesso all'uscita di Senzano.
1: No! Prima di uscire ti devi confessare, basta.
0: Allora ragazzi, posso dire una cosa? Dopo il premio alla cultura che hanno dato a Vanna Marchi e figlia, ragazzi, allora possiamo dire qualsiasi cosa noi, perché noi siamo stati laureati in un secondo, perché se a Vanna Marchi e alla figlia hanno dato un premio alla cultura, vuol dire che noi siamo dei geni, siamo dei geni, ma Achille è un genione, è il genio della lampada, è il genio della lampada. Ma chi è che ha avuto il coraggio di dare il premio alla cultura, con tutto rispetto,
2: signora? Non ho approfondito, ma è una vergogna totale.
0: È una vergogna totale. No, vabbè, ma se lo merita, la cultura, diciamo,
1: se lo merita.
0: Se lo merita. In questo paese fatto da e soprattutto con, si merita anche.
3: Ma sai che, Andre, la camicia di Rino mi ricorda
0: Vanna Marchi?
3: No. In Africa, in Egitto, sì, ci sono alcuni villaggi che praticamente in base alla mansione che hai utilizzano, sì, tutte quante le camicie,
0: sì,
3: e il colore serve per distinguere il settore, tipo bianco e verde, responsabile pollice verde del giardinaggio, del
0: e questo invece cos'era? Responsabile? Ah, Arrighe così? Ah, responsabile del giardinaggio?
3: Sì,
0: ma sono blu, non solo verdi.
4: No, è verde.
2: Infatti pensavo fosse blu, io l'ho messo.
3: Ah, è verde.
0: Lui con i colori è fortissimo, cioè non è fortissimo. Beh, invece in base alle mutande il colore delle mutande. No, perché lui dei colori è eccezionale. Vabbè, dai. Ciao, è stato un piacere, Rino.
2: Sì, grazie.
0: Devi andare, vero? Devi andare.
2: Devo andare perché mi trovo con gli operai per il caffè. No, volevo dirti che stamattina.
0: Salutiamo tutti gli operai in generale.
2: Stamattina mia moglie si è alzata alle 4.
0: Aia.
2: Allora, quando sono andato a far colazione, ho detto: ascolta, sì, tu non devi portarti a letto i problemi.
0: Ah.
2: Ma tu non vuoi andare a dormire sulla poltrona, ma
0: questa è bella, questa è bella, questa è bella, questa è bella.
2: Ciao ragazzi, un

0: Allora, siccome abbiamo degli ospiti, non facciamo subito quelli che perché altrimenti non
1: sì.
0: Hai capito?
1: No, mi sono messo le cuffie adesso.
0: Fa niente. Si è tolto la giacca a carta da zucchero. Dopo ce la mangiamo.
2: No, per la scena, per quello è.
0: Ah, per la scena, per non rovinare la giacca.
1: Io lo so perché.
0: Io fossi te la porterei in giro così oggi.
2: No,
0: per prendere aria così.
1: C'è una donna, Andrea, hai capito? Perché c'è una donna.
0: In che senso? No, lui lo fa per non rovinare la giacca.
1: Bravo.
0: Io ieri sono salito nel suo furgoncino, la giacca era tutta piegata bene. Ma perché non te la metti? No, se non si rovina. E che la porti a fare?
1: Si rovina,
0: la porta fuori così, si sporca.
2: No, perché al mattino sì.
0: c'è la frescura.
2: Dopodiché verso le 10:30 comincia a salire la temperatura. Allora
3: veramente c'è una persona intelligente, veramente.
0: Allora, siccome abbiamo degli ospiti, non facciamoci riconoscere subito. Abbiamo anche un videomaker Flies. Che assomiglia a Battisti con la barba. Cioè,
1: fatti vedere.
0: Bionda
1: qua.
0: Trecce gli occhi azzurri e poi. È lui. Quanti anni hai?
4: 26.
1: Ma non si vede!
0: Ma non si vede che è videomaker.
1: E fatti vedere!
0: Ma no, quello è dall'altra parte della telecamera. Se no, non sarebbe videomaker.
1: Certo.
0: Allora, hai visto come si è fatto tutto serio, Achille? Per farsi.
1: Sì,
0: perché
1: sì,
0: lo
1: sì.
0: sta riprendendo. Quindi
2: no,
0: fa...
2: ma
0: ha allargato anche le spalle. Sei gonfiato.
2: No, non mi sono gonfiato, così sono.
1: Allora... No, scusate un attimo, allora c'è vendetta qui,
0: Sta arrivando il ciccio. Non so, allora devi stringere l'inquadratura adesso, che se no non lo prendi.
1: Nessuno si fa problemi.
0: Dai, vai via, che schifo, c'è una donna. Non ha visto che c'è una donna,
2: Sì.
0: Che brutta roba, vai.
1: Di spalle.
0: Peggio ancora.
1: Dai, fai tramontare il sole, tira via la maglia.
0: Vai via, ignorante che non sei altro. Allora, io ho conosciuto questa persona. Prima l'ho seguito sui social. Siedi, fratello. Allora, devi parlare vicinissimo al microfono perché...
2: Molto vicino.
0: Noi siccome facciamo un programma strano, parliamo così a vanveraccia, ci hanno messo i microfoni in modo che se parliamo vicino si sente, altrimenti non si sente, per evitare tutto quello che diciamo fuori onda, capito?
2: Perfetto.
0: Non ha capito, ma non facciamo finire. Allora, lui è una... Adesso lo dico, poi tu mi correggi. Un tricopigmentista.
2: Esatto.
0: Ma veramente?
2: Perfetto, l'hai detto perfetto.
0: Fa dei video, bravissimo, merito di Battisti sicuramente. Mi fai la partenza di non esiste una sola tricopigmentazione. Vai.
2: Non esiste una sola tricopigmentazione.
0: È bravissimo.
1: Ma si occupa di capelli.
0: Pensa che averlo visto nei social, vederlo qua, è come se fosse Ben Flacken.
1: Chi è?
2: Sembra vero.
0: L'attore.
1: Ma scusate.
0: America.
1: Ma scusa, ma si occupa di capelli.
0: Questo che rosa è? Rosa.
2: Questo qui è un rosa shocking. Lo shocking, esatto.
0: Sì,
2: con
0: sì.
2: sotto una maglietta bianca. Quindi andiamo un po'
0: più. Vestito bene.
2: Bravo, sì, è giovanile.
0: Fammi vedere il calzino perché altrimenti non.
1: Certo.
0: Calzino come.
2: A righe.
0: Colore? A righe bianche. Blu come il jeans, un po'.
2: Ok, era un po'. Però
0: era meglio un rosino.
2: Sì,
0: richiamava un po' la maglietta.
2: Per staccare.
1: Allora, Andrea, chiedo scusa, siccome il tempo è poco prima della pubblicità, per sentir parlare bene il nostro amico, andiamo in pubblicità.
0: Andiamo in pubblicità, va bene, Varano, va bene.
1: Varano!
0: Allora, il Varano di Benizzole.
1: Ma non era di Benizzole.
0: Allora, pubblicità, qua siamo. Se volete, tornate, altrimenti state dove volete.
5: Andrea,
1: a tavolo,
0: Giva Battisti.
5: Su Studio Più
6: Spot.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. John Summit and Absolutely Don't Believe It.

0: Studio Più News.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Apriamo col dirottamento sventato del volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv. Sono tornati a casa in Israele circa 180 passeggeri dopo l'atterraggio di emergenza a Tabuk, accolti all'aeroporto Ben Gurion anche dal premier israeliano Netanyahu, che aveva in precedenza parlato di possibili attentati in vista delle elezioni politiche. Di attacco jihadista parla il ministro degli esteri israeliano Saar, ma ricostruiamo l'accaduto con Laura Carchidi.
2: Le prime informazioni parlavano di una colluttazione nella cabina di comando, erano circolate anche voci non confermate su un comandante russo e un copilota ucraino. Nel frattempo i segnali d'emergenza trasmessi dall'aereo, compreso quello che indica una possibile interferenza illecita, avevano fatto scattare l'allarme per un dirottamento. Con il passare delle ore sono emerse le testimonianze su urla e sangue in cabina. Secondo la successiva ricostruzione delle autorità israeliane, il copilota del volo omanita con doppia cittadinanza avrebbe accoltellato il comandante di nazionalità emiratina con l'intento di far precipitare l'aereo. Il velivolo ha perso rapidamente circa 4.000 metri di quota prima che alcuni passeggeri insieme ad un membro dell'equipaggio riuscissero ad immobilizzare l'aggressore. A consentire l'ingresso in cabina sarebbe stato il comandante ferito azionando l'apertura della porta. Una seconda coppia di piloti presente a bordo per il cambio dell'equipaggio avrebbe poi portato l'aereo a terra in sicurezza. Entrambi i piloti coinvolti sono stati ricoverati. Il presunto aggressore è stato arrestato. Ieri sera tutti i passeggeri a bordo del volo circa 180 sono arrivati in Israele con un volo sostitutivo.
1: L'inflazione in Italia ha registrato a settembre un'accelerazione improvvisa, il più 4,2% su base annua rispetto al più 3,3% di agosto. È il livello più alto degli ultimi tre anni, spinto dai rincari dei beni energetici e delle materie prime, oltre che dall'aumento dei costi del cosiddetto carrello della spesa. Fonti dell'esecutivo sottolineano come l'impennata sia legata a tensioni internazionali sul mercato dell'energia e dal governo assicurano che nella prossima legge di bilancio la priorità sarà la tutela dei redditi più bassi. La premier Giorgia Meloni ha scritto alla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen per chiedere più flessibilità di bilancio per sostenere famiglie e imprese. Opposizioni all'attacco parlano di fiammata drammatica che rischia di impoverire le famiglie già alle prese con salari bassi. Viene chiesto un netto taglio alle accise sul carburante e un azzeramento dell'IVA sui beni di prima necessità. Si mobilita anche il sindacato. Maurizio Landini a Milano per i 120 anni della CGIL accende un faro sugli extra profitti.
3: Più volte per anni ha detto che cosa avrebbe fatto se andava al governo. Lo faccia, tolga le accise per evitare che quella lì non tolga entrate fiscali, tassi gli extra profitti. Non c'è mai stata una quantità di profitti come in questi anni.
1: La rivolta nel carcere di Pisa, la situazione all'interno della casa circondariale Don Bosco di Pisa è tornata sotto controllo della polizia penitenziaria. La sommossa esplosa ieri sera dopo la scoperta di microspie all'interno delle celle ha visto una quarantina di detenuti barricarsi nel reparto. La protesta, diffusa anche in diretta su TikTok da un detenuto, ha provocato momenti di forte tensione e scontri con gli agenti e la richiesta di un confronto immediato con la direzione dell'istituto. Dopo il dispiegamento di ingenti forze di sicurezza a presidio dell'area esterna e l'intervento delle forze dell'ordine, l'allarme è rientrato. Vittorio Sgarbi è ricoverato in gravi condizioni al Policlinico Gemelli. Non sono state rivelate le ragioni. Già l'anno scorso era stato ricoverato per problemi di salute aggravati da una forte depressione di cui il critico d'arte aveva parlato pubblicamente. Ed è tutto per ora. A più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con...

0: Allora, mentre Achille sta facendo vedere al maestro di tennis la posizione di attesa,
1: no.
0: È bravissimo, cioè si capisce già da lì che sei una pippa a giocare
1: a tennis. Aspetta un secondo, io non l'ho mica detto.
0: Io l'unica volta che ho giocato con te mi sono vergognato due volte. La prima per come si era vestito, siamo andati al circolo di Desenzano, si era vestito come le ballerine di flamenco. C'è una roba.
1: Ascoltami.
0: C'erano due anziani che ci hanno visto arrivare e uno ha fatto, guarda ricchio. Giù. Subito, non si è sentito, però così hanno detto il circhio.
1: Allora,
0: fascetta fucsia, maglietta giallo fluo, pantaloncino rosa. Allora, si è presentato così. Ma come ti sei presentato? Non è un balletto.
1: Perché io sono.
0: Non capisci niente.
1: Perché io ho lo spirito spagnolo, ok?
2: Sì. Ma chi?
1: Io arrivo dalla scuola di Rafa, ok?
0: Rafa.
2: Ma qual era Rafa di Fuegnago?
0: No, Raffaella Carrà. Dai, per favore, abbiamo ospiti, dai, levati. Allora, abbiamo un trico bag, trico, l'avevo detta bene prima. Non vuoi riprendere la prima, avevo detto. Il trico pigmentista numero uno d'Italia. Allora, che cos'è la tricopigmentazione?
3: Che cos'è? Ma è semplicemente un trattamento estetico
0: sì.
3: Che prevede l'inoculazione nello strato superficiale del derma di questi microdepositi di pigmenti, chiamato di doto, micropunti, che hanno il solo ed unico scopo di andare a simulare un capellino in fase di crescita, quindi un capellino rasato sostanzialmente.
0: Rasato. Allora, pago io,
3: sì.
0: Lo possiamo trattare lui?
3: Ma sarebbe molto bello,
2: no,
3: anche se è molto
2: dietro,
3: lungo
2: ma.
3: Da
2: no,
3: fare.
0: Allora,
2: a me mancano sopra.
0: Ce l'hai qua, cioè.
2: Certo.
0: Crusty, ce l'hai qui.
2: Ma non è che non li ho proprio tutti, sarebbe da fare un'aggiunta sopra.
0: Ma no, ma non c'è niente qua. Non...
2: No, sopra ho detto.
3: Ma dice
2: sopra,
3: che ce li ha.
0: Ma da qua fino sotto.
2: No, non ce li ho qui.
0: Non ce li hai. Quindi
2: ce li ho ai lati.
0: Ti fai i puntini, praticamente.
2: Puntini.
0: Sì, che tu praticamente qua, è come se ce l'avessi anche qua. Capito?
2: Ma non crescono, cioè rimane l'effetto pelato.
3: No, non cresce niente.
0: Ma si scemo veramente. L'ha fatta veramente la domanda.
2: Ma io che ne so.
0: Ma in tanti fanno sta domanda.
3: La fanno spesso.
0: No, veramente.
3: Molto spesso.
0: Ah, il puntino cresce.
3: Esatto.
0: Sì. Che
3: ma quando cresce dopo un'ora di spiegazione? Ma quando cresce?
0: Fra 70 anni.
2: Allora è tipo un tatuaggio praticamente.
0: No, non è un tatuaggio.
3: Oddio, se vogliamo molto semplificare la cosa possiamo anche chiamarlo tatuaggio. Però okay. Differenza dal
0: tu
3: tatuaggio.
0: Tu ce l'hai
3: io
0: tu?
3: Ce l'ho assolutamente.
0: Vedi?
2: Sì, è quello?
0: È quello, vedi, si vede
2: non rimane sempre così.
0: Sì.
3: Rimane sempre così.
2: Manca
3: crescono
2: i
3: solo i tuoi capelli.
2: Manca
3: e devi rasarli ogni 2-3 giorni e mantieni questo effetto rasato che ridà le proporzioni al viso, insomma. Rende il viso un po' più piacevole.
0: Sì.
3: Dopo miracoli
0: vabbè,
3: non si fanno,
0: no,
3: però.
0: Infatti, cioè lui, anche se cambi le piastrelle dal bagno, il cesso rimane. Cioè, non, però, voglio dire, un po' migliora. Può migliorare. Senti, ma. E in quanto tempo, diciamo, riusciresti a riempire la sua testa?
3: Un paio d'anni.
0: un paio d'anni. Un puntino al giorno.
3: No, tre sedute va bene.
0: In un mese. Sì, bello. È doloroso?
3: No, è un leggero fastidio, diciamo.
2: Cioè, ma posso andare in giro, però poi la gente vede che c'è solo un quadratino, metà. Cioè...
3: No, tutte le volte si fa tutta la testa e cresce
2: okay.
3: In modo.
0: Che si scemo che pari a righe. Cioè, non è... è un scienziato. Non... Scusalo,
2: non...
0: perché.
2: Vabbè, ma non sono pratico. Non
0: sei pratico,
2: non lo so.
0: Ma di un sacco di cose. Non sei pratico. Va bene. E questa cosa simula, diciamo, il capello rasato.
3: Esattamente.
0: Bella questa cosa. Però ci sono tante persone che lo fanno anche male, no?
3: Assolutamente, sì sì.
0: Perché lui mi l'ho conosciuto, lo sono andato a trovare e mi ha spiegato che nella maggior parte dei casi i suoi clienti sono quelli che arrivano dai disastri fatti da altri.
3: Molto spesso, sempre di più, perché ultimamente la gente, diciamo, si improvvisa a fare questo lavoro pensando che sia.
0: Io ho visto
3: semplice.
0: Un mio amico, c'aveva dei puntini blu grossi così.
3: Esatto, sembrava.
0: Giorno, grossi così. Con tre puntini gli ha coperto la testa.
3: È per fare prima, no?
0: Fare prima. Ok. E lì devi lavorare di fino poi là.
3: Allora, quando è possibile, si può andare a sistemare il lavoro facendo gli altri micro puntini in parte,
0: sì.
3: In parte quelli fatti precedentemente. Quando il lavoro È assolutamente disastroso, non si può sistemare, bisogna fare delle sedute di laser per prima rimuovere
0: togliere, e poi
3: il lavoro
0: mettere.
3: Precedente e poi rifare il lavoro.
0: Ah,
3: sì.
0: Ok, ok. Senti, lo dice, perché l'ho invitato io? Perché tanta gente ha sta cosa del pelato che dà fastidio, no? Allora, esiste una cosa che uno non vuole fare il trapianto, può fare questa simulazione. Perché come dice lui, è vero, ti ridà la proporzione al viso. Per esempio, se lui si fa l'attaccatura un pochino più... Adesso tu, così, se uno ti vede, girati, rigi... Gesù Statham uguale sì.
3: È un bell'uomo,
0: è un bell'uomo, vero? Sì. È un bell'uomo da lontano, col vetro appannato, quindi ti dà la proporzione del viso, quindi invece di andare a farsi il trapianto dei capelli uno può fare questa cosa qua, soprattutto chi c'ha magari una cicatrice.
3: Anche assolutamente cicatrici da trapianto o da traumi che magari possono dar fastidio, insomma, si possono coprire perfettamente e vengono eliminate visivamente, insomma.
0: Ok, quando tu dici ci sono tre tipi di tricopigmentazione, cosa vuol dire?
3: Beh, perché si può avere l'effetto rasato per chi non ha i capelli, per chi ha ancora i capelli, diciamo, ma sono diradati.
0: C'ha dei buchi.
3: Esatto, si può dare un effetto di infoltimento togliendo, in modo molto semplice, la spiegazione, il bianco della cute, quindi andandola a riempire, o se no appunto si possono andare a coprire le cicatrici da trauma o da trapianto, quelle belle cicatrici che facevano una volta.
0: Se uno non è di Brescia, non può venire da te, come fa a capire in Italia qual è quello bravo e quello meno bravo?
3: Allora, sicuramente bisogna guardare bene le foto, i video degli operatori, vedere da quanto tempo
0: lo fanno,
3: ma soprattutto evitare quegli operatori che fanno vedere delle foto sgranate o da lontano, perché nella maggior parte dei casi utilizzano appunto delle tecniche vecchie dove i puntini, come prima dicevi giustamente te, vanno a dilatarsi
0: e diventano blu verdi
3: o anche verdastri in certi casi. Esattamente.
0: Perché una volta si usava un pigmento diverso,
3: sì, molto più instabile nel cuoio capelluto, era un trattamento anche più veloce da eseguire rispetto a quelli moderni.
2: No, Andrea, dici che è vero, ho visto pure io, allargando poi con le dita, perché quelli sono infami, si allarghi con le dita, non aveva i puntini ma aveva le parentesi e i punti e virgola.
3: Mamma. Esattamente, qualcuno fa anche il punto e virgola, adesso ne fanno di tutti i colori.
0: Ma è vero che invece chi simula proprio il capello proprio, esiste anche quella tecnica?
3: Sì, è una tecnica brasiliana chiamata filo a filo, però
0: c'hai la faccia un po'...
3: però il capello
0: perizoma,
3: esatto, il capello non ha spessore, quindi sembra un effetto un po' strano,
0: sembra che vai dal barbiere, c'è vento, ti arrivano i capelli dell'altro. Va bene, come il vischio, metti il vischio, arrivano i capelli a pici. Va bene, per avere informazioni io darei anche il tuo sito, la tua pagina, se qualcuno vuole avere maggiori informazioni.
3: Vabbè, il mio studio si chiama Air Care e la pagina Instagram si chiama tricopigmentazione _BS_aircare.
0: Vabbè, lui è giovane, quindi parla tutto slang, non ci ho capito niente io. Va bene,
3: _ _ basso.
0: Ma l'underscore, che cos'è l'underscore?
2: È il trattino basso, Andrea.
0: Ah, il trattino basso è l'underscore.
2: Underscore.
0: Che ne so, non lo so. Maestra, è vero? Conferma. C'è una maestra qua.
3: Sei giovane, ho quasi 50 anni anch'io.
0: 50 anni c'hai?
3: Quasi.
0: Sembri più giovane di Achille.
3: È la trico, perché ho la trico.
0: È la trico, vedi?
2: All'età mia lui, eh.
0: Chi?
2: Lui, 50 anni tutte e due.
0: Sembri suo padre. Sembri la matriosca, ti apri tu, esce lui. Sai la parte più piccolina della matriosca? Quello piccolo che io la mordevo, la mangiavo anche. Poi si perdeva, l'ultima parte si perdeva sempre. Mia mamma, dov'è l'ultima? Mangiata, mamma. Possiamo parlare con la maestra un attimo, per favore?
2: Andrea, possiamo parlare dopo? Perché
0: no.
2: C'è
0: allora, il tuo Maroni è rotto.
2: Parliamoci
0: allora,
2: dopo.
0: Parliamo dopo, va bene. Allora, se volete, lui, chiamatelo anche per darvi delle informazioni nella vostra città, che magari vi può dare delle dritte su chi scegliere, magari se siete lontani da
3: molto
0: Brescia.
3: Volentieri.
0: Grande, bella persona.
2: Bravo,
0: grazie. _, ok? Cercatelo, _. Adesso dopo facciamo un post, lo pubblichiamo.
4: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000. Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia. Direttamente sulla spiaggia, Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Mia Takarabi and Steve Aoki, Heartless.

0: arrivata un sacco di gente a trovarci. Venite a trovarci, noi siamo in via Montemario, Desenzato del Gala, di fronte al Mac Colesterolo.
1: Dai!
0: Di fronte, dai! Siamo noi, siamo lì. Allora, abbiamo parlato di tricopigmentazione oggi, vediamo anche delle informazioni. Sì. Sai perché l'ho fatto io? Perché l'ho conosciuto una persona onesta, dice le cose esattamente come sono, e quindi, siccome sui social ci sono tanti raffagnati, come si dice, che ci prendono in giro, allora perché non diamo ogni tanto delle informazioni? E abbiamo deciso di partire dalla testa, poi andremo giù verso il corpo, finiremo col ginecologo alla fine, certo, se già come va a finire. Allora, lui si chiama Luigi, perché qualcuno ce l'ha scritto, come si chiama lui? Allora, gli amici lo chiamano Rufo.
2: Esatto,
0: Rufo, perché lui è anche un maestro di tennis e un esperto giocatore di paddle. E niente, lui Ruffoni si chiama, Ruffoni.
2: Luigi Ruffoni.
0: Con due F. Ruffoni. Cercatelo, lo trovate e affidatevi a lui. E anche se siete lontani, Trapani, Bari, Roma, così qua e là, lui vi dà dei consigli su come scegliere il vostro tricopigmentista giusto, altrimenti vi fate i puntini gialli in faccia, non va bene, non va bene. Grazie fratello, volevo salutare la maestra che è la sua compagna. Venga, sì, come va? Siccome anche mia mamma era una maestra, insomma è un'emozione. Maestra di sostegno?
3: Sono una maestra di sostegno, sì, alla scuola primaria.
0: Ok, perché hai guardato Achille?
3: No,
0: scuola primaria.
3: No.
4: Perché sono un po' un Peter Pan un eterno.
0: Lui è un bambino, è un bambinone, si vede?
3: Ma sì,
0: Giovanile. Sì.
3: Sì, ha un po' da Peter Pan. Ha un po' lo sguardo,
0: sì,
3: anche.
0: Da pirla, sì, è vero. Sì. Più pirla che Peter Pan. No, è vero. È giovanile. Fa gli spettacoli per i bambini lui.
3: Ah.
0: Sì, gonfia i palloncini, poi li scoppia. Fa tutto lui. I bambini non si divertono.
4: No, perché io in villaggio sono partito da lì. Con i bambini ho sempre avuto questa
0: passione per i bambini. Voi avete figli? Avete figli?
2: Sì, una figlia di 10 anni. Ciao Viola.
0: Ecco, quando fa il compleanno? Quando fa il compleanno?
3: A maggio
0: lo invitate e lui fa la festa, vi fa palloncini, Peter Pan. La figlia piangerà per un giorno, poi si ripiglia.
2: Sono cliente di Luigi,
0: vedi, Carmelo. Ciao Carmè, facci ciao, vedere Carmè. La testa Carmè, va bene, grazie fratello,
2: grazie a voi anche per me,
0: grazie maestra, è bello avere una maestra. Da un ospite all'altro abbiamo un amico che lo facciamo sedere, vieni fratello,
1: vieni Mauro. Vieni.
0: Maurizio Petrucci, che è un cliente della. Oh, rimanete dopo o scappate. Così ci salutiamo bene, dai. Allora, Maurizio Petrucci ha uno spaccio di stoffe piene di cocaina. Cioè, lui vende tende con risvolto si potrebbe pensare, no?
1: Sì,
0: te lo faccio io l'orlo. Quando dice voglio l'orlo, come parla d'ordine, capito? In Calabria funziona così. Fammelo l'orlo. E l'orlo, uno capisce che dentro c'è un orlo pesante, no? Così quando c'è vento rimane giù la tenda. No, a parte gli scherzi, spaccio di stoffe.
5: Sì, non biancheria per la casa.
0: Biancheria per la casa. Abbiamo fatto un sacco di pubblicità con lui, tanti anni. Continui a fare, no? A Villa Franca di Verona.
5: Esatto.
0: Villa Franca di Verona è uno store enorme, gigantesco.
5: Sì, molto grande, dai. Sono tanti anni che siamo sulla sulla breccia.
0: Sul pezzo. Sì, sulla pezza, direi.
5: Sulla pezza. Sull'argomento.
0: Allora, siccome io. Perché l'ho chiamato? Perché facciamo lo spettacolo a teatro e io ho deciso di fare delle quinte leggere, delle quinte nere leggere. Sì. Allora l'ho chiamato per dirgli: c'hai della stoffa nera da teatro, così qua la scuola? E me l'ha trovata. Dov'è che l'hai trovata? Perché lui trova qualsiasi cosa. Questo naso, ragazzi, è una roba. Ma a Villa Franca vi fanno proprio con i nasi così? Perché Damiano.
1: Sì. Anche Dami è
0: di Villa Franca. Cioè.
5: Esattamente, sì. Il naso lungo, sennò il sindaco non ci fa entrare.
0: Ah, per quello, vedi?
5: Esattamente.
0: Vedi, vabbè. Comunque, che stavo dicendo? Dove l'hai trovata la stoffa?
5: Una ditta qua di Torino che fa indagini.
0: Qua di Torino, Torino!
1: Qua di Torino!
0: Dietro l'angolo. Fate indagini, scuri, cose.
5: Esattamente.
0: Grazie, fratello, grazie. Adesso ti pago anche, non è che.
5: Ti mancherebbe.
0: Siamo gratis.
5: Ti mancherebbe.
0: E faremo queste quinte, che poi faremo uno spettacolo che non si sa. Però le quinte ci sono.
1: Certo.
0: Possiamo entrare e uscire. un sacco di volte, insomma, è bella sta cosa, bella sta cosa. Bene. Vabbè. Senti, allora andate a trovarlo dalle tovaglie alle tende,
5: sì,
0: a
5: tutto qualsiasi la biancheria per la casa.
0: Biancheria per la casa, che vuol dire biancheria per la casa? Tutto. Le mutande per la lavatrice,
5: per la casa, esatto.
0: Per la casa. No, tipo
5: tovaglie,
0: asciugamani,
5: tappeti,
0: qualsiasi
5: cosa.
0: Sei sempre lì in quel posto dove venni io tanti anni fa.
5: E tra un annetto neanche ci trasferiremo nel nuovo negozio lì, sempre a Villa Franca.
0: Hai fatto i soldi, eh?
5: Esattamente.
0: È arrivato con Range Nero qua fuori.
1: Infatti,
0: una best...
1: io chi è?
0: Chi è? Saranno quelli no, cattivi. Vengono a picchiarci. Eccono fuori quelli cattivi. Invece è lui. Sei da solo?
5: Sì, sono da solo.
0: Da solo, senza nessuno.
5: Veloce.
0: E potevi portare un po' di segretari, un po' di donne.
5: Sì, non ci ho pensato, sinceramente.
0: Ma non per me, per Ugo, che non
1: sta. Certo.
0: È un po'
5: Charlie Angels, è là che ci ascoltano, dai.
0: Le salutiamo, le
1: ciao,
0: salutiamo.
1: Ciao,
0: sono
1: ragazzi,
0: cresciute
1: ciao.
0: Nel frattempo.
5: Sì,
0: sono
5: aperto.
0: Cresciute, sì, sì. Va bene, bene. Grazie, fratellone, grazie.
5: Grazie. Grazie.
0: Spaccio Petrucci, andate a trovarlo a Villa Franca di Verona. Allora, adesso mettiamo una canzone, così vi saluto. E sì, poi dopo torniamo a dire quello che non sappiamo dire. Quello che non sappiamo fare, diciamo.

0: shampoo per chi non ha i capelli.
1: Yeah.
0: Bellissima cosa. Cadavolo, il tipo ha la voce uguale ad Achille. Ah, è vero, Luigi aveva la stessa voce tua, cioè.
2: Sì,
0: sì, sì, dicono, lo dicono loro.
1: Ok.
0: Va bene, allora ci hanno mandato la foto del ciuchino. Questo è il ciuchino e Shrek. Siete voi due. Dicono che siete.
3: Ma chi?
0: Tu sei Shrek. Ti devi pingere di verde. Ti pitti di verde, sei Shrek. Anche le orecchie.
3: Ma non è vero,
0: cioè, le orecchie a trombetta.
1: È vero.
0: Cioè, le orecchie a trombetta tu. Sembri Shrek senza occhiali.
2: Cioè, Shrek senza occhiali.
0: E mentre lui è il ciuchino, perché il ciuchino? Perché è scemo, non, e poi non è vero che il ciuco è scemo, non, è più intelligente del cavallo,
3: voglia,
0: il ciuco, il ciuco, il ciuchino, l'asino.
1: L'asinello, sì, sì,
0: l'asinello,
1: è vero,
0: l'asinello, l'asinello.
1: È perché è quello che, sai, non te l'aspetti, capito?
0: Basta, non è il tuo caso, comunque, non è il tuo caso, perché... attenzione, attenzione! Pronto, Peloso?
3: Eccolo.
4: Ti mancavo,
0: Sì, mi manchi, Peloso, mi manchi. Sono stato a Malaga dal Peloso, da Pietro Cuna. C'è uno che mi ha scritto un messaggio l'altro giorno, mi ha detto, mi dai il numero di telefono dell'assicurazione di Elena e del Peloso, che non mi ricordo il nome, te lo giuro, del Peloso. Pietro Cuna.
4: Potrebbe essere un business.
0: Un business.
4: Uno che si chiama Peloso che fa le assicurazioni.
0: Beh, non è male. Vai dal Peloso, cioè non spacca di brutto il Peloso. Senti, com'è il tempo a Malaga? Bello sembra, sì. Beh,
4: bello.
0: Sembra bello. Solo io ho preso la pioggia, solo io ho preso la pioggia. Vabbè.
4: Vabbè, un giorno.
0: Ma sì, un giorno poi, sempre bello, sempre bello. Allora, stiamo cercando un posto per fare una pizzeria a Malaga, io e Pietro. Non ci riusciremo mai, però la ricerca è bellissima. Quindi se qualcuno c'ha un locale a Malaga che ce lo vuole dare, a gratis, chiaramente.
3: Certo.
0: Lì c'è il trapasso, vero? C'è il trapasso. Cioè, devi morire per averlo. Cioè, non... come funziona il trapasso? Com'è sto trapasso?
4: Il trapasso funziona che tu ti prendi un negozio già attivo,
0: sì?
4: E anche se fa cagare lo devi pagare.
0: Ah, è bella, questa è una bella cosa. C'è anche l'Italia, allora, c'è anche l'Italia, c'è anche l'Italia.
4: Sì.
0: Senti, allora parliamo di assicurazioni, ma prima di farlo.
3: Devo mettere il jingle.
0: Deve mettere il jingle.
4: Chiamatemi voi, dai, che così parlo anche con Ugo.
0: Ah, è vero, perché sennò sente, non ti sente, capito? Non,
3: ok, allora ho un tempo.
0: Adesso ti chiamiamo, adesso. Depilati nel frattempo, depilati. Ciao. Allora, vai, chiamalo. Ah, lo devo chiamare io.
3: Devi chiamare tu.
0: E devo fare tutto io, ragazzi. È incredibile. Questi non fanno niente.
3: Ma come non fanno niente?
0: Non fate niente.
1: Ma io ti osservo, scusami.
0: Osserva, mi da lontano, però.
1: Ricordati, cioè, che quando vorrai, con me c'ho anche.
0: Ha riportato il sudoku
3: ancora, no. Ma compra la settimana.
1: Ma scusami, non l'abbiamo ancora sfruttata. Una volta che sfrutteremo a pieno.
0: Guarda come la sfruttiamo. Dammela.
1: No.
0: No, lo sai che fine
1: l'ho
0: fa.
1: Pagato 1,20€, fratello.
0: Dai, ti do 1,20€, barbone, cioè,
3: strappala però, ti prego,
0: dammela,
3: Andrea, strappala.
0: Un euro, dai, un euro, dammi.
1: Ma perché la devi strappare?
0: No, non la devo strappare.
1: Ma del potenziale.
0: No, al potenziale, guarda. Guarda lì il kit, ecco. Il potenziale, cioè, compra la settimana enigmistica. Ma... Te l'ho pagata. Aspetta un attimo, prima di Pietro c'è un fan. Pronto?
4: Achille, sei un idiota.
1: Allora io sono d'accordo.
0: È un idiota, è un idiota vero. Allora, Pietro, ci sei? Sta ridendo.
5: Achille sei un idiota, è stato il massimo.
0: Senti, allora parliamo di assicurazione, ma prima di farlo mettiamo il jingle, sennò sembriamo imbanati, siamo delle fettine imbanate. Vai col jingle.
6: Studio Più presenta One Day Sponsor. 3 minuti con
3: Route 66 al telefono. Abbiamo il fratello peloso Pietro Cuna.
0: Fratello peloso.
3: È
0: quello che ti paga l'assicurazione, lo sai, sì.
3: Grazie Pietro,
0: a gratis. Mamma, che barbone che sei. Cioè, una roba brutta.
5: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno, ma dove sei? A casa, a Malaga? Sei in ufficio? Dove sei?
5: No, sono a casa.
0: A casa. Senti, allora, l'assicurazione della Route 66 ormai la conoscono tutti. È presente, diciamo, in tutta Italia, ma la sede ufficiale, lo ricordiamo, che è a Bergamo, in un centro commerciale che si chiama Villantasize. Non me lo ricordo. Centro commerciale La Tenesi.
5: Valtesse. Ma scusa un attimino. Ma prima di parlare di assicurazioni, lo vogliamo dire che fai il graffettaro a Malaga?
0: Che faccio il?
5: Il graffettaro.
0: Il graffettaro.
5: No, grazie,
0: no,
5: caro.
0: No, allora. Non parliamo di queste cose private che non.
5: No, non ho detto niente. Io ho detto vai, vieni a Malaga, sì, e imbratti i muri.
0: No, no, allora. La racconto io, se no sembra detta così, sembra una cosa. Allora,
5: la polizia ti sta cercando, cadavolo.
0: Allora, io non mi vergogno di niente, può succedere a tutti, insomma, questa cosa qua. Allora, per una settimana mi sono fatto le centrifughe di come si chiama? Di rapa rossa, carota.
5: Mamma, che vergogna.
0: No, a me piace le centrifughe di verdure e cose strane. Questo qua, che era un ragazzo simpatico, molto simpatico, a un certo punto, allora, il cetriolo, in spagnolo si dice peppino, lo chiamano peppino. Allora, io gli faccio, mi fai rapa rossa, peppino, non mi ricordo rapa, come si dice, insomma, un po' di cose, melone, limone, E a un certo punto questo prende il peppino, un cetriolo, se lo appoggia sulla guancia e se lo batte così sulla faccia, così. E,
3: no,
0: e io lo guardavo come per dire, qual è il messaggio che non... mi fa, va bene? Sì, va bene. E mi sorride. Ho detto, boh, vabbè.
3: Certo.
0: Gli ho detto, non lo voglio intero, non, lo devi centrifugare. Mi fa anche un po' impressione. Niente, praticamente per una settimana mi sono fatto queste centrifughe di rapa rossa. Quindi chi mangia la rapa rossa o beve le centrifughe sa benissimo che tutto il resto uscirà fuori color rosso. Cioè, nel senso, sia davanti che dietro, insomma, esce roba rossa. E può impressionare, all'inizio fa impressione, perché dice, no, sto male, no, faccio la pipì rossa, non, o il resto.
3: E il resto.
0: A un certo punto, un giorno ho avuto uno scompenso intestinale, ero a fare colazione in un ristorante bellissimo.
5: Ugo, lo scompenso adesso si chiama cagotto.
0: No! Non buttiamola in caciara, no? Allora, ero in questo albergo 5 stelle fighissimo a fare colazione, proprio una roba esagerata. A un certo punto sento un dolorino, ho detto vado in bagno. No, vado in bagno, il bagno più bello che abbia mai visto in vita mia.
5: Ma era il più bello che abbia visto in vita tua.
0: Diciamo che a un certo punto io non mi siedo mai sulla tavoletta, perché non so, ma una cosa così. E è successo.
3: Ci credo.
0: È successo l'imprevedibile.
3: L'imprevedibile.
0: Dico solo che sono uscito dal bagno mezz'ora dopo per risistemare l'ambiente.
3: Aspetta!
0: C'è la gente fuori, una coda infinita di gente ricca che aspettava.
3: Gente ricca.
0: Sono uscito fuori, ho dato i bigliettini da visita a tutti. Nel senso, se volete rifare bagni, camere da letto, così quella, io sono un imbianchino, sono... insomma, vabbè, comunque lasciamo stare che... Vabbè, ecco perché mi chiama graffittaro. Vabbè, comunque, tu fai uff, ma ho sudato io, ragazzi, 7 camicie. Vabbè, comunque. Vabbè, c'erano anche tutti i disegni da fare sul muro, poi da ripristinare. Non era barocco, capito?
3: Era barocco.
0: Vabbè, possiamo parlare di assicurazione adesso.
3: Oh, parliamo.
5: Come cazzo parliamo di assicurazione?
0: No, ma facciamo.
3: Pietro, scusa, ma tu assicuri anche i cezzi?
0: No, vabbè, adesso vabbè, io me ne vado. Ah, c'è attenzione, grazie a Route 66 ho risparmiato 230 euro e con quei soldi sono finalmente riuscito a vabbè. Sta finendo male.
3: Aiuto.
0: È partita male, sta finendo peggio la cosa.
5: Grazie, questi sono i clienti che ci danno soddisfazione. Andrea, ma non è che per caso è andato con quei soldi a Malaga di fronte al negozio di Elena?
0: Può essere. Di fronte al negozio di Elena c'è un negozio di profumi come si chiama? Di nicchia, d'elite, insomma, profumi.
3: Esperia profumi.
0: Questa è andata a Malaga, è andata a trovare. Di fronte c'è un a Malaga certe cose sono legali. C'è un negozio, un palazzo bellissimo. E in uno di questi appartamenti, studi così, c'è un ufficio. edificio molto grande dove fanno massaggi erotici. E noi abbiamo letto per curiosità le inserzioni, le, come si chiama, i commenti, ma anche le donne,
5: le recensioni.
0: C'era una donna che ha scritto: ero un po' timida, un po' ero un po' impacciata, ma devo ringraziare Rolando si è preso cura di me. Rolando, peccato che dovevo prendere il volo, altrimenti sarei rimasta ancora 7-8 anni con Rolando. Ma sicuramente se torna a Malaga torno da Rolando. Noi, io e Pietro, a sto punto siamo andati a trovare sto Rolando.
3: Ma chi?
0: Perché, e beh certo, ho detto facci un massaggio pure a noi, perché veramente, vabbè, a lui non l'ha massaggiato perché era pieno di peli ancora,
3: cioè,
0: perché non l'ha massaggiato. Va bene. Allora, assicurazione, parliamo adesso, facciamoci seri, 2 secondi veramente, poi sennò, allora, assicurazione. Come ha fatto il nostro ascoltatore che ha risparmiato 230 euro sull'assicurazione per andare a fare delle compre diverse, gli ha speso i soldi in maniera diversa, i risparmi potete
5: comprare, grande,
0: o qualsiasi altra cosa con risparmio, insomma non c'è bisogno di un... Voglio Pietro tutti i giorni in radio, uno ha scritto, vabbè. Allora, come si fa per risparmiare? Lo facciamo dire a Ugo che ormai è diventato...
5: Vai Ugo, è facilissimo.
3: Allora ragazzi, ormai è facilissimo, cioè vi devo dire solo 2 parole, fate
0: sì.
3: Bene.
0: Allora, l'assicurazione è obbligatoria per tutte le macchine.
3: Esatto.
0: Ok, quindi dovete farla.
5: E lì non ci piove.
0: Per risparmiare, come devo fare io?
3: Allora, devi mandare un messaggio su WhatsApp.
0: No, vabbè, aspetta, diciamo che...
3: No, aspetta, sì, adesso.
0: Sì, se no dici, manda un messaggio,
3: no,
0: ma
3: dopo,
0: chi?
3: Quando te lo dirò, ecco, Route 66 ti dà la possibilità di risparmiare
0: sì.
3: sull'assicurazione anche fino al 30, 40, 50%
0: sì.
3: con la tua stessa assicurazione. E tu mi dici, Ugo, ma come fa? Perché la Route 66 ha... sotto mano le 18 migliori
0: lavora sotto mano
3: lavora con le migliori
0: collabora di... dai su.
3: Collabora con le 18 migliori compagnie di assicurazioni, quindi facendo una comparazione loro magari con la tua stessa assicurazione ti fanno pagare di meno.
0: Sì, vabbè, non si è spiegato molto bene.
3: Come no?
0: Hai velocizzato la cosa come se fosse una cosa scontata. Non è così.
3: Lui
0: non è capace,
3: lui fa così con la testa.
0: Achille, parla dove,
3: vai tu,
0: Achille,
1: allora
3: dai.
1: Stiamo parlando con una grande realtà, la realtà più importante sul territorio italiano e non solo, perché è giunto fino a Malaga.
0: Sì.
1: Route 66, una realtà oramai affermata sul territorio e anche nel settore. Parliamo di brokeraggio assicurativo. Cosa vuol dire? È una realtà che collabora con le 18 migliori compagnie assicurative.
0: No, però sta parlando benissimo. Ti dà 6 giri, vai.
3: Bravo, Achille, bravo.
1: Sul territorio. E loro praticamente cosa fanno? La possono comporre la vostra assicurazione.
0: Bravo.
1: Con i vostri stessi massimali.
0: Bravo.
1: Bono. Detto questo, poi loro se possono farvi risparmiare, molto bene, altrimenti loro, se loro hanno un'offerta che praticamente equivale alla vostra, tranquillamente ve lo dicono, vi dicono guarda fratello,
0: in massima onestà vi dicono stai lì perché stai bene,
1: bravissimo, a questo giro stai lì, ricontatesi la prossima volta o se hai un altro e mezzo che possiamo vedere se lì possiamo farti risparmiare.
3: Bravo.
0: 6 giri da dare. Usa parole diverse, tu sempre le stesse. Cioè non...
3: Quando è bravo,
5: no,
3: è bravo.
5: Vabbè, però adesso ti devo dire una cosa: per recuperare, Ugo farà quello che sta a fare meglio.
0: Dare i numeri,
3: qua ve lo sognate.
0: Allora, vai.
3: Qua ve la sognate.
0: Se la tira pure, c'è l'uomo dei numeri.
3: Signori, ve lo sognate.
5: Vai, questo. Ugo, spacca tutto.
3: Allora, dovete mandare quando il babbuino finisce. Di ridere.
0: Vabbè, però, scusami.
3: Non immagino il sogno erotico.
0: Il sogno erotico di tutti è saper dare i numeri.
3: No, il sogno erotico di tutti è avere questa voce.
0: Ma lascia stare, la voce fa schifo. Dai,
1: Rolando, non... oppure Ugo che ti dice i numeri.
3: Ridi, bella
0: c'è
3: scimmia.
0: La signorina che si è fatta massaggiare da Rolando. Rolando. Ha detto che quasi vuole sentire tu che dai il numero piuttosto del massaggio di Rolando.
3: Signora, è pronta?
0: Sì, sono pronta.
3: Allora, a parte gli scherzi, dovete mandare adesso un messaggio solo su WhatsApp con la targa del veicolo che volete assicurare e la vostra data di nascita.
0: Posso fermarti? È WhatsApp. Non è WhatsApp.
5: WhatsApp. Ma dai.
0: Ogni volta che lo dice mi viene da picchiare.
5: WhatsApp. Non va bene.
0: No, dai. WhatsApp.
5: Era lì, era concentrato. L'ho visto che stava.
0: Riparti.
3: Dovete mandare adesso, in questo momento, un messaggio su WhatsApp.
0: No, è WhatsApp.
3: WhatsApp.
0: WhatsApp. Vai.
3: La targa del veicolo.
0: La targa del vostro veicolo che volete assicurare.
3: È la vostra data di nascita al 366 240 1000.
5: Madonna, grande.
3: Ve lo ripeto,
5: vai, ripeto,
3: 366 240 1000.
0: Sì, vabbè, vabbè.
5: Ecco, io penso, Andrea, che Ugo in questo caso è meglio del pugnettificio di Malaga.
3: Ma chi è? Pugnettificio.

0: non c'è solo la macchina.
1: Certo.
0: Comunque assicurano qualsiasi cosa che si muove e anche gente che non si muove, cioè case che non, certo, la casa non si muove, non, certo, però roulotte, camper, ma camion, qualsiasi cosa. Sì, sì. Allora, mio amico ha assicurato un motel, per dire, con loro, un motel. Eh beh, certo, non è che... Allora, il numero e poi salutiamo Pietro, vai.
2: 366 240 1000.
0: Grazie Pietro, te voglio
1: grande
0: bene. Ciao, ciao
1: Andrea,
0: ciao.
1: Saluto al volo Mauro, il mio collega di Montichiari che ci sta ascoltando e sicuramente si sta pisciando addosso.
0: Ma sai che l'ho trovato ieri per strada con un...
1: Me l'ha detto
0: 7 kg di pane ci aveva.
1: Me l'ha detto che stavi aprendo una macchina, stavi scassando la macchina.
0: Bravo. Non ero solo però,
1: E poi saluto le mie ragazze che quest'anno, che questo mese hanno vinto una gara e mi hanno dissanguato.
0: Hanno vinto una gara?
1: Volevo ringraziarle.
0: Che gara?
1: Una gara. Hanno fatto il record di attivazioni.
0: Ah, l'hai
1: quindi
0: premiata.
1: Hanno vinto
0: l'hai
1: una premiata, bella gara e mi hanno messo col culo per terra. Grazie ragazze.
0: Ciao Pietro.
1: Ciao Pietro, mi voglio bene.
0: Ciao, anche noi. Anche noi. Prova la pizzeria. Oh, la vitturo io, Non ha sentito, meno male.

0: Le canzoni più brutte prima passano da noi.
1: Dai,
0: no, scherzi, è bella, è bella. Dai. Salutiamo Prostata.
1: Ma chi è?
0: Come si chiama la cantante?
1: Prospa.
0: Ah, Prospa. Esatto. Prospa.

0: Ragazzi, io non volevo crederci, ma non so a questo punto se crederci o no. Magari io vivo in un mondo parallelo a questo, diciamo. Viviamo in un mondo dove l'intelligenza artificiale ormai fa diventare donne bruttine, bellissime, e uomini bellissimi, bruttissimi. Fa dire cose a persone che non sono loro. Poi adesso c'è quell'attore americano famosissimo che gira per praticamente ognuno si è fatto la foto insieme a, siccome è stato in Italia, l'attore comico
1: Ben Affleck.
0: Ma quale Ben Affleck? Comico. Ben Affleck non è comico.
2: No, no.
0: Ma no.
1: Adam Sandler.
2: Adam Sandler.
0: Ah, c'hai sandali? Non lo sapevo.
1: Sandler.
0: Adam.
1: Adam Sandler.
0: Non è Adam comunque.
1: È Adam. Sì.
0: È Statham.
1: No, Adam. Jason Statham.
0: Adam Sandler. Quello che ha fatto. Fa i film comici con lo Moro, insomma.
1: Sì.
0: Bravissimo. Che va in giro tutto colorato.
1: Sì, strano. Con la felpa, li parla di Bermuda. Sì.
0: Largo, tutta roba larga. Sì. Rubata da un armadio di Ugo, insomma. Vabbè, comunque. È stato in Italia, a Milano. E chiaramente adesso la gente con l'intelligenza artificiale, in ogni locale del mondo, presente in Italia, in ogni locale c'è stato lui. Praticamente lui che mangia la pizza, lui che mangia un bombolone, lui che mangia un pomodoro crudo. Una fetta di crudo in tutti i locali c'è stato lui, cioè praticamente, ma non solo a Milano, tutta Italia ormai. Con l'intelligenza artificiale non si capisce più niente, non, se quello che è vero o è finto. E io non so se sia vera questa cosa, l'ho letta anch'io stamattina, mi sono rimasto basito. Io non è che ce l'ho con Vanna Marchi e la figlia, ci mancherebbe, ognuno fa quello che gli pare nella vita. Se vuoi truffare le persone, truffale, se non le vuoi truffare, non le truffare. Non so se l'hanno truffata, non voglio entrare nel particolare, però essere premiate al Campidoglio,
1: mamma mia,
0: perché hanno dato un apporto alla cultura italiana, ragazzi, abbiamo toccato tutti i limiti possibili.

0: immaginabili. Io veramente, io sono a favore di questo premio. Cioè io sono convinto sempre di più adesso che l'hanno fatto, sono convinto che loro hanno portato un apporto culturale al nostro paese. Vanna Marchi e la figlia, quindi mi sembra anche giusto. Mi sembra anche giusto. Chi l'ha premiate merita veramente di essere rieletto, ragazzi, perché no. È facile fare sarcasmo e ridere su così quella, però voglio dire, cioè, la cultura del sale italiano, cioè chi è che l'ha portata? Vanna Marchi. La cultura delle alghe della Riviera Romagnola, chi le ha portate? Chi l'ha portata? Vanna Marchi. Ci ha fatto conoscere le alghe e il sale a tutto il mondo. Cioè, voglio dire, cioè non ci sta, e il premio ci sta. Complimenti, complimenti, complimenti. Vabbè, possiamo andare avanti. Andiamo avanti.
1: Però se non dico una fesseria, sì. Mi sembra di aver sentito che il Campidoglio lo si
0: l'hanno chiuso dopo, l'hanno chiuso.
2: L'hanno chiuso. No.
1: Se non dico una fesseria, ho sentito dire che il Campidoglio lo si possa affittare.
0: Ah, quindi è tutto affittato, cioè tutto
1: Da quello che ho capito, sì. Cioè, mi sembra, non voglio dire, però mi sembra di avere sentito.
0: Se abbiamo il numero, ce lo date, io chiamo.
2: Cerchiamo il numero.
0: Per la serata, a teatro, la facciamo al Campidoglio. Scusa, cerca il numero? Il numero del Campidoglio.
2: Numero di telefono per contattare il Campidoglio.
0: E sentiamo, magari ce l'abbiamo. Senti, sì.
2: No, aspetta, non l'ha preso.
0: Non l'ha preso.
2: Numero di telefono del Campidoglio.
0: Io voglio lui che parla all'intelligenza artificiale, è bellissimo.
2: È chiuso, apre alle 9:30 perché vedi che lavorano tanto.
0: No, l'hanno affittato, si vede, fino alle 9:30, no? Può essere.
2: No,
0: ma c'è il numero.
2: Sì, allora, 06.
0: Aspetta, aspetta un attimo.
2: Tanto è cortissimo, Andrea.
0: No, 06, i numeri romani sono tutti corti.
2: È vero.
0: Non so come mai. 06.
2: 0608.
0: No, non può essere 0608.
2: Sì, 0608.
0: Ma dai, non può essere.
3: E questo è il numero. Messaggio gratuito. Il numero selezionato è inesistente o momentaneamente non disponibile.
2: Piazza del Campidoglio. Allora, Campidoglio.
0: Ma come fa? Quattro numeri, dai.
2: E questo è il numero, guarda.
0: Ma lì danno un sacco di numeri, cioè non...
2: Cioè, guarda, indicazioni, poi chiama... 060608.
0: Ah, 060608. 06,
2: ma che è prefisso di Roma, no?
0: Ho capito, ma mi hai detto solo 0608 prima. Roma, vedi, Lazio, vedi. Ok, adesso sì. Vediamo. Mettono giù subito.
2: È 9:30, Andrea.
0: È 9:30. Ma no, ma ci sarà una segreteria.
2: Ma dove?
0: Ma come no?
2: Sarà dal bar, Andrea.
0: Ma sei cretino. Ma no, non è questo il numero.
2: Andrea,
0: dai.
2: Cercalo tu su internet.
0: Sì, dai, non sei capace. Dai,
2: come non c'era sentito Campidoglio?
0: Non fa niente. Lui sa solo dare i numeri, non li sa cercare. Quindi non è...
2: Certo.
0: Vabbè, comunque, andiamo avanti. Cadavolo, hai parlato. Basta! E se no veramente lo faccio denudare, eh?
2: Ma perché poi?
0: Subito! Lo faccio denudare!
1: Io devo denudare! Denudare! Devo denudare!
0: BlaBlaCar, stai calmo! Allora, attenzione, hanno mangiato concentrato di pomodoro ogni giorno per 3 mesi. Nei test è migliorata l'attenzione.
2: Ma
0: capito?
2: Ma per favore!
0: Vabbè, allora, se sei cretino, sei stupido?
2: Concentrato di pomodoro...
0: Allora, è una notizia vera.
2: Ma per piacere. Ma scusa.
0: Hanno mangiato. Lui non l'ha capita. Sta ancora a pensare. Sta
2: ancora a pensare che veramente. Sia vera. Cioè.
0: Ehi.
2: L'hai capito?
1: Che pomodoro fa bene.
0: Leggi il sudoku.
2: Ma che pomodoro fa bene? Non
0: fa
2: bene. Una battuta.
0: Oh, gliela rileggo. Magari la capisci. Hanno mangiato concentrato. Di pomodoro.
2: Vabbè, così, ma pure un lattante l'ha capito.
0: Mo ci andavo che scemo proprio. Chissà, non è che se nasci lo spiega semplicemente non capisci niente. Ho detto che se non gliela spieghi bene, insomma, non. Hanno mangiato concentrato di pomodoro ogni giorno per 3 mesi. Nei test è migliorata l'attenzione, capito?
1: Adesso sì,
0: l'ho bruciata, l'ho rovinata. Era bella prima.
1: Ma io lì pensavo che fosse vero.
0: No, invece io ho mangiato salsa per 6 mesi e poi ho iniziato a insegnare latino americano.
2: No, ti prego.
0: Lo consiglio a tutti perché non. Ho bevuto anche succo e ogni volta che faccio i discorsi vado subito al sodo. Va bene. devi bere succo per mesi e mesi e mesi.
2: Certo.
0: Vai subito. Infatti, per te andrebbe bene se tu devi bere solo succo. Così vai subito al sodo, se no.
1: Vabbè, allora.
0: Le battute non sono mie, sono di Salvo Lecce.
2: Ma chi è?
0: E Carlo D'Ambrosio.
2: Ma chi sono?
0: Sono i battutisti.
2: Chi
0: ragazzi,
2: sono? Non,
3: Andrea.
0: Come chi sono?
4: Studio Più.
0: C'è gente che non ci crede che Vanna Marchi e la figlia sono state premiate al Campidoglio per aver dato un apporto culturale al paese, insomma. È vero, ragazzi, adesso non... magari c'è un apporto culturale che non abbiamo nel, capito? Non abbiamo colto, non sappiamo.

0: canzone è molto bella, però insomma, poi uno si fa prendere, diciamo, inizia a ballare in strada, non va bene, non va bene, non va bene. Allora, dobbiamo salutare, dobbiamo dare. Ah, ci hanno dato il lungo del Campidoglio. Aspetta, attenzione, attenzione, attenzione, l'ho perso già, l'ho già perso. Scorrono in basso velocemente i numeri. Guarda se lo trovi, guarda se lo trovi.
1: Come su, su, su, su, su.
0: Vado su, vado su, vado su, vado su, vado su, vado su. E torna giù, però, torna giù, hai visto?
1: Purtroppo, aspetta, sto guardando.
0: Ci sei pure stato, dove? Al Campidoglio? No, non. Buongiorno da Venera, I love, niente. No. Ma perché torna giù? Qualcuno ce lo manda giù? Non ce lo manda.
2: Aspetta,
0: ah, 06 06 06. Ah, vedi,
3: a me dava 08. Forse
0: vabbè, perché tu non sei capace.
3: Era questo
0: 06 06 06. Lascia stare, non sa manco leggere, non serve a niente.
4: Benvenuto in chiama Roma 060606.
0: Chiama Roma.
4: La chiamata è registrata da Roma Capitale per la gestione del servizio e delle sue richieste. L'informativa completa sul trattamento dei dati personali e per l'esercizio dei suoi diritti è disponibile su comune.roma.it. Sezione contatti. Chiama Roma 060606. Per il servizio dedicato agli alberi e alla cura degli alberi, prema il tasto 1.
0: No.
4: Se desidera informazioni sulla tariffa rifiuti AMA.
0: No.
4: Sulla fattura ricevuta oppure su accertamento tari, prema il tasto
0: 2. Niente.
4: Altrimenti resti in linea per richieste su tutti gli altri servizi.
0: Perfetto, voglio affittare il Campidoglio.
3: Ma come?
0: Oh, comunque, oltre al premio, anche i soldi gli hanno dato.
4: Pure. La stiamo mettendo in contatto con il primo operatore disponibile che risponderà dall'Italia. Al termine della conversazione potrebbe essere richiesta una valutazione sul servizio.
0: Cioè, è ottimo.
3: Direi. Ma perché poi dall'Italia?
4: Risponde l'operatore R0310.
0: C'è qualcuno?
5: Roma Capitale, buongiorno, sono Raffaello, operatore R0310. In cosa posso esserle utile?
0: Buongiorno, volevo il numero di telefono del Campidoglio.
5: Il telefono del Campidoglio, non so se ce l'abbiamo noi, un attimo solo.
0: Sì, prego.
3: Oh, boh, de Roma. 0000. Dannato.
0: Pronto?
5: Un attimo solamente.
0: Sì,
5: Le posso chiedere per cosa?
0: Ma allora niente, volevo fare una festa, volevo affittarlo, quindi non mi ha detto che lo si può affittare, quindi non volevo capire, insomma,
5: affittare c'era. Cosa?
0: Il Campidoglio, il Campidoglio.
5: Ah, ok, voleva affittare, ok, un attimo solo.
0: Grazie.
3: Ma se può davvero. Incredibile.
0: Sta chiamando il presidente?
3: Sì, può essere. Può essere.
0: Da bar forse a piangere. Oh, dice uno affittare Campidoglio. Se stanno a posto la voce.
3: C'è sta uno che vuole affittare Campidoglio.
0: Stanno stavano affittare Campidoglio.
5: Allora, mi scusi, deve affittare una sala per una cerimonia?
0: Sì, esatto.
5: Ok, un attimo solo.
0: Sì, grazie mille.
3: Dai, ma chi sta chiede?
5: E che tipo di cerimonia è?
0: Devo dare un premio, devo dare un premio.
5: Ah,
0: e quindi,
5: per un premio?
0: Sì, per un premio, sì. Premio sulla culturale, insomma.
3: Dai.
5: Un attimo solo, eh?
0: Sì. Se vuole le dico anche chi devo premiare, insomma.
3: Ma perché?
0: Pronto.
3: Dov'è?
5: Un attimo solo,
0: ah, sì, prego, prego. Achille Ferrari.
3: Chi è? Cioè,
0: ha dato un... Insomma, ha dato un... Ha portato vocaboli nuovi.
3: Certo. Dai.
0: Stava a Roma. Dai,
3: è caduto
0: piano,
3: in
0: con calma. Se no chiamiamo domani, perché altrimenti no.
3: 6-9, dai.
0: Dai, se
3: dai, su.
0: Segna il numero che chiamiamo domani.
3: 060606.
0: No, questo sì, però come c'è dal numero della sala?
3: Magari.
0: Da affittare, capito? Ma se può vedere il presidente, il Campidoglio c'è il presidente, ma chi c'è il Campidoglio?
3: Non ho idea, qualcuno
0: una
3: di
0: sala,
3: loro.
0: Qualcuno.
3: Sì, sì.
0: Se può vedere il presidente, mo glielo chiedo. Ma se passa della
3: Maddalena.
0: Il Campidoglio dove abita il presidente, no?
3: Ma non lo so, sai che non mi ricordo.
0: No, il Quirinale è...
3: Il Quirinale.
0: Dove abita il presidente?
3: Al Quirinale.
0: Mo ce lo chiedo a questo che sa tutto. Niente, purtroppo ragazzi non se n'è andato. Se n'è andato, ci ha abbandonato secondo me.
3: È andato a piedi.
0: Noi dobbiamo salutare.
5: Allora mi scusi per l'attesa, le do direttamente l'URP, perché questo genere di richieste va inviolato a loro.
0: Ok, no, grazie. Ma c'è anche la visita, cioè, ogni tanto passa il presidente di lì o no? Che lei sappia, insomma.
5: Ma che non lo so.
0: Perché è un premio culturale, idea. Insomma, sarebbe bello avere anche il presidente.
5: Allora, lo 0667.
0: Un attimo solo, è 06 67
5: 10
0: 10
5: 29
0: 29
5: 17
0: 17. Ok. E chiedo
5: oppure 0667
0: 0667.
5: Aspetti.
0: Sì. Sarà il finale diverso. Pronto.
5: 1041
0: 1041
5: 09
0: 09. Perfetto. E chiedo di
5: questo è direttamente l'orientamento URP della struttura.
0: Ok, perfetto. Sì. Posso chiederla anche a loro, insomma, se c'è presidente, insomma. Sì. Ok. Ok. Va bene. Grazie mille, gentilissimo.
5: Grazie,
0: grazie. Arrivederci, buona giornata. Grazie, grazie, grazie.
2: Ce l'abbiamo, ce
0: allora,
2: l'abbiamo.
0: Ce l'abbiamo, domani chiamiamo perché voglio dare un premio alla cultura ad Achille Ferrari. Certo. Affitteremo il Campidoglio se passa anche il presidente, insomma, lo premia, insomma, per un apporto culturale che ha dato alla nazione con parole nuove. Okay? Okay. Nuove parole e anche commentate in modo diverso con di frazione. Ok, grazie a tutti, appuntamento a domani come sempre dalle alle, come sempre
6: dalle 6 alle 9, mi raccomando, scrivete, contattate Ughetto, contattate Ugo,
0: sì, se parola questa viene premiato gli farà prima un discorso e poi premio alla carriera proprio.
6: No, contattate Ugo per avere le info per le tappe a teatro di ottobre,
0: le donne in basso a teatro.
6: Tanto va bene, i social, sì, lì c'è tutto quanto.
0: Sì, andate sui social nostri, sì. Ciao, ciao. A domani.
2: Ciao,
0: a domani,
2: ciao.
0: Saluta. Siamo al presidente. Presidente, se passa magari, capito?
7: Il programma che un freschino è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Radio Studio Più è sempre con te. A Milano sui 93.4. Spot.
8: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
9: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
10: Amore, la vasca?
11: Leviamo.
10: Le piastrelle?
11: Leviamo.
10: Anche i mobili del bagno?
11: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
10: E i lavori?
11: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
10: Mi hai levato le parole di bocca.
11: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
12: Iperceramica.
13: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
14: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
7: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Ben trovate l'ascolto da Nicola De Muro. I 180 passeggeri del volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv sono rientrati in Israele nella tarda serata di ieri con un volo speciale. Ad accoglierli all'aeroporto Ben Gurion anche il premier israeliano Netanyahu, che ha ascoltato i racconti dei passeggeri e ha parlato di un altro 11 settembre sfiorato e di cittadini eroi. L'incubo era iniziato nei cieli del Medio Oriente quando il copilota, un cittadino di origine omanita, ha aggredito il comandante con un'arma da taglio tentando di far precipitare l'aereo. La tragedia è stata evitata grazie all'intervento di un pilota fuori servizio e di alcuni passeggeri che sono riusciti a sfondare la porta della cabina, immobilizzando l'aggressore prima dell'atterraggio d'emergenza a Tabuk, in Arabia Saudita. Il ministro degli esteri israeliano Gideon Saar ha parlato esplicitamente di un tentato attentato di matrice jihadista. È tornata sotto il controllo della polizia penitenziaria la situazione all'interno della casa circondariale Don Bosco di Pisa, teatro nella serata di ieri di una violenta sommossa. La protesta è esplosa all'interno del secondo reparto giudiziario a seguito del rinvenimento, durante una perquisizione di routine, di alcune microspie cimici occultate nelle celle. La scoperta ha scatenato la reazione di circa 40 detenuti che si sono barricati nel braccio rifiutando di rientrare nelle stanze e dando vita a momenti di grande tensione, durante i quali un recluso ha persino trasmesso fasi della protesta in diretta sulla piattaforma TikTok. L'inflazione in Italia registra un'improvvisa accelerazione a settembre, toccando il 4,2% su base annua, spinta dai rincari dei beni energetici. Il dato, ai massimi da tre anni, ha riacceso lo scontro politico sul costo della vita. Mentre le opposizioni chiedono interventi urgenti sul taglio delle accise e dell'IVA, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, scrive alla presidente della Commissione, von der Leyen, per chiedere maggiore flessibilità di bilancio per sostenere imprese e famiglie. Giornata di vigilia per la nazionale di Roberto Mancini, attesa domani sera a Saint-Denis dalla Francia nel terzo incontro di Nations League. Stamattina rifinitura per gli azzurri prima di volare a Parigi. Dovrebbe restare a Coverciano una parte del gruppo ridotto a 32 unità dopo l'infortunio a Raspadori. È tutto, a più tardi.
0: Internet è fondamentale e oggi il Morning Fever è anche un po' Morning Fever. Sì, perché grazie alla fibra ottica di MyNet, migliaia di ascoltatori possono sentire ovunque nel mondo Radio Studio Più e il Morning Fever. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con IVM Purificatori d'Acqua e con Walter Massa ed il Morning Fever.
2: Ladies and gentlemen, welcome.
3: Ciao Angeloni!
4: Bella, balla.
5: È sempre bella roba.
3: Champagne.
6: Balla tutto ritmo con il Morning Fever.
7: Buongiorno a tutti.
8: Ciao.

0: Il Morning Fever, che macchina tu sei.
1: Mamma mia, che gancio.
2: E l'ultimo, chiudo la porta, ciao.
3: E l'ultimo, apriamo la porta dell'ottobre, primo ottobre, buongiorno amici, buongiorno dal vostro capitano, salutiamo il mio socio, il DJ Dami, buongiorno a tutti voi. In questo programma, lo sapete, adesso poi ottobre, il mese delle castagne, della cagnina, cominciamo a accendere il camino, bisogna pulire il camino, bello, mi piace. Bene, dicevo, in questo programma siete voi a scegliere la musica, a completare la playlist di queste tre ore. 338-141-1001, numero WhatsApp con una nota vocale, quindi registrando la vostra voce, dicendo chi siete, il brano dance che volete ascoltare. Questo è l'unico modo per richiedere una canzone. Avanti, la musica è tanta, la musica è bella, la musica è dance, la musica è qui su Radio Studio Più. Avanti, via. Vi ricordo che se invece volete un salutino basta scrivermi sempre, se il capitano vi saluta. Vi ricordo anche i tre party time, 9:30, 10:30 e 11:30. Ma partiamo con Rewind My Mind, bellissima, Steve Edwards.

0: Rewind My Mind, bellissima, mi piace, mi piace. Buongiorno Massa, gli svalvolati di Torino di Sangro ci sono. Buongiorno, buongiorno dalla Chicca e mi manda tanti cuoricini neri. Buongiorno, buongiorno Capitan Massa, Gianluca da Teramo c'è. Andiamo a sentire chi c'è qua.
1: Ciao Walter, mi piacerebbe ascoltare Unconditional Computer Love. Ciao a tutto il popolo del Morning Fever e buona giornata.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più wants you. Non hai mai collaborato con una grande radio FM? Hai meno di 36 anni? Hai voce, energia e personalità? Radio Studio Più cerca nuovi talenti, DJ, speaker e vocalist. Che tu viva la radio in console o davanti a un microfono, se hai talento, energia e personalità, questo è il tuo momento. Fatti sentire. Invia la tua demo a casting@studiopiu.net. Studio Più wants you. La prossima voce, il prossimo DJ, potresti essere tu.
1: Spot. Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
0: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Robbie Williams and Miss Monique, Beauty in Us.

0: Magnetic, ce l'abbiamo. Hola Agnari, buona giornata a tutti. Angela Nazionale presente, 16 gradi, bel fresco, ventilato. Buondì a Trento, la radio, siamo sintonizzati, bene, mi fa piacere. Buongiorno Valteroni, Turbo Magazzinieri della Tecno Aeri, sempre presenti, il Daniel Wilo. Buongiorno da Andrea da Sesto, buongiorno capitano, siete i numeri uno, un saluto dal Dry ai due pensionati che rompono le scatole, ecco, va bene, buongiorno da Matteo. Andiamo a sentire chi c'è, vai, tocca a te.
1: Ciao Walter, ciao a tutto il popolo del Morning Fever, Andrea da Milano, mi piacerebbe ascoltare Tracy Spencer, Run to Me. Ciao a tutti e buona giornata.

0: Run to me, Tracy Spencer. Buongiorno Walter, Claudio da Rodano c'è. Buongiorno Valterone, un saluto speciale a Thomas Del Monte. Ciao capitano, un saluto da Mauro 70 di Maro, i Paoli da San Marcello, buona vita a tutti. Buongiorno capitano, da Predazzo ci siamo sempre, anche noi, il faro e il simo. Bene, bene, bene, bene, bene. Andiamo a sentire questo messaggio al volo, vai.
1: Buongiorno a tutti, Popolo Morning Fever, Cristian da Palazzolo. Questa mattina volevo dedicare all'amico caldaista Gabi la canzone Bella Vita e augurargli buon compleanno. Happy birthday!

0: Vita di Gentuane con questa bella vita. Adesso torniamo indietro, quando la vita era veramente bella, negli anni 70-80 dance. Sì, lo posso dire perché ho vissuto quegli anni e quindi posso dire che la vita era veramente forse più bella di adesso, lo so, è brutto da dire, ma io lo dico, sono orgoglioso di averla vissuta quella vita lì. Bene, gli anni 70-80 dance, I Remember Yesterday, dopo la pubblicità.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio
2: Più. Radio Studio Più è sempre con te. Sul litorale di Polignano, Monopoli, Ostuni, sui 105.7.
1: Spot.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gordo and Who Made Who. Energy.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: fatemi salutare il super bagnino della spiaggia 38 di Riccione, Dennis. Bravo Dennis, ha un altro sapore il Morning Fever, certo, ringrazialo, dai.
1: Grazie, un buon film fever.

La musica di altri tempi, signori, gli Untouchable, quando eravamo più giovani, quando eravamo diversamente giovani, no, nel senso, adesso siamo diversamente giovani, ma quando uscivano queste canzoni qua eravamo pischelli, eravamo giovani, che bello però riascoltare questa musica e riviversi il tempo passato, che bello! Fatemi salutare la mia super ascoltatrice nuova di Fiumicino, la Silvana. Ciao Silvana!

Francesco, operatore ecologico da Milano. Buongiorno Walter, com'è andata il test Subaru? Sabato ti offro una bevuta. Raffaele da Cattolica, bene, è andato bene, dai, insomma, poi farò qualche giro anche lì alla pista, quindi ci vediamo sabato al Misano Driving Show, pista Riviera Verde qui a Misano.

Ciao Walter, è sempre presente a ballare da Savignano sul Panaro, Nadia. Vai Valterone, oggi si lavora in giardino a ritmo di Studio Più, sempre in prima fila Alessandro Cassano Dadda.

Buongiorno a tutti, Luca il lavandaio di Ancona. Buongiorno Super Walter, la musica è l'unica macchina del tempo, tutto torna, ciao meraviglia. Sì, lo so, tutto torna, ma non torna mai come prima, no? È come il vaso, quando si rompe, vabbè, rimane rotto.

Saluti dall'officina Verraglia Gazzo Veronese. Buongiorno Valterone, un saluto dal team Costa, sempre spingere. Un grande saluto

Ciao Walter, il cavallo pazzo sempre sintonizzato su Radio Studio Più. Un saluto che continua a fare buche con l'escavatore, Graziano. Ah, ok, bene. Un saluto alla carrozzeria Muretto. Ciao ragazzi, sempre a bomba. Vamos!

Buongiorno a tutta, un saluto a tutta la camp di Christian. Buongiorno a tutti. Buongiorno bella gente, Gabri Malcesine sempre operativi.

E fuochi d'artificio, è partito il mese del nostro compleanno, Morena. Bene, bene, bene, io il 21, mi raccomando, il 21. Il 24 facciamo la pizzata, dai, la pizzata di massa, se vi va, se vi va, se vi va, in zona Cesena. Poi farò un post e vediamo chi ci sta. Buongiorno dal Farina, presente Gianluca D'Alessandria, direzione Pavia. Questo è l'ultimo disco, stop ai messaggi. Sì.

0: 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Ronnie Milani presenta
2: Club Connection.
4: Musica, giochi, curiosità e soprattutto voi, che siete i veri protagonisti del programma, dove tutto è possibile.
2: Club Connection.
5: Dal lunedì al venerdì dalle 22 a mezzanotte.
4: E il sabato dalle 16 alle 18.
2: Solo su Radio Studio Più.
6: Spot.
7: Amore, la vasca?
8: Leviamo.
7: Le piastrelle?
8: Leviamo.
7: Anche i mobili del bagno?
8: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
7: E i lavori?
8: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
7: Mi hai levato le parole di bocca.
8: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
9: iperceramica.
10: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
11: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Afrojack featuring Gil Glaze, Align.

0: Radio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Si indaga sul possibile attentato terroristico, ma non si escludono altre ipotesi, scrive la stampa israeliana, sul caso dell'aereo fatto atterrare d'emergenza all'aeroporto di Tabuk in Arabia Saudita, nelle vicinanze di Israele. Avrebbe perso quota dopo una colluttazione tra i due piloti, un cittadino indiano ferito con un coltello e un omanita interrogato e arrestato dalle autorità saudite. Decisivo sarebbe stato l'intervento di un passeggero, di un membro dell'equipaggio. Il premier israeliano Netanyahu parla di attentato jihadista sventato. L'omologo indiano Nodi ha definito eroe il pilota connazionale accoltellato. Clamoroso fallimento dell'esecuzione capitale nel caso già controverso di Krista Gayle Pike, cinquantenne condannata a morte prima donna nel Tennessee dopo oltre due secoli. Due le iniezioni letali eseguitele, ma ha continuato a respirare e su istanza urgente dei legali sul diritto a una morte rapida e indolore è stata trasportata in ospedale. Lunedì il governatore repubblicano Lee aveva respinto l'ultima richiesta di clemenza della donna, ha confessa dell'omicidio di una coetanea quando aveva 18 anni con un pregresso di violenze e stupri subiti nonché di problemi psichiatrici. Il Policlinico Gemelli di Roma conferma il ricovero di Vittorio Sgarbi, il 74enne critico d'arte sarebbe in gravi condizioni. Già l'anno scorso era stato ricoverato per problemi di salute aggravati da una forte depressione di cui il critico d'arte aveva parlato pubblicamente. Ferrarese di nascita, a fianco dell'attività accademica e di quella da popolare, divulgatore e televisivo, ha ricoperto diversi incarichi politico istituzionali, incluso quello di parlamentare e di sottosegretario alla cultura. Anche stamani in difficoltà le borse europee sul perdurare della crisi tra Stati Uniti e Iran e sulla scia dei dati sull'inflazione in aumento in diversi paesi europei, in particolare in Italia. Piazza Affari in avvio perde circa 8 decimi, spread coi titoli tedeschi sopra quota 100. Calcio, la nazionale Under 21 è a Yerevan in Armenia, attesa stasera dei padroni di casa nella penultima partita delle qualificazioni all'Europeo 2027, azzurrini secondi nel girone di dietro la Polonia, che affronteranno lunedì a Pescara nel faccia a faccia per il primato che vale il pass diretto per il torneo continentale. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con IVM purificatori d'acqua e con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Vabbè, qua la musica, signori, è la più bella. Lo dice Barbara, lo dice Barbara. Insomma, se lo dice Barbara, lo dice Barbara. La mia babi, dice che la musica è la più bella qua. E allora io dico, è vero, hai ragione. Un saluto a tutti, Elena da Lumezzane. Buongiorno, popolo di Studio Più. Giovanni e Miriam da Calcinato, sempre in ottima compagnia. Dove il 24? A Cesena. Io ho detto a Cesena, facciamo una pistata di massa per festeggiare il mio compleanno. Quindi vediamo se c'è qualcuno, io prenoto, ci facciamo una pizzata, insomma, niente di che, eh. Andiamo in un locale dove è un po' attrezzato, magari che c'è anche un po' di musica, ci divertiamo, se niente di che, eh. Io non voglio lavorare quella sera lì, voglio stare con voi, voglio divertirmi con voi. Quindi pensateci un po', 24 sabato 24 ottobre la pistata di massa. Se qualcuno mi dà l'ok, io faccio il post, ok? Andiamo a sentire chi c'è, tocca a te, vai.
1: Sono il Save. Potrei ascoltare Zucchero con Il mare impetuoso al tramonto? Grazie.

0: Il mare impetuoso Zucchero è passato tanto, tanto tempo da quando, insomma, debuttò con questa canzone. Mamma mia, quanto si ritorna bambini con la musica. Beh, Francesco e Debbie ci sono, pista da... vedi, loro sono di Fiumicino, anche loro, Fiumzoin, perché a Cesena c'è il dialetto che si dice Fiumzoin, non Fiumicino, Fiumzoin. Francesca e Deborah ci sono, allora loro dicono: noi ci siamo per la pistata, va bene, allora se ci siete, intanto due ce li ho. Vabbè, insomma, adesso non è che possiamo andare a mangiare in tre, dobbiamo essere in tanti, quindi... Però adesso io farò un post su Facebook e Instagram, insomma, da qualche... sui social, e lì dovrete dare la vostra adesione, insomma, per prenotare. Non è che posso prenotare, cioè, ognuno paga il suo, niente, anche io pagherò il mio, cioè, nel senso, andiamo a fare una mangiata sociale dove stiamo insieme, magari mi fate gli auguri, voglio stare insieme a voi. Pubblicità. Studio Più Dance Station. This
1: is Studio Più. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80.
2: Questa sera a mezzanotte.
3: Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Chris De Serendi, Good Old Days, Adal Remix.

0: La fissata Ivana e Enrico da Tavoleto ci sono. Bene, bene, bene, mi fa piacere, mi fa piacere. Moving to the sun, you go, Ultranate. Buongiorno, buongiorno. Massa, hai detto pizzata? Sì, la pizzata, va bene, la pizzata. Perché la fissata avevo letto. La pizzata, ho detto la pizzata. Facciamo una pizzata, signori, in zona Cesena il 24 ottobre per festeggiare il mio compleanno. Sarà il 21, ma è un mercoledì, martedì, un giorno della settimana. E io ho detto facciamolo il sabato, il primo sabato che viene dopo, e sarebbe il 24. Sabato 24 ottobre, una pizzata in zona Cesena, in modo che insomma un po' quelli del nord e un po' quelli del centro possono raggiungere. Un po' di strada per uno, dai, dai che ce la facciamo. Buongiorno capitano, saluti da Roby da Bergamo, si lavora, saluta anche l'Agri 18, andiamo a sentire chi c'è.
1: Buongiorno, mi fai ascoltare Jordi di Gabri Ponte? Ciao, grazie.

0: Impiccheranno Jordi, Gabri Ponte. Adesso signori, è arrivato il momento del nostro One Day Sponsor. Mandiamo la sigla, vai.
1: Studio Più presenta One Day Sponsor. One Day Sponsor. Tre minuti con IVM Purificatori d'acqua.
0: IVM purificatori d'acqua, abbiamo il leader, signori, abbiamo la fortuna di avere il leader, di avere il nostro amico Alfredo Gariston. Buongiorno Alfredo.
2: Buongiorno a te, buongiorno a tutti quanti, a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, noi parliamo sempre di questo elettrodomestico che sta entrando sempre di più nelle case degli italiani. Noi abbiamo la fortuna di avere l'acqua potabile a casa, possiamo renderla migliore senza andare a comprare le bottiglie, far della fatica, smaltire della plastica, risparmiando anche qualcosa. Potremmo avere questo elettrodomestico sotto il lavello di casa, molto comodo, con un rubinetto che addirittura può fare l'acqua refrigerata, l'acqua frizzante, insomma, possiamo avere veramente un bel servizio. Come funziona, Alfredo?
2: È molto semplice, è un apparecchio che si collega alle tubature idrauliche, ma senza opere murarie, molto semplicemente, e prende l'acqua potabile e la migliora, toglie il calcare, toglie il cloro, toglie i sassolini, toglie i sali in eccesso, la rende molto leggera e, per chi la vuole, anche frizzante. Si può avere con un unico rubinetto, quindi con più leve, dove avrai l'acqua per lavare i piatti normale, l'acqua depurata o frizzante a secondo della levetta che muovi. Oppure avere, molti scelgono perché arricchisce la cucina, avere un secondo rubinetto, quello specifico per l'acqua depurata, liscia, frizzante, eccetera. Per avere uno di questi depuratori d'acqua è molto semplice: andate sul sito della IVM, attenzione ai siti imbroglio, ai siti fasulli, cercate ivmacqua.it e lì trovate tutti i modelli che fanno per voi. Su questo, sul sito, c'è anche una chat, se ci volete fare domande, avere risposte, vi risponde una persona, non l'intelligenza artificiale, oppure ci chiamate, vi posso rispondere io o un mio collega, vi diamo tutte le informazioni, ce n'è per tutti i prezzi, per tutti i modelli. Ma adesso, Walter, finita la pubblicità, quello che noi facciamo altre volte, lo facciamo ogni volta che c'è una diretta, è il concorso che si chiama Vinci l'acqua pura. Molti hanno già partecipato, alcuni hanno vinto, alcuni stanno aspettando di vincere. Come funziona? Metto in palio adesso due depuratori d'acqua, sono basici chiaramente, ma molto efficienti, ad ultrafiltrazione, due in regalo, e i primi due che chiamano, che fanno squillare i nostri telefoni. Beh, attenzione, bisogna essere una casa, una famiglia, una coppia convivente se non avete mai avuto un depuratore. Quindi il primo depuratore della vostra vita, potete dire: mi accontento di uno basico, provo a vincerlo.
0: Alfredo,
2: Walter, vi dà un numero,
0: Alfredo,
2: telefonico.
0: Ti voglio fare una domanda, perché siccome ha un bel costo, cioè non è un elettrodomestico così, ma perché lo fai?
2: Ma chiaramente è una promozione, una pubblicità, diciamo, ne regalo due, perché sono apparecchi basici, magari tra 2, 3, 4 anni qualcuno dice: lo cambio, voglio quello che mi dà l'acqua frizzante. E poi altra cosa che noi vi chiediamo, se lo vincete, è magari di poter fare la manutenzione con noi. Anche quello fa parte del nostro lavoro, perché un depuratore dell'acqua, una volta all'anno bisogna cambiare cartucce, filtri del materiale di consumo. Questo materiale di consumo per noi porta un'economia. Quindi uno deve sapere che anche se acquista un depuratore dell'acqua, una volta all'anno spende circa 180 euro per questo materiale, che è molto meno che comprare l'acqua al supermercato, ma va messo in preventivo. Quindi ci facciamo conoscere, facciamo apprezzare i nostri prodotti. Tu cosa ne pensi, Walter?
0: No, è un ragionamento molto valido, giusto, giustamente. E quindi allora io direi che adesso proviamo a metterli in palio, quindi darò il numero e tu darai il via.
2: Esatto, allora ricapitoliamo bene. Walter vi dà un numero telefonico, provate a chiamare, anche se trovate occupato è normale perché le linee si sovraccaricano, provate più volte fino a che squilla il telefono, poi vi richiamiamo noi. I primi due che agganciano la linea, ci vuole un po' di fortuna, vincono un purificatore ad ultrafiltrazione. La manutenzione non è compresa, ve la pagherete a parte. Credo di aver detto tutto, diamo il numero, pronti per accaparrarvi uno di questi due purificatori d'acqua.
0: 800 800 829, lo ripeto, 800 800 829.
2: Via le telefonate, adesso vi aspetto, chiamate, provateci, buona fortuna, può valerne la pena. Ciao ciao.
0: Un abbraccio Alfredo, alla prossima, e noi andiamo con la musica, via via via via. Dance Station. This
3: is the Rio Club. Sono Mara da Vittoria. Oggi volevo ascoltare la canzone di Annalisa, Esibizionista.

0: Annalisa, esibizionista, e con Annalisa siamo arrivati al momento del secondo party time in programmazione, si chiama Free Selection. Cosa vuol dire? Vuol dire che la selezione è libera, quindi troverete un po' tutta la musica di tutti i tempi, ma tutta quella da ballare. Scrivetemi al 338 141 1001 dove state ballando.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Modena sugli 88.4, nelle valli del Reggiano sugli 89.4.
2: Spot.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
5: CUP24, compara prenota fatto.
6: Dici che lo conosco?
7: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
6: Ah, quello naturale, senza additivi.
7: Bra.
6: DOP, solo carne italiana.
7: Esatto.
6: Il crudo.
7: E allora non lo conosci.
8: Perché non è crudo, è Parma.
9: Piacere, prosciutto di Parma.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
10: Amore, la vasca?
11: Leviamo.
10: Le piastrelle?
11: Leviamo.
10: Anche i mobili del bagno?
11: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
10: E i lavori?
11: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
10: Mi hai levato le parole di bocca.
11: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
12: Iperceramica.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. David Guetta and Hyperton. You and I, me and you.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

Ciao Walter, ci sono anch'io, io Samuele, ex navigatore. Buongiorno Walter, dai che sabato sta arrivando, il canarino c'è, presente.

Buongiorno gente, Mino da Morciano, anche oggi vi ascolto. Purtroppo siete bravi, lo diciamo anche noi, purtroppo anche oggi c'è Mino, ma cosa si deve fare? Ma noi scherziamo, siamo amici. Ciao Mino.

0: Ciao capitano, anche oggi in cantiere, tre cubi fissa su Radio Studio Più. Ciao da Thomas. C'è Robby Sound da Mondolfo, dice: buongiorno Walter, salvo imprevisti, il 24 ci sarò anch'io per la pizzata. Bene, bene, bene, dai, cominciamo ad essere un pochino, anche perché saremo in zona Cesena, ci sarà anche il Baldo. Baldo, che tempo fa a Cesena?
1: A Cesena è

Ora che si sente molto fiamma, bene bene, ciao fratello Giorgio l'operatore ecologico, ci sono sempre, sei un grande. Grazie, sono un grande, sì, in effetti sono grande proprio, di età sono grande perché il 21 ottobre saranno 5-6.

Buongiorno Capitan Massa, si molleggia in mountain bike a Pescara, Gianluca il vigilante matto, bene bene, bravo, pedala. Salutiamo anche i fratelli Vagnini da Pesaro.

Buongiorno Walter, con la vostra musica in sottofondo che sto facendo un cinetto in relax. Buona giornata a tutti. Brava, brava, così. Cuci, cuci.

Buongiorno Walter da Luca, il capo da Tessa. Buongiorno Walter, dopo mercoledì e giovedì un po' di pausa, subito beverdì. Francesco da Peschiera del Gar,

cantiere di Povegliano, un saluto dal Perez e il Centu Spingere. Buongiorno, buongiorno Walter, Luca, Luca c'è, down, down, down, down, down, anche andiamo, down, down, down, down, down, down, down, down, down. Detto dom, in bresciano dom, dom, dom, dom, dai che dom, dai che dom. As the leaves turn brown. Questo è l'ultimo disco, stop i messaggi.

0: 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
8: Mia Takarabi and Steve Aoki, Heartless.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
2: Ci attende una giornata di giovedì ancora caratterizzata da pressioni medio-alte sull'Italia. Una perturbazione da ovest tenta di avanzare, ma rimarrà bloccata appunto dalla presenza dell'anticiclone e dunque riuscirà a portare solo un po' di nuvolosità, a tratti anche diffusa al nord-ovest, in Liguria, in Sardegna e in Toscana, con qualche precipitazione essenzialmente sulle Alpi occidentali. Altrove è asciutto con ampie schiarite, soprattutto sul versante adriatico. Al sud presenta ancora un po' di variabilità sullo Ionio, in particolare tra Bassa Calabria e Sicilia orientale, maggiori annuvolamenti con rischio anche di qualche locale piovasco al pomeriggio sui rilievi. Le temperature si mantengono molto miti, i massimi ancora ovunque oltre i 23-24 gradi. Ventilazione debole, salvo qualche rinforzo sullo Ionio e sul Mar di Sardegna. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Vanessa de Swedish House Mafia. Sì, felicità e tristezza, va bene, solo felicità qui da noi. Buongiorno dall'officina Morari, presente sempre. Salutiamo anche gli uomini di gomma da Gabice, Leo Loreno, i gemelli diversi. E buona ripresa a Loreno, si è operato di ernia e quindi adesso è a riposo per un mesetto. Sai che anche il Massa ha fatto l'operazione dell'ernia, quindi per un mese non devi alzare una paglia, non devi muovere una paglia. Sai, è così. Cioè, altro che la gomma, la paglia non devi muovere. Andiamo a sentire chi c'è.
1: Ciao a tutti, sono Pasquale dalla Svizzera. È possibile di ascoltare qualche canzone di Dr. Alban? Grazie, ciao a tutti, siete forti.

0: Hello Africa, Tell Me How You Do, bella, mi piace. Buongiorno a tutti. Volevo augurare a tutti i tartufai marchigiani in bocca al lupo per l'apertura del tartufo bianco. Un saluto dal marchigiano in Germania, Matteo, grande massa. Allora Matteo, se passi sabato magari ci conosciamo, presentati, chiedi di massa e poi mi vieni a salutare, mi fa veramente piacere. E sai, a me piace ogni tanto dare anche un volto agli ascoltatori, cercare di incontrare tutti prima o poi. È per quello che io organizzo queste, tipo la pizzata di massa, è un modo per incontrarsi e dare un volto anche alle vostre voci, ai vostri saluti, mi fa veramente piacere. Ricordatevi, sabato 24 ottobre, se ci siete, battete un colpo. Andiamo in pubblicità!
1: Radio Studio Più è sempre con te. In Riviera Adriatica, dai Lidi Ferraresi ed Ancona, sui 95.5.
2: Spot.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
4: Afrojack featuring Gil Glaze, Align.

0: Abbraccio dall'autista del pesce parlante di Ortona. Ciao mitici, Massa, visto che siamo una famiglia potresti darmi un consiglio? Mi sono innamorato di... ok, e non so proprio come uscirne. Adesso magari ti do un consiglio in privato, adesso non è che posso dire... Però, insomma, ci sono le uscite. Esiste una soluzione a tutto. L'importante è ragionarci sempre sopra e usare sempre la testa. Usate la testa. Andiamo a sentire chi c'è.
1: Elisa da Trento. Volevo chiederti se potevo ascoltare Sing O dei Marvelous Melodicus. Grazie, un saluto a tutti.

Buongiorno Walterone, ti chiamiamo da Mondolfo. Ci puoi mettere la canzone che fa Ecstasy, Ecstanono? Non ci ricordiamo il titolo. Ciao Walterone.

0: Ah sì, mi gusta mi. Bene, bene, bene, signori. Ci siamo, siamo per arrivare al, diciamo, al terzo ed ultimo party time. Quello che più vi piace, lo so che vi piace il DTM 92.000. Buongiorno capitano, sei pronto per sgommare sabato? Un saluto sempre Gas il ciclista Castelfranco Emilia. Dai de gas, vamos. Adesso gli diamo del gas con i gemelli diversi, sentiamo chi l'ha richiesti.
1: Buongiorno a tutti, popolo del Morning Fever. Mi piacerebbe ascoltare la canzone dei gemelli diversi, Mary. Ciao a tutti.

0: eccoci qua, signori. Siamo arrivati. Sì, dai, siamo in orario giusto. Adesso c'è il party time 92.000, quello che più vi piace. Come ho detto prima, ci sarà Alex Castellini dopo la pubblicità che lo presenta. Presenta anche la mini playlist, le prime quattro canzoni scelte da uno di voi, con le quali inizierà a suonare, a seguire tutte le hit più belle, appunto, anni 92.000. Scrivetemi al 338-141-1001 dove state ballando. Via, via, via, via. Com'è? Dai, dai, dillo, a me piace, piace tantissimo.
1: Avanti, avanti, che posto, via, via.
2: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
3: Domenica 4 ottobre, il Party Salento Video Show Live ti aspetta a Ruffano, Lecce, lo show più esplosivo d'Italia. Dopo esattamente 10 anni, tornerà in Piazza Libertà per farti vivere e rivivere la storia della musica italiana ed internazionale degli ultimi 50 anni. Tutta da ballare, da cantare, con i video originali e spettacolari scenografie. Grande festa in piazza con i DJ di Radio Studio Più Italia. Il Party Salento Video Show Live ti aspetta per festeggiare i suoi 10 anni domenica 4 ottobre in Piazza Libertà a Ruffano, Lecce. Start ore 21.30. Vietato mancare. Tutte le info sul sito partysalento.net e sui canali social. Evento in collaborazione con Radio Studio Più e Grana Padano.
4: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte! Friggitrici e skincare, che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: Aglio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
3: Iperceramica.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
5: Tommy V, Ferrucci, Keller, Better Together.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
4: Devo dirlo anche oggi, da Jubilee a Jubilee, sì, da Jubilee a Jubilee, si è sbampato, signor. Alex Castellini, Walter Massa, lo staff della mattina del Party Time DTM 90, alle 11.30, dal lunedì al venerdì, noi siamo qua per farvi ballare con la migliore musica dance di sempre, per noi, ma credo anche per voi, quella 92.000 e il protagonista, i protagonisti siete voi, tramite il nostro sito ufficiale 90.studiopiu.net. Oggi è Terry di Bologna che vuole ascoltare i Two Brothers on the Fourth Floor con Dreams, Playa Hitty, The Summer is Magic, LA Two Times. Mi raccomando, ricordatevi l'appuntamento di questa sera, perché vi aspettiamo anche dalle 20 alle 22, ma partiamo subito con Master Blaster, How Old Are You?

Diego l'elettrico di Quingentole c'è, siete grandi, grazie. Flyer Hermosa c'è anche loro, Gianzi Rider, Walter Ermanno da Lanciano e forza Lanciano, via via! Lanciano tutto!

Salutiamo il Ghiso, il vivaista da Canneto. C'è, buongiorno capitano, c'è anche lui, Pietro da Gualdo Tadino. Andiamo!

Anche oggi presente Stefano da Reggio Emilia, Tony Manero di Ripe presente. Stiamo facendo un viaggio on the road in Albania e anche da Valona, Forza Radio Studio Più, Enrico e Daniela. Wow!

Buongiorno, un saluto da Sante, da Pezze di Greco, Fasano, siamo in Puglia, signori, viva la Puglia! Ci sono anche oggi Francesco da Pegognaga.

Un super, ciao super capitano, un saluto da Fabione da Castellucchio. C'è anche Gianni da Gallipoli, un saluto. Dai che andiamo, andiamo! Via, via, via!

La Padania Foraggi presente, Gassa Martello. Un saluto anche dal team Cappelletto. Dai che andiamo. Un saluto al vespista tutto matto.

0: Va bene, va bene, signori. C'è l'inizio, c'è una fine. Siamo arrivati alla fine, sì, del party time, ma anche del programma. Quindi dobbiamo salutarci. Salutiamo il DJ Dami, il mio tecnico DJ super socio. E qualora lo vogliate, domani mattina ci ritrovate qua, stessa ora, stessa radio, stesso programma, il Morning Fever. Adesso spazio alla Sil.k con Guest for Lunch. Ciao.
1: Walter Massa, ogni giorno dalle 9 alle 12, il Morning Fever. Enjoy the radio, this is
2: Studio Q. Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Radio Studio Più è sempre con te. Ad Ancona sui 105.2, a Macerata sui 105.3. Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
5: Kygo featuring Max McNown, Take Me Back, Robin Schulz Remix. Again.

0: Radio FM, hai meno di 36 anni, hai voce, energia e personalità. Radio Studio Più cerca nuovi talenti, DJ, speaker e vocalist. Che tu viva la radio in console o davanti a un microfono, se hai talento, energia e personalità, questo è il tuo momento. Fatti sentire, invia la tua demo a casting@studiopiu.net. Studio Più wants you. La prossima voce, il prossimo DJ, potresti essere tu. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guest for Lunch, ospiti a pranzo con Lassil.k.
1: Eccola, ce l'abbiamo fatta. Buongiorno a tutti voi, buongiorno cari miei guest for lancine, guest for lancine. Come va? Siamo arrivati a giovedì 1 ottobre. Badabababam! Siamo ad ottobre. Occhio perché tra un po' è già il 15, cioè stamattina parlavamo che il tempo passa velocemente, come tutti i giorni dico la stessa cosa perché sono impressionata da questa velocità. Beh, vabbè, ma fa lo stesso perché il tempo passa, noi miglioriamo, c'è chi cresce, c'è chi migliora, no? Che non si invecchia, si migliora. Il vino buono più, non funziona così, no? Botte piccola, io sono piccola, il vino più buono, botte più grande vino. Va bene, ok. Cosa avete fatto oggi? Vi siete divertiti? Avete iniziato una bella giornata? O mica tanto? Magari me lo direte tra poco al 338 141 1001. Intanto noi continuiamo con la musica di Radio Studio Più.

Insomma, cos'è la prima cosa che avete pensato questa mattina quando avete aperto gli occhi? Io, ad esempio, ho aperto gli occhi e ho detto: devo pagare l'affitto, Silvia. Se devi pagare l'affitto, devi pagare l'affitto. E ho pagato l'affitto. E voi? 338 141 1001.

0: ci ritroviamo tra pochissimo con i vostri messaggi al 338-141-1001. La prima cosa che ho pensato questa mattina quando mi sono svegliata.
1: Spot.
2: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
3: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
2: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
4: Messaggio promosso da Sanofi.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Robbie Williams and Miss Monique, Beauty in Us.

seda non mi si apre WhatsApp. Ah no, eccolo qua. Ciao Siri, io la prima cosa che ho pensato stamattina è stata: ma perché è ancora saltata in aria? Ma perché non è ancora saltata in aria l'azienda dove lavoro? Santa Maria! Vocal V, questa è bella grossa, però vabbè, dai. Se non ci fossero loro, insomma, però, guarda che nella vita si può sempre cambiare, marito, moglie, lavoro, città, paese, nazione, di una certa uno può, insomma, vabbè, cambiare la nazione forse è un po' tanto, però il lavoro si può. Cos'è la prima cosa a cui avete pensato, alla quale avete pensato questa mattina appena vi siete svegliati? Io ad esempio ho pensato: devo pagare l'affitto, devo pagarlo ieri e cavolo, sono già in ritardo di 8 ore, insomma, fino alla mezzanotte era ieri, ma mi sono addormentata. La prima cosa che ho fatto stamattina, ho cantato una canzone che fa così: che anno è, che giorno è, Total Rincoglions. Ciao sì, buona giornata dalla Raffa. Che canzone era? Perché a me è venuto in mente Pensiero e Parole, però non è quella.

0: sentiamo poi i vostri messaggi vocali. Cos'è la prima cosa che avete pensato questa mattina quando vi siete svegliati?
1: Ciao Sil, vuoi sapere cosa ho pensato io stamattina?
0: Sì.
1: Che è quello che penso tutti i giorni.
0: Paura.
1: Sono povero come la... devo andare a lavorare. Sono povero come la... devo andare a lavorare.
0: Ah, ok. E allora bisogna andare a lavorare. Oggi dimissioni, da novembre pensione, Carlo da Milano. Bravo Carlo da Milano. Ciao Sil, io farei gli auguri a mio figlio Gabri che oggi compie 19 anni, Fabio da Acquanegra sul Chiese. È vero Fabio, ho visto che compie 19 anni. Happy birthday Gabriele, davvero. E poi ancora, oddio questo non lo leggo perché... Andiamo a vedere che cosa mi avete scritto al 338-141-1001, la prima cosa che avete pensato questa mattina quando vi siete svegliati. Battisti, era Giardini di Marzo. Che giorno è? No, che anno è? Che giorno è? Battisti, Giardini di Marzo. Ma non lo so. Vabbè. Vai che ti ho schiacciato.
2: Il pensiero dell'acqua, della perdita d'acqua, dove andare a vedere dove perde. Bella questa, eh.
0: Ah.
2: Poi magari non è neanche la mia che perde il tubo.
0: Hai pensato a una perdita d'acqua?
3: Ciao carissima Sil, dunque ciao. Oggi essendo giovedì il primo pensiero è andato alla plastica, ho detto oggi devo portare giù la plastica ma anche a fare una commissione in centro, fatto tutto quello che dovevo fare in mattinata l'ho fatto e adesso buon pranzo a te e a tutta l'Italia che mi ascolta, che mi vede e che ti ascolta, che ti vede, ok? Ciao da Antonio di Palma, da Antonio Nazionale, ciao!
0: Ciao Antonio, e poi ancora da Bergamo ci dico, non hai che cosa ho pensato stamattina come prima cosa? Speriamo di trovare il Porsche in garage.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
1: Ci attende una giornata di giovedì ancora caratterizzata da pressioni medio-alte sull'Italia. Una perturbazione da ovest tenta di avanzare, ma rimarrà bloccata appunto dalla presenza dell'anticiclone, dunque riuscirà a portare solo un po' di nuvolosità, a tratti anche diffusa al nord-ovest, in Liguria, in Sardegna e in Toscana, con qualche precipitazione essenzialmente sulle Alpi occidentali. Altrove asciutto con ampie schiarite, soprattutto sul versante adriatico. Al sud presenta ancora un po' di variabilità sullo Ionio, in particolare tra Bassa Calabria e Sicilia orientale, maggiori annuvolamenti con rischio anche di qualche locale piovasco al pomeriggio sui rilievi. Le temperature si mantengono molto miti, i massimi ancora ovunque oltre i 23-24 gradi. Ventilazione debole, salvo qualche rinforzo sullo Ionio e sul Mar di Sardegna. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80. Questa sera a mezzanotte. Spot.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
3: Robbie Williams and Miss Monique, Beauty in Us.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

3:38:41:1001 per i vostri messaggi. Io devo salutare Domenico, devo salutare il Manzo e poi aspetta, devo salutare Francesco da Milano e poi fammi scendere. Oh, dai, scendi. Devo salutare. Cavolo, dov'è la firma qua? Non c'è la firma, niente, mi è slittato ancora.

Guest for Lunch ospite a pranzo, e andiamo terminando questo primo party time di Guest for Lunch ospite a pranzo. E lo terminiamo con lui, Gigi Doug.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
3: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
4: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile, parlane col pediatra o col medico di fiducia.
5: Messaggio promosso da Sanofi.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
7: Chris De Serendi, Good Old Days, Adal Remix.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Attacco terroristico di matrice jihadista, un altro 11 settembre sventato. Così il premier israeliano Netanyahu, accogliendo le circa 180 persone sbarcate da un volo speciale nella tarda serata di ieri all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, e per quattro di loro sarebbero pronte delle onorificenze per il loro intervento nella cabina di pilotaggio. Il copilota omanita, ora interrogato in Arabia Saudita, avrebbe aggredito con un coltello il pilota. Intanto nessuna conferma indipendente né sul dirottamento né sull'identità e cittadinanza dell'uomo arrestato, nota la TV araba Al Jazeera, mentre Donald Trump si congratula via social con l'americana Boeing per la tenuta del velivolo. La legge elettorale, terza lettura oggi alla Camera dei Deputati, in programma il voto sulle pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni per bloccare la riforma. Il voto è a scrutinio segreto, un test decisivo per la maggioranza. Se la legge non passa si va alle elezioni, è quanto ha fatto sapere Giorgia Meloni ai partiti di maggioranza. Poi tra il 6 e l'8 ottobre il voto finale con probabile apposizione della fiducia da parte del governo. Il testo introduce modifiche cruciali, tra cui un premio di maggioranza e il ritorno delle preferenze di genere abbinate al capolista bloccato. Inversione di tendenza in negativo per il mercato del lavoro italiano ad agosto, lo confermano due dati Istat. Secondo le ultime rilevazioni dell'Istituto di Statistica, il tasso di occupazione scende al 63%, registrando una flessione rispetto al mese precedente, quando l'occupazione era al 63,2%. Contestualmente si osserva una decisa risalita dell'indice di disoccupazione dal 5,8% di luglio al 6,2% di agosto. Ed è tutto, a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guest for Lunch, ospiti a pranzo con lassil.k.

diamo inizio a questa seconda ora di Guest for Lunch, ospiti a pranzo. Benvenuti, ben ritrovati, buon pomeriggio. Avete finito la pausa pranzo? State andando a prendere i vostri bimbi a scuola? Li avete già in macchina? E allora scriveteci i vostri saluti al 338 141 1001. Noi intanto continuiamo con la musica di Radio Studio Più con Be Mine.

0: Chissà cosa avete mangiato in questa pausa pranzo, chissà cosa state andando a mangiare, mi piacerebbe proprio saperlo.
1: Io dei taralli.
0: Tell me why, Supermod 338-141-1001, i vostri messaggi che arrivano direttamente a me. Da mezzogiorno alle 2.

0: Giorno di classifica oggi? Potrebbe anche essere, vediamo un po' se questa mi piace. Mi piace, oggi giorno di classifica.
1: Studio

0: Radio FM? Hai meno di 36 anni? Hai voce, energia e personalità? Radio Studio Più cerca nuovi talenti, DJ, speaker e vocalist. Che tu viva la radio in console o davanti a un microfono, se hai talento, energia e personalità, questo è il tuo momento. Fatti sentire. Invia la tua demo a casting@studiopiu.net. Studio Più wants you. La prossima voce, il prossimo DJ, potresti essere tu.
1: Spot.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
3: Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bravo.
3: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
3: Il crudo.
4: E allora non lo conosci.
5: Perché non è crudo, è Parma.
6: Piacere, prosciutto di Parma.
0: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
0: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Tommy V, Ferrucci, Kala, Better Together.

Un po' di Guns N' Roses, un po' di rock con Welcome to the Jungle. Ci stavano, a quest'ora, ci stavano. Giovedì 1 ottobre andiamo con la classifica di oggi, ma la classifica non di oggi, la classifica del 1 ottobre del 1994. E allora iniziamo con la decima posizione in classifica. Aspetta, eccola qui. Lei era Naomi Campbell, chissà se vi ricordate questo brano. Il brano è Love and Tears.

Rumble, ma noi continuiamo in nona posizione. Abbiamo Secret di Madonna, ma noi ci andiamo ad ascoltare l'ottava posizione con Welcome to Tomorrow degli Snap.

Tomorrow degli Snap in settima posizione, Short Dick Man. Questa secondo me ve la ricordate? Bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene.

Dobbiamo, dobbiamo continuare, perché in sesta posizione arriva Sweet Dream, La Bouche. Era il primo ottobre del 1994 e questa era la classifica dei dischi più venduti.

Abbandoniamola a sesta posizione, andiamo nella quinta posizione, The Rhythm is Magic, Marie Claire Dubaldo. In quarta posizione, Dreams Will Come Alive, Two Brothers and 30 Floor. Spero di averlo detto giusto. E passiamo alla terza posizione, andiamo sul podio. Gam Gam, Mauro Pilato e Max Monti.

Abbandoniamo il Sorrenity in seconda posizione, andiamo con la prima posizione per noi dalla classifica del 1994. Oggi 1 ottobre, 7 Seconds. E ce l'ascoltiamo tutta.

0: tuffo nella memoria. Mi piace questa classifica degli anni passati, perché davvero ci fa rivivere dei brani che a volte non riascoltiamo. Adesso invece andiamo solo per voi con il Party Time.
1: Studio più Dance Station. Spot. Domenica 4 ottobre, il Party Salento Video Show Live ti aspetta a Ruffano. Lecce, lo show più esplosivo d'Italia. Dopo esattamente 10 anni, tornerà in Piazza Libertà per farti vivere e rivivere la storia della musica italiana ed internazionale degli ultimi 50 anni. Tutta da ballare, da cantare, con i video originali e spettacolari scenografie. Grande festa in piazza con i DJ di Radio Studio Più Italia. Il Party Salento Video Show Live ti aspetta per festeggiare i suoi 10 anni domenica 4 ottobre in Piazza Libertà a Ruffano, Lecce. Start ore 21:30. Vietato mancare. Tutte le info sul sito partysalento.net e sui canali social. Evento in collaborazione con Radio Studio Più e Grana Padano.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. John Summit and Absolutely Don't Believe It.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Ve la ricordate? Eravamo negli anni 2000, 6 anni fa. Gerusalemme è piaciuta veramente tantissimo, l'abbiamo ascoltata e gustata tantissimo per tutte le sue nuove sonorità e anche per quella ritmica rilassante ma giusta

In questo secondo party time devo salutare Maurizio che ha un debito, ciao Mauri. E poi ciao Sillo, in tua compagnia passo sempre momenti piacevoli, ti ringrazio per quello che fai, ti voglio bene, bella gnoccona. Oh, carino. Oh, carina. Vai Luigi, sei il nostro uomo ragno dal tuo reparto di lavoro. Ciao Luigi.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
5: CUP24, compara prenota fatto.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
8: Tommy V, Ferrucci, Keller, Better Together.

0: Penultimo giorno della settimana, giorno prima del santo weekend. Siamo arrivati alla fine per quanto mi riguarda di Guest for Lunch, ospite a pranzo, ma io vi do l'appuntamento domani, stesso posto, stessa ora. Paromix, smetti di mandarmi queste foto dove io bacio Garzo. Quella è intelligenza artificiale. Ciao, domani.
1: Questa è

0: Radio Più News.
1: Ancora buongiorno da Nicola De Muro. Il volo Fly Dubai diretto ieri in Israele è fatto atterrare d'emergenza in Arabia Saudita. Si indaga sull'attentato terroristico, ma non si escludono altre ipotesi. I vertici israeliani parlano di 11 settembre sventato, di terrorismo jihadista, ma la stampa araba e anche parte dell'opposizione avanzano dubbi su quanto sia realmente avvenuto a meno di un mese dalle prossime elezioni. Sentiamo Alessandro Cisilin.
2: Attacco terroristico di matrice jihadista, un altro 11 settembre sventato. Le parole del premier israeliano Netanyahu accogliendo le circa 180 persone sbarcate da un volo speciale nella tarda serata di ieri all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv. E per quattro di loro il presidente Herzog ha già annunciato le massime onorificenze per la loro azione che avrebbe scongiurato la strage. In mattinata un Fly Dubai decollato dall'Emirato e diretto in Israele aveva rapidamente perso quota per circa 4.500 metri ed effettuato alcune virate. Dall'aereo sono partite segnalazioni di problemi a bordo e la richiesta di atterrare d'emergenza, come poi avvenuto allo scalo saudita di Tabuk. Contestualmente sarebbe esplosa una colluttazione tra i due piloti, un cittadino indiano ferito con una lama e il presunto aggressore, un omanita, poi interrogato e arrestato in Arabia. L'ho bloccato io e poi ho tirato sui comandi come ho visto fare nei film, racconta davanti alle telecamere un passeggero israeliano allo stesso Netanyahu, che in precedenza ha dichiarato di aver avvisato dell'emergenza anche il leader dell'opposizione Lapid, che però smentisce neanche una parola sul presunto dirottamento. Il premier usa l'accaduto per fini elettorali, aggiunge in riferimento alla tornata del 27 ottobre. Nessuna conferma indipendente né sul dirottamento né sull'identità e cittadinanza dell'uomo arrestato, nota la TV araba Al Jazeera, mentre Donald Trump si congratula con l'americana Boeing per la tenuta del velivolo.
1: Peggiora il mercato del lavoro italiano. Ad agosto, secondo l'Istat, il tasso di occupazione scende dal 63,2% di luglio al 63%. Contestualmente si osserva una decisa risalita dell'indice di disoccupazione dal 5,8% di luglio al 6,2% di agosto. E ieri sempre l'Istat aveva diffuso i dati sull'inflazione, anche quelli in peggioramento. Balzo del costo della vita dal 3,3% di agosto al 4,2% stima preliminare di settembre, cioè ben 9 decimali in più. Per calmierare gli effetti del caro energia sulle famiglie, prosegue il pressing del governo sulle compagnie. Dopo le autolimitazioni di prezzo da parte delle società di distribuzione stradale dei carburanti, anche i produttori di energia moltiplicano gli annunci di offerte sulle bollette. È completamente rientrata l'emergenza al penitenziario Don Bosco di Pisa dopo la mediazione dei negoziatori giunti da Roma, arrivata a conclusione senza l'uso della forza intorno alle 6:30 del mattino. Il bilancio aggiornato registra 4 arresti tra i reclusi ritenuti promotori della sommossa, nessun ferito, ma un'intera sezione dichiarata inagibile per ingenti danni. È tutto per ora, a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Nicky Garzilli e I Feel Good.
3: Maria al cielo! Maria al cielo! Maria al cielo!
4: Quando si alzano le mani al cielo vuol dire che inizia I Feel Good.
5: Io più esauro.
4: Rischio!
5: I feel good.
4: Ed eccoci qua, ladies and gentlemen. Mazza, oggi siamo carichi, giornata mondiale del caffè. Ne abbiamo bevuto a iosa oggi. Ringraziamo la Sil.ok. Inizia questa terapia di gruppo fino alle 6 del pomeriggio. La prima ora col Garzilli, poi dalle 3 in avanti arriva il nostro Frankie Gada. E tutti insieme facciamo baldoria.
5: I feel good.
4: Feel good. Con cosa iniziamo? Oh là, la ciccona, subito in partenza.

0: Independence, eccoci qua, siamo al completo.
1: Buongiorno.
0: Oggi. Eccolo,
2: ciao, bello.
0: Sei appena svegliato.
2: Sempre bene,
0: cioè,
2: sempre bene.
0: Già io arrivo in coma, poi vedo te, peggio di me. Cioè, sai che in due non ne facciamo uno sano?
2: Va bene, così,
0: ma è bello,
2: va bene,
0: così,
2: va bene.
0: Che ci frega, dai.
2: Dunque, io sono
0: Lorenz,
2: buongiorno,
0: buon pomeriggio.
2: Ho già detto due o tre volte, mi sembra un po' too much dopo.
0: Devo dirlo agli ascoltatori chi sei, capito?
2: Vai.
0: Perché sai... Cari signori e signori, la squadra è completo. Lorenz The Voice, alias Paromix. Poi abbiamo il DJ Dami.
2: Mi piace come lo dici.
0: Piace, certo.
2: Salutiamo anche il DJ Dami.
0: Salutiamo il DJ Dami.
2: Con il casting.
0: Che ci mancherebbe, poi il segretariato, tutti, la Michela. Ma in quanti siamo qua al pomeriggio? 30-40 persone.
2: Quanti ne arriveranno?
0: E quanti ne arriveranno, ragazzi? A proposito, prima.
2: Aspetto Verona.
0: Ecco, prima di dire quanti ne arriveranno, vedi, c'è gente che manda questo messaggio.
3: Ragazzo, vorrei chiederti una cosa.
0: Dici.
3: Posso venirti a trovare in diretta? Com'è che devo fare? Fammelo sapere, dai.
0: Certo.
3: Grazie, Ricky da Cassina.
0: Allora, Ricky, come si fa, gli ascoltatori, quando vogliono venirci a trovare, che devono fare, Lorenz? Che prassi c'è?
2: Vai. Che prassi c'è? Niente, dovete alzare il telefono, aprire l'app del telefono proprio,
0: adesso
2: digitare 030 999 1000.
0: Una volta fatto,
2: mi risponderà la nostra segretaria di fiducia.
0: Alessandra che risponde, che risponde, si prende appuntamento. Dice, guardi, lei dirà quando è che potete venire, no? Il martedì, il mercoledì, lunedì, si sceglie il giorno,
2: certo,
0: naturalmente. Va bene. Bene,
2: hai
0: detto
2: visto,
0: questo, come mai la tua venuta qua in apertura, che ogni tanto non ti vedo, ci sei quando hai voglia, quando sei libero, quando hai energia?
2: Se non mi paghi, cosa vengo a fare?
0: Allora, scusa, io ti sto parlando, sei lì che ti gratti il viso.
2: Ho fatto la maschera.
0: Hai fatto la maschera. Dimmi, come va? Novità? Dici.
2: Novità, tutto bene. La stagione è ancora bella.
0: Meno male,
2: primo ottobre oggi. Pensa ragazzi, che un anno fa sono rientrato qua dentro.
0: È un anno che sei, è volato.
2: Abbiamo fatto la prima pirlata insieme.
0: Sì, è già passati 12 mesi. No, qui c'è qualcosa che non va. È già passato
2: una pirlata, sì. No, io sono passato di qua per ricordare dei casting. Siamo agli sgoccioli.
0: Ecco, allora avvisiamo. Dai, fai il comunicato per gli ultimi che magari vogliono mandare una demo.
2: Le ruote del carro,
0: Sì, no, vai, dai.
2: Se volete venire a condurre un programma insieme a Garzilli, insieme alla Sil.K.
0: No, allora, cioè, no? Se dentro di voi vi sentite artisti, avete la vena di fare il DJ, lo speaker, l'animatore,
2: tu lo fai meglio.
0: Ecco, voglio dire, voi non fate altro, se poi avete avuto già esperienze ancora meglio, cioè, voglio dire, però se vi sentite un po' artisti dentro di voi, voi entro i 36 anni, entro diciamolo, 36 anni, perché poi si diventa vecchi fuori di ball, voi mandate una demo seguendo le indicazioni che le trovate sul sito.
2: Sul sito, bravissimo.
0: Ecco, giusto?
2: Giustissimo.
0: Poi andate alla demo, poi c'è una selezione fatta proprio da una giuria, ragazzi miei. Altro che tu sì che Vales, X Factor,
2: abbiamo le palette.
0: Ci sono le palette.
2: Tu Vales, tu non Vales.
0: Benissimo, poi venite
2: anche
0: scelte.
2: Anche DJ, ricordo.
0: DJ, animatori in generale, speaker, tutto ciò che ritiene il mondo della radio, con gli eventi anche nei club e nelle piazze. Giusto?
2: Se non l'avete ancora fatto,
0: fatelo, perché vi cambierà la vita. Vi cambierà.
2: Infatti,
0: bene.
2: Ci facciamo conoscere persone nuove,
0: bene.
2: Orizzonti.
0: Oh, santo Dio.
2: Ridi.
0: No, siamo a posto?
2: Non so, hai qualche altra metafora?
0: No, va bene così. L'importante. Ma ne stanno arrivando tanti,
2: certo,
0: di provincia.
2: Anche oggi. Selezionati,
0: va bene. Dunque, continuate a mandare, perché comunque venite ascoltati tutti. Cioè, diciamo sta cosa.
2: Rispondiamo a tutti.
0: Rispondono a tutti. Siamo una radio seria, non è che mandate il provino, poi non sentite più niente.
2: No,
0: questo
2: no, assolutamente.
0: Non è da noi. Grazie, Lorenzo.
2: A
0: rimani
2: voi.
0: Qua. Rimani
2: Ma
0: qua.
2: Oddio, dipende.
0: Non so.

0: good. You're tuned to Radio Studio Pew. Studio Pew.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Tommy V, Ferrucci, Keller, Better Together.

0: danzerà, danzerà. E poi canterà, canterà.
1: Senti, ragazzi, volevo acculturarti.
0: Dimmi,
1: che in Val Camonica ci sono le pitture rupestri.
0: Cos'è che ci sono?
1: Le pitture.
0: Le pitture
1: rupestri, rupestri.
0: Avvicinati.
1: Rupestri.
0: Ah, ok. Grazie, grazie. Beh, sai che hai feel good, certo. Hai feel good, è un
1: quando
0: programma di cultura.
1: Le capre, oh, le cazzagioni.
0: Comunque dobbiamo entrare nella categoria cultura dopo che hanno premiato Vanna Marchi e la figlia. Capito?
1: Sì, lasciamo perdere.
0: Beh, voglio dire,
1: Vanna Marchi. Va,
0: dobbiamo essere
1: premiati. Ho guardato dei video e fanno ridere.
0: Sì, e che sì, ti devo dire? Che ti, io ho detto abbiamo sbagliato. Vabbè, vabbè, dai. Attenzione, signore e signori, perché quando arriva Lorenzo The Voice, Loren The Voice o Paromix, chiamatelo, lui cambia.
1: Fate quello che vuole.
0: Lui ha questa doppia personalità. Ecco, quando arriva nel programma vuol dire che ci deve dire qualcosa o ci informa di qualcosa. La Madonna, questa roba.
1: L'hai vista te?
0: Vai.
1: Cose da non lasciare mai vicino al letto di notte.
0: Di notte, beh, certo.
1: Beh, uno va a dormire anche di giorno.
0: Va bene, dai.
1: La prima: uno specchio rivolto verso il letto. Perché? Nelle antiche credenze lo specchio non era considerato soltanto un oggetto. Si diceva potesse trattenere ciò che appartiene dall'altra parte.
0: Ok, io ce l'ho lo specchio, ragazzi, lo tolgo.
1: Ti conviene?
0: Ok.
1: Le scarpe sotto al letto. Le nostre nonne avevano una regola precisa: mai lasciare le scarpe sotto il letto durante la notte. In alcune tradizioni sono associate alla sfortuna e alla morte.
0: Cap the cats! Guagliò! Cioè, vai, poi...
1: Un bicchiere d'acqua sul comodino.
0: Aia.
1: Secondo le credenze popolari, lasciare acqua scoperta accanto al letto poteva raccogliere le energie negative della notte. Quindi tu, quando la bevevi,
0: questo lo sapevo. Io non ho acqua vicino.
1: Oggetti rotti in parte al letto.
0: Aia.
1: Orologi fermi, specchi incrinati, fotografie strappate vecchie, raggrinzite. Nella superstizione popolare, dormire accanto a qualcosa di rotto significa tenere vicino ciò che avrebbe dovuto essere lasciato andare. Ultimo, fotografie di persone morte.
0: No, dai, c'ho i miei, caspita, dai.
1: In molte tradizioni si evita di tenere fotografie dei defunti vicino al letto. Non perché fossero sono considerate cattive, ma perché la camera da letto è vista come uno spazio riservato ai vivi.
0: Per
1: i morti c'è il cimitero.
0: Mamma mia, ragazzi! Caspita, che notizie, che info ci hai dato!
1: Quindi,
0: nella
1: acqua,
0: tua stanza da letto non hai niente di questo. Scarpe sotto il letto, no. Specchio
1: lo specchio ce l'ho in bagno. Ma non mica devo specchiarmi la mattina.
0: Ho capito, ma quando tu avrai la tua casa,
1: sì,
0: cioè dunque fra quando uscirai dai tuoi genitori,
1: sì,
0: fra 70 anni,
1: sì, bravo,
0: perché so che
1: giusto,
0: sei comodo.
1: I calcoli sono giusti.
0: I calcoli sono giusti. Cioè, tu realizzi la tua casa e la tua stanza da letto, non metti uno specchio nella stanza.
1: Ma se devo prendere se devo prendere paura la mattina, evito, no, Garzini?
0: Ah, ok. Hai ragione, devo togliere lo specchio.
1: Un bel televisore.
0: Quello ce l'ho.
1: Quello va bene. Il
0: televisore va bene. Devo togliere lo specchio. Porca miseria.
1: Magari ti svegli la mattina tutto.
0: Comunque, se avete qualcosa di strano nella vostra vita ed è un periodo che è negativo,
1: date un occhio alla camera da letto.
0: Ecco,
1: che è quello il problema.
0: Bravissimo. Grazie, Lorenzo.
1: A voi.
0: Grazie.
1: Yes!

0: Pensando un attimino, analizzando anche quello che ha detto il nostro Lorenz, queste situazioni da non avere in camera da letto. Lo specchio? Non sapevo che lo specchio menasse gramo, Però quanti di voi hanno lo specchio nella stanza da letto? Magari un comò di fronte, dai, bene o male, tantissime persone, tantissime famiglie hanno lo specchio nella... Non va bene. Vabbè, le scarpe no, perché ci mancherebbe, le scarpe le lascio già all'ingresso, dai, non facciamo proprio i bagussa, no? Cioè, voglio dire, scarpe sotto il letto no, però il bicchiere d'acqua, ecco, bicchiere d'acqua è da prendere in considerazione, perché molte persone tengono sempre un bicchiere d'acqua sul comodino, e questo lo sapevo che non andava bene, perché la notte, i germi, ma a quanto pare ci stanno pure la negatività. Vabbè, noi consigli per vivere bene ve li diamo quotidianamente tutti i giorni. I Feel Good è un programma realizzato per questo motivo, no? Che caspita. Va bene, poi chi è qua? Vediamo se c'è qualcuno. Quanti hanno lo specchio? Beh, devo dire che tra i tanti messaggi che arrivano al 338-141-1001 continuano a dire, vedi, hanno lo specchio. Ma no, ragazzi, tu Garzo, lo specchio sul camera la sai lunga. Ma no, a parte, dai, non pensiamo se... Cioè, per comodità molte volte si ha lo specchio in camera da letto, no? Voglio dire, vedi, io ho tutta la parete armadio che è uno specchio. Wow, caspita! Ma perché? Perché ti svegli al mattino, ti devi preparare, è la prima immagine che vedi riflessa per capire come stai messo al mattino. Poi ci sono degli specchi che addirittura parlano, ti dicono, voglio, stamattina fai proprio schifo. Io ho uno di quelli, perché voglio dire, c'è un dialogo con lo specchio. Comunque vedo tra i tanti ascoltatori che molti hanno lo specchio. Se vado a vedere la percentuale, l'80%, ma forse anche di più. Va bene, dai, arriva il disco del passato.
1: Ready Studio Pew, the best sound from the past.
0: E qui è categoria

Ma che disco nera questo? Madonna, ragazzi miei. Disco del passato, intanto arrivano tantissimi messaggi che ci dicono e ci informano che hanno il disco. Il disco, ciao, va bene, vado via dopo questo. Hanno lo specchio sul soffitto, il disco. Oddio mio, ragazzi, come sono messi? Vedi, ho lo specchio sul soffitto. Quanti hanno lo specchio sul soffitto? Oh!

0: number.
1: Feel good. Now listen.
2: Studio P.
1: Now listen.
2: Studio P.
1: Now listen.
2: Studio P.
0: Studio P. Dance Station. Spot.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gordo and Who Made Who. Energy.

0: A 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Family Creation, perché noi abbiamo dei PR in Happy Good che vanno in giro per l'Italia e promuovono il programma. In tante località d'Italia abbiamo i nostri public relations di I Feel Good a Chivasso, a Parma, a Modena, a Pescara. Guarda, Milano è piena, ragazzi, Varese. Caspita, non lo sapevo che ci fosse questa rete di public relations. Grazie, grazie, grazie, grazie.

0: Signore e signori, bentornati sulla Garzillian Gather Lines. I comandanti Nicky Garzilli, Frankie Gade, DJ Dami e Paro Mix sono pronti per farvi divertire. 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, i nostri party time, dove voi vi divertirete con la nostra musica. 338 141 1001 per interagire con noi e scaricate anche l'app gratuita di Radio Studio Più per portarci sempre con voi. Tutti noi di I Feel Good vi auguriamo un buon giovedì.
1: Grazie Giselle, un po' raffreddata. Beh ragazzi, fa le ore piccole anche sul lavoro, fa i turni di notte, lei lavora, è una che lavora. La nostra assistente di volo la ringraziamo. Ci dicono che anche a Teramo ci sono i nostri PR, vedi? I Public Relations di I Feel Good. We'll be right back.

0: Esatto, Cerito, ma arrivano dei messaggi, ragazzi. No, no, sono dei messaggi, quello lo mandiamo dopo. Devo dire la verità, non leggo, ma siete i numeri uno,
1: Spiriti potenti, vi invochiamo. Vegliate su noi, che stanotte balliamo. Volti alla luna,

0: dove tanti ci chiedono dove si trova il motel Dumitumit, noi diamo consiglio. Su Google Maps mi scrivete motel Dumitumit e viene fuori. Ecco qua.
1: 2 e sabato 3 ottobre.
0: Che succede?
1: Al motel Dumitumit, sì. C'è il Dumitumit.

0: venerdì fino a lunedì mattina, certo. All Inclus, solo al Motel Du Meet Me.
1: Quella All Inclus è bella, bellissima. Beh, Du Meet Party, bisogna stare attenti, eh.

perché noi creiamo la festa. Nuovi public relation nella zona di Vigevano.

applauso per i nostri del laboratorio di ricerche musicali che ogni giorno realizzano una compilation sempre diversa per non essere monotoni, ogni giorno qualcosa di nuovo, qualcosa di particolare che però si è ballato tempo addietro. Vedi?

0: At 30 minutes of every hour,
1: the party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Ogni sera Studio Q ti porta in discoteca. Sì, Studio Q apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80.
5: Questa sera a mezzanotte. Spot.
6: Dici che lo conosco?
7: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
6: Ah, quello naturale, senza additivi.
7: Bravo.
6: DOP, solo carne italiana.
7: Esatto.
6: Il crudo.
7: E allora non lo conosci.
8: Perché non è crudo, è Parma.
9: Piacere, prosciutto di Parma.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Names 51 and M. Violet. Love is everywhere.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo.
1: Ci attende una giornata di giovedì ancora caratterizzata da pressioni medio-alte sull'Italia. Una perturbazione da ovest tenta di avanzare, ma rimarrà bloccata appunto dalla presenza dell'anticiclone e dunque riuscirà a portare solo un po' di nuvolosità, a tratti anche diffusa al nord-ovest, in Liguria, in Sardegna e in Toscana, con qualche precipitazione essenzialmente sulle Alpi occidentali. Altrove asciutto con ampie schiarite, soprattutto sul versante adriatico. Al sud presenta ancora un po' di variabilità sullo Ionio, in particolare tra Bassa Calabria e Sicilia orientale, maggiori annuvolamenti con rischio anche di qualche locale piovasco al pomeriggio sui rilievi. Le temperature si mantengono molto miti, i massimi ancora ovunque oltre i 23-24 gradi. Ventilazione debole, salvo qualche rinforzo sullo Ionio e sul Mar di Sardegna. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada, Mickey Garzilli e I Feel Good.

0: Sono le 3 del pomeriggio. Ah, sì? Sì, vedi, no, puntuale, dai, perfetto. Sei arrivato perfetto.
1: No, sono arrivato in anticipo.
0: Guarda, visto che c'era il partitello.
1: È mezz'ora che sono qua. Ti ho guardato tutto il tempo lavorare. Bello, eh?
0: Bello.
1: Se volete venire anche voi a vedere Mickey Garzilli quando fa i partitai, quando lavora, anche con le mani dietro la schiena, perfetto. Se siete già in pensione. Cioè, per me non è un problema.
0: Esatto. C'è gente che bello, va a vedere i lavori.
1: Certo, e questo è un lavoro, non è che.
0: Come la va, caro?
1: Bene,
0: tutto bene?
1: Tutto bene. Ti sembra un po' provato?
0: No, ho avuto una lunga notte.
1: Ho avuto una lunga notte lavorativa. Salutiamo Pasquale Laricchia.
0: Pasquale Laricchia che è venuto. Che ha degli orari strani.
1: Non è che ha degli orari strani. Come tutti i genitori, ha giustamente
0: quello spazio, diciamo.
1: No, è importante che tu, come genitore, prima di andartene di casa, saluti la tua bambina e lo fai magari a cena con un bacino. No, cosa lì.
0: Cioè, quando si addormenta lei.
1: No, quando si addormenta. Però è bello che vivi la famiglia prima di andare a lavorare. Visto che non è che abbiamo orari noi, per il nostro lavoro, non si sa quando si inizia, non si sa quando si finisce.
0: Ragazzo,
1: allora, io ieri sera ho organizzato una cenetta, roba semplice, a casa mia.
0: Visto.
1: Con un amico, intanto che aspettavamo il suo arrivo. Poi lui è arrivato e poi ci si è messi a lavorare.
0: A che ora avete finito?
1: Allora, abbiamo finito che io sono andato a dormire alle 4:30.
0: Oh, bravo.
1: Erano le 4:36. Poi lui da casa mia è partito per tornare a Milano, quindi sarà arrivato a casa alle 6. Ma però mi ha appena scritto, quindi è rimasto, insomma, colpito.
0: Va bene.
1: Abbiamo fatto così, ci siamo ritrovati per le nuove strategie della, della puntata della domenica. Ormai sono 17 anni, credo, che andiamo in onda insieme.
0: Okay. E diciamo, quando vai in onda Io so forte?
1: Alle 3 del pomeriggio, alle 3 alle 4 del pomeriggio ogni domenica. C'è anche il podcast, ecco.
0: Bene,
1: questo se uno se lo perde se lo può seguire.
0: Bene.
1: In alcune puntate si parla in pugliese. Però è bello imparare una lingua, perché poi se vai in vacanza devi sapere i termini.
0: Bravo, è importante, specialmente poi che la Puglia va alla grande d'estate. È giusto che sia così.
1: È così.
0: Va bene. Allora, volevo dirti una cosa. C'era una cosa che mi ha impressionato.
1: Anche a me, le zanzare che mi stanno per attaccare.
0: Ma porca miseria, da dove arrivano? Vabbè.
1: Ma dalla finestra, vedi tu, è aperta.
0: Che se non si litiga sul lavoro, qualcosa va male. Vuol dire che non è giusto.
1: Non si litiga mai sul lavoro. Abbiamo anche litigato io e te una volta.
0: Vabbè, ma allora
1: vabbè,
0: in
1: 30 anni, quanti anni ci conosciamo? Di più. Vabbè.
0: Dunque, stai attento. Se
1: no,
0: vedi che va tutto
1: litigare,
0: bene,
1: abbiamo discusso.
0: Va bene, poi novità in giro, tutto ok, tranquillo.
1: Se vuoi sapere il traffico? Non lo so.
0: Va bene, iniziamo, dai, che è arrivato anche gli Ada.
1: È un weekend caldo anche questo. Dai.

0: You're tuned to Radio Studio P. Studio P.
1: Ronnie Milani presenta
2: Club Connection.
1: Musica, giochi, curiosità e soprattutto voi, che siete i veri protagonisti del programma, dove tutto è possibile.
2: Club Connection.
3: Dal lunedì al venerdì dalle 22 a mezzanotte.
1: E il sabato dalle 16 alle 18.
2: Solo su Radio Studio Più.
4: Spot.
5: Domenica 4 ottobre, il Party Salento Video Show Live ti aspetta a Ruffano, Lecce, lo show più esplosivo d'Italia. Dopo esattamente 10 anni, tornerà in Piazza Libertà per farti vivere e rivivere la storia della musica italiana ed internazionale degli ultimi 50 anni. Tutta da ballare, da cantare, con i video originali e spettacolari scenografie. Grande festa in piazza con i DJ di Radio Studio Più Italia. Il Party Salento Video Show Live ti aspetta per festeggiare i suoi 10 anni domenica 4 ottobre in Piazza Libertà a Ruffano, Lecce. Start ore 21:30. Vietato mancare. Tutte le info sul sito partysalento.net e sui canali social. Evento in collaborazione con Radio Studio Più e Grana Padano.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
8: Chris De Sarandi, Good Old Days, Adal Remix.

0: emette questa energia.
1: Sì,
0: è
1: sì,
0: vero,
1: certo. Intanto io volevo far insomma, Stefania che mi ha mandato un messaggio vocale. Se ci scrivi anche il nome di tua figlia, non sarebbe male, visto che dobbiamo fare degli auguri. Non sappiamo come si chiama, quindi intanto scrivici almeno il nome. Prego, e mentre lei scrive il nome per fare gli auguri, noi parliamo di un'altra notizia.
0: Attenzione,
1: capito?
0: Attenzione, perché parliamo di cose
1: mettiamoci
0: serie.
1: Al lavoro, ecco, mettiamoci al lavoro, non al lavoro inteso di andare in fabbrica, mettiamoci al lavoro con il partner.
0: Cioè,
1: con il partner.
0: Ti posso fare la base musicale io?
1: Cosa? No, vabbè, ma no. Mettiamoci così al lavoro con il partner, perché troppa poca frequenza di coccole. Coccole intese come. Ok? Porta alla morte precoce. Cioè, nel senso, è a malattie. Ok, c'è uno studio. Sì. Adesso leggo la notizia. Si chiama Hennes, ok? Ha rilevato un legame tra la frequenza dei rapporti e la salute cardiovascolare. Secondo i ricercatori, le persone che hanno rapporti sessuali rari, si parla di meno di due volte l'anno,
0: Quella da ragnatele!
1: Ci sono molte donne, ci sono molti uomini. Meno di due volte l'anno presentano un rischio maggiore del 61% di sviluppare una malattia cardiovascolare, quindi di arrivare all'infart, ok? E anche il 136% in più degli altri di arrivare alla morte. Quindi, quindi non è che ve lo dico per il vostro bene.
0: Giusto.
1: Hai capito?
0: Giusto.
1: Invece, quando tu lo fai, perché lo studio ha determinato che se lo fai in una, diciamo, classifica compresa tra 52 e 103 volte l'anno, 52-103, allora sei comunque
0: giorni.
1: A posto, almeno un paio di volte alla settimana. Paio di volte alla settimana, moltiplicato per tutte le settimane. Quindi, quindi andate da vostro marito stasera o da vostra moglie e dite che è per il suo bene.
0: Cioè che se non lo fa, posso andare in giro a cercare. Perché vuol dire che tu non mi vuoi bene, giusto?
1: Non mi vuoi, la relazione non tiene
0: alla mia salute. Allora
1: non valgono l'autoerotismo non è contemplato.
0: Non vale,
1: è una
0: non
1: cosa vale. Che deve essere in due.
0: In due, okay, puoi prendere una bambola, puoi prendere...
1: No, in due, Michi, sennò equivale a quell'altro.
0: Okay. Due volte almeno alla settimana.
1: In questo mi ci metto anch'io, infatti mi sento un po' più cardiovascolato. In questo periodo. Perché siamo meno di due volte l'anno.
0: Pian piano. Però si parte da due volte all'anno. Sì. Te pensi che c'è gente che non fa neanche quello?
1: Vabbè, insomma, per dire, nel senso. Okay.
0: C'è gente che prende lo spray contro i ragni perché fanno le ragnatele. Sì. È un attimo, okay.
1: No, quindi intanto non sappiamo come si chiama la bambina. Bambina con più di 18 anni.
0: Vabbè. La mamma come si chiama?
1: Stefania.
0: Stefania, fai gli auguri
1: a tua figlia.
0: Stiamo
1: ancora aspettando il nome di tua figlia.
0: Ciao Stefania.

0: con questo disco ti viene voglia di schioccare le dita.
1: Sì, ma tu le schiocchi con qualsiasi canzone, quindi non è
0: file.
1: Posso rispondere a comunicazione, a Rosanna,
0: esatto, comunicazione.
1: A Rosanna,
0: allora, noi abbiamo dato una notizia,
1: noi abbiamo letto una notizia che è uno studio, ok, esatto. E poi abbiamo invitato uomini e donne e viceversa a fare quello che comunque logicamente ci sono persone che magari soffrono di problemi, ok?
0: Quando
1: una persona soffre di problemi, e possono soffrire di problemi non solo le donne, attenzione, ci sono anche uomini che soffrono di problemi,
0: certo.
1: Alcuni anche seri dal punto di vista della funzionalità erettile, eccetera. Per cui è logico che queste notizie vanno prese un attimino con le pinze. Noi lo facciamo per sdrammatizzare, lo facciamo anche da un lato
0: Per
1: dare un'informazione, per sorridere, non per far sentire penalizzate o sbagliate le donne che soffrono.
0: No.
1: Per cui Rosanna, la donna non è un giocattolo, su questo non c'è dubbio. Ti posso dire che avendo avuto una fidanzata che ha il tuo stesso problema, mentre io non ce l'ho, secondo me se lo scrive perché comunque può averlo, conosce qualcuno che li ha, quindi, ma lo scrive proprio in caratteri cubitali, quindi vuol dire che ce l'ha. L'ho vissuto anch'io questa cosa del non potere fare, ma se un uomo logicamente ha quel tipo di sensibilità di capire che la donna non può, non è che insiste nel volerlo fare a tutti i costi. Come al contrario la donna che ha l'uomo che ha una disfunzione, non è che lo costringe tutte le settimane ad avere un tipo di rapporto, ma ci si viene incontro. Quindi questo è il punto di vista. Se poi nella vita si incontrano uomini egoisti o donne egoiste,
0: un
1: altro discorso, uno fa la scelta se continuare a frequentarle o meno. Per cui vogliamo dare un abbraccio a tutte le donne che soffrono di qualche disturbo, ok? E un abbraccio anche agli uomini, una stretta di mano, dai. Agli uomini che anche loro lo hanno.
0: Però
1: basta.
0: Ricordiamo che quello che è stato detto, questa informazione che arriva dalla scienza, è naturalmente versato a persone che stanno bene fisicamente.
1: Certo che si parla
0: se
1: sempre
0: tu,
1: di
0: se
1: quello.
0: Se tu hai, non hai problemi, allora ti danno un consiglio per non avere problemi cardiovascolari.
1: È normale.
0: Certo che se hai problemi le cose sono diverse.
1: È normale che andare a camminare fa star bene e aiuta, ma se sei su una sedia a rotelle camminare.
0: Io mi auguro che tutte quelle che ci ascoltano, tutti quelli che ci ascoltano, sia bene. Poi se ci sono dei problemi, ragazzi,
1: però,
0: è un'altra pagina.
1: Signori, l'importante è non prendersela con noi, perché noi siamo qua per farvi sorridere.
0: Ma no, man, se noi diamo dei consigli,
1: diamo dei consigli, con ironia anche su noi stessi, che non lo facciamo come voi. Andiamo nel passato.
0: Però sei pesante quando è Madonna, tocchi in argomento, vengono fuori.
1: No, allora,
0: tu,
1: quello
0: caspita.
1: Che mi dispiace è che ti becchi subito dell'ignorante se sbagli.
0: No, non è vero,
1: è così. E se pubblichi una cosa sbagliata o se dice una cosa che vieni subito attaccato ed è brutto.
0: Vabbè, perché c'è gente che così
1: bisognerebbe avere un po' più di serenità.
0: Quando si avvicina la luna alla terra, lo sai che i neuroni poi della cavessa vanno,
1: Non ti capisco.
0: Quando si avvicina la luna alla terra,
1: mettiamo il disco del passato, che facciamo la pace con il passato.
2: Ready Studio Pew, the best sound from the past.

0: You're tuned to Radio Studio Pew. Studio Pew.
1: Studio Pew wants you. Non hai mai collaborato con una grande radio FM? Hai meno di 36 anni? Hai voce, energia e personalità? Radio Studio Più cerca nuovi talenti, DJ, speaker e vocalist. Che tu viva la radio in console o davanti a un microfono, se hai talento, energia e personalità, questo è il tuo momento. Fatti sentire. Invia la tua demo a casting@studiopiu.net. Studio Più wants you. La prossima voce, il prossimo DJ, potresti essere tu.
2: Spot.
1: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia. Direttamente sulla spiaggia, Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
4: Tommen, so hazy.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: Guarda che è arrivato che con Bricola, Franky.
1: Eh sì,
0: sono
1: una triade,
0: Pullman,
1: una
0: da L'URSS. Sono partiti da L'URSS, hanno fatto il giro.
1: Ronny, vieni,
0: che fai là? Non lo so io.
1: Vieni in mezzo tra di noi. Tra di noi. Fai finta di essere il
0: vai di là, vai di qua.
2: Il booster.
3: Sinistra o destra? Dove
1: sono uguale, sono due microfoni uguali. Puoi parlare con voi.
3: Allora, intanto io sono di passaggio. Vabbè, stasera saremo in diretta qui, ma solitamente a quest'ora io non dico niente. A meno che
1: lui prima delle 6 non lo dice.
3: Di contratto, giusto?
0: Cioè, no, non lo so, io non lo so, non lo so, non lo so.
3: Come va, ragazzi?
0: Cioè, sei venuto qua per dire come va? Noi siamo qui a far tutta una famiglia, un po' di tu come
4: comunque,
0: va?
4: Comunque, voi DJ di una certa età avete tutti la maglia nera, anche
0: vedi.
4: Gli altri, vedi,
0: perché
4: corridoio.
0: Ragazzi,
4: vedi.
0: perché il black smagrisce.
3: Io volevo
0: diciamo,
3: mettere la camicia, ma solitamente la metto in matrimonio.
0: L'ho messa io.
4: Io ho matrimonio.
3: Anche lui.
4: Da un'ora ho matrimonio.
0: Comunque, Ronny Milani.
3: Due volte.
0: Ronny Milani live oggi dagli studi.
3: Sì, bello. Perché ci sono anche i ragazzi che fanno il party time dal vivo.
0: Bello.
3: Ogni tanto bisogna regalare caramelle.
0: Vabbè, giusto. Ciao, Ronny, è stato bello. Hai parlato troppo. È stato buono.

0: cazzi miei.
1: È finalmente è arrivato il nome della figlia di Stefania.
0: Dopo mezzo, cui... grazie.
1: No, vabbè,
0: grazie.
1: È arrivato prima del party. Poi ha detto, tra poco te lo faccio.
0: Come si chiama? Okay. La diciottenne?
1: Si chiama Matilda.
0: Matilda
1: oggi compie 18 anni. Auguri da Stefania e dal papà Turo.
0: Wow, auguri!
1: E anche da parte nostra, Matilda. Prossima volta fatti portare sul lago, dai.
0: Vero.

0: cambia.
1: Beh, solare.
0: Anche... Ma secondo me il cognome solare
1: c'è il varo fotovoltaico anche.
0: Pure.
1: Sì, sì.
0: Pure stare,
1: dipende da che tipo di impianto vuoi musicale.
0: Allora vuoi... lo dico, vedi che ha detto Franky non è pesante, corretto. Ma noi diciamo pesante perché sta facendo una gag e lui.
1: Sì, ma è modo di dire, dai, è corretto e preciso. Grazie.
0: Vai.
1: Comunque.

0: E c'è?
1: No, mi fa sorridere una cosa, perché un mio compagno di scuola ha trovato oggi, che è il suo compleanno, lo saluto Alberto, il mio invito a venire alla mia festa dei 30 anni di carriera. E mi ha sempre preso in giro dicendo, non mi hai mai invitato. E invece no, ha trovato adesso il messaggio.
0: C'era l'invito.
1: C'era l'invito a cui lui non ha mai risposto.
0: Come si chiama?
1: Alberto.
0: Alberto!

0: fa bene contro lo stress. Una vita sana vuol dire ascoltare almeno 2 o 3 party time al giorno.
1: Sì. Soprattutto in I Feel Good.
0: Bravo, quello poi.
1: Che già il nome è un programma.

0: ottobre non sembra di essere ottobre, Franchi.
1: No, no, è già ottobre oggi. Ottobre, ottobre. Il primo oggi.
0: Pensa che quando eravamo ragazzini andavamo a scuola oggi, primo ottobre.
1: Il 2, io andavo a scuola il 2.
0: Perché c'era festa poi il primo?
1: No, no, era così.
0: Ah, il 2, e non il primo. Mi vengono in mente queste cose perché poi fai un viaggio, tac.
1: Bello, bello.
0: Potevo, sei là, bello. Con la cartella.
1: E io ce l'ho ancora la cartella.
0: La cartella dell'elementare?
1: Certo.
0: Yes. Grande.
1: Ho anche tutti i quaderni dentro.
0: Ehi là!

0: Vabbè, è bello, anche con la musica si fa dei viaggi indietro nel tempo.
1: Sì, torniamo tra poco, signori, per un'altra ora insieme.
2: At 30 minutes of every hour,
3: the party is here.
4: Party time.
3: Party time.
4: On Studio Q.
5: Your dance station.
6: Spot.
7: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
8: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
9: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
10: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
11: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. John Summit and Absolutely Don't Believe It.

0: Studio Più News.
1: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Da Parigi a Lille, da Marsiglia a Strasburgo si allargano le proteste studentesche francesi delle scuole superiori, a cui hanno aderito anche una trentina di università. A Marsiglia ha incendiato un camion dei pompieri, mentre i dirigenti di un istituto sono stati aggrediti e cosparsi di benzina. Stamane prime proteste anche a Liegi, nel Belgio francofono. Gli studenti protestano contro i tagli, il forte stato di degrado delle scuole e il sovraffollamento delle classi. Il premier Le Cornu ha convocato questo pomeriggio una riunione interministeriale di crisi. Monta l'interesse e la mobilitazione per Krista Pike, la donna condannata a morte nel Tennessee per un omicidio del 1995, la cui esecuzione è stata sospesa dopo la somministrazione di due dosi di pentobarbital che l'hanno lasciata incosciente ma ancora viva. È ricoverata in un ospedale vicino al penitenziario, ma non siamo stati informati delle sue condizioni, dicono i legali, che puntano il dito anche sul farmaco degradato e l'assenza di assistenza medica di emergenza. L'esecuzione della Pike, la trentesima dall'inizio dell'anno negli Stati Uniti, era già finita al centro di polemiche. Il governatore repubblicano dello Stato, Bill Lee, aveva respinto lunedì le richieste di commutazione della pena, nonostante gli appelli di numerose organizzazioni per i diritti umani, tra cui Amnesty International. Lutto cittadino e grande commozione a Crognaleto, in provincia di Teramo, dove si sono svolti i funerali di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni morto il 23 settembre scorso in un cantiere nel Colosseo a Roma. Nella chiesa gremita, oltre al presidente della provincia e al primo cittadino con le autorità locali, anche diversi sindaci della zona e in forma privata anche il ministro della cultura Alessandro Giuli. La nazionale Under 21 è a Yerevan in Armenia, attesa alle 18.30 dai padroni di casa nella penultima partita delle qualificazioni all'Europeo 2027. Azzurrini secondi nel girone dietro la Polonia, che affronteranno lunedì a Pescara nel faccia a faccia per il primato che vale il pass diretto per il torneo continentale. Ed è tutto, a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada, Mickey Garzilli e...

0: Io ti avevo detto, facciamo un disco che fa Getaway. Tu hai detto no. Hai detto no,
1: così come lo canti tu, no?
0: Vabbè, ma era l'idea, hai capito?
1: Sì, vai così in studio. Vai da Getta a dire, è un'idea.
0: Getaway. Allora, adesso parliamo di una cosa bella che viene, voi là, in quel di Riccione, al Multiplex.
1: Cinema d'autore.
0: Cinema d'autore, Riccione al Cinepala. Anteprima, cinema d'autore, speciale Venezia. Con una storia, ospite in sala la regista Anna Foglietta.
1: Anna Foglietta che è anche attrice, quindi comunque fa il suo esordio da regista, ed era stato presentato questo film anche al festival, insomma, all'83esimo festival internazionale di arte cinematografica de Venezia.
0: Uila, che quindi, bello, nella, insomma, sezione Orizzonti.
1: Esatto, sezione Orizzonti, e quindi, insomma, è un, racconta la crisi di identità di una coppia. Quando la figlia va all'università e quindi non c'è più la routine familiare, no? Sai, certo. Quando ti escono i figli di casa cambiano un po' le cose.
0: Cambiano il rapporto all'interno della famiglia. Bene, detto questo, ricordiamo dove si trova esattamente, Frankie?
1: In Viale Virgilio, Riccione 19, quindi è molto semplice.
0: Dalle ore,
1: da quelle parti, dalle ore 19, no, dalle ore non c'è scritto qua. Dalle ore 20:30. Qua c'è l'indirizzo.
0: Indirizzo,
1: qua l'orario.
0: 20:30.
1: Qua il giorno, domenica.
0: Mi raccomando, domenica 4 ottobre.
1: Che è San Francesco. Multiplex, insomma, di Riccione, dai,
0: Cinepalace.
1: È lì, vicino Studio Più.

0: good. Get tuned to Radio Studio Q. Studio Q.
1: Spotte. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Afrojack featuring Gil Glaze, Align.

0: Voilà!
1: Yugel, così si dice in Francia, parbleu, perché la pronuncia di questo nome, state a vedere.
2: La...
1: Allora, ieri ho chiamato un amico francese in comune, sì, che conosci anche tu, parlando del più e del meno dell'estate a Saint-Tropez, dice, toglimi una curiosità, ma come lo chiamate voi, come si chiama? Yugel. Così proprio.
2: Yugel. Sì.
1: Yugel, in francese Yugel. Dunque, Yugel, chi lo chiamava Yugel?
2: No, se metto il gel è solo quando vada.
1: Meglio, che
2: comunque, tre cose importanti accadute oggi, cioè il primo di ottobre negli anni.
1: Sì.
2: Nel 1976, il primo di ottobre, eravamo. Vedevamo in televisione il primo episodio di Candy Candy.
1: Però io non lo guardavo Candy. Aveva un po' da bambine. Candy era un po' da bimbe.
2: Se tu volevi stare vicino alle bambine, guardavi Candy, ma siccome tu guardavi Kendo.
1: Ma no, non è che da noi le bambine non c'erano. Quelle bambine che giravano era meglio non avere a che fare.
2: Ma baranzate facevano altre cose.
1: Dimmi.
2: Però sempre il primo ottobre del 1982, per la prima volta nei negozi si trovavano disponibili i CD. Cioè arrivava il supporto
1: CD. Il compact disc,
2: esatto. E quindi insomma è stato l'album di Billy Joel, il primo in assoluto a livello mondiale a essere stampato in CD. Quindi tu o amavi Billy Joel, ma la prima settimana c'era solo quello. E infine nel 1869 sono state inventate le cartoline, per cui le cartoline purtroppo sono diventate qualcosa di molto raro. Chi è che ormai spedisce delle cartoline adesso?
1: Sì.
2: C'è?
1: Quando ti arriva la multa, che cosa arriva?
2: Ho capito, quella non era la
1: cartolina.
2: Hanno
1: portato avanti loro.
2: C'è chi, come mia sorella, se le automandava.
1: Sì.
2: Andava in vacanza. Beh, figo così.
1: Però è perché hai dei ricordi.
2: E poi, vedevi quanto tempo impiegava ad arrivare, capito?
1: Sì.
2: Quindi tu vai in vacanza, ti autospedisci una cartolina.
1: Dunque non è soltanto la mia famiglia strana, diciamo che anche la tua. Vabbè, siamo parenti.
2: Noi abbiamo
1: un pochino
2: una partecipazione nel mondo delle poste. Scusa.
1: Ah, ecco perché, ho capito perché.
2: C'è il francobollo che esce adesso. Ci sono quelli francobolli. No, non ci
1: valgono, sì, marche da bollo.
2: No, marca da bollo è una cosa, il francobollo è un altro.
1: Non lo so, non so se esiste ancora.
2: Vabbè, comunque.
1: Da quanto tempo è che tu non spedisci una lettera o una cartolina?
2: Io ero convinto che si leccassero ancora i francobolli. Cioè, io per dirti, l'ultima volta che ho comprato un francobollo, ero convinto bisognasse ancora leccarli. Invece no, non li fanno più così. Adesso li fanno adesivi.
1: Cioè, togli la cartina.
2: No, cercavo di leccare e dicevo perché mi si appiccicava alla lingua, hai capito?
1: È così.
2: Però dai, era bello ricevere le cartoline. Spediteci una cartolina ogni tanto, dai. Tanti saluti, baci e piaci.

0: cartoline, lettere, boh. Ma vedi, noi siamo fuori dal giro, c'è gente che le spedisce, va. Franchi Garzo, dai l'indirizzo della radio.
1: L'indirizzo che prossimo, via Montemario 2 di Senzano del Garda, 25015. Bravo.
0: Adesso andiamo a beccare un amico che lui usa le cartoline, vedi?
1: Bene.
0: L'anno scorso la Calabria, Brescia, spedita una cartolina.
1: Vabbè, bello, dai.
0: Tre giorni ed era già arrivata.
1: Ricevere le cartoline è sempre stato qualcosa di piacevole, perché poi dopo delle volte devi decifrare cosa non scrivono.
0: Sì, perché poi va a sintetizzare anche tutto, perché la lettera è lunga, la lettera devi
1: la scrivi solo se è una cosa molto importante. La cartolina è una cosa semplice e poi ti fa capire che chi è via ti pensa.
0: Cioè
1: un pensiero, hai capito? Un pensiero per i nonni, un pensiero per... Niente, non risponde.
0: Questo no,
1: no, non risponde in Calabria. No, però insomma Giovanni da Brescia in tre giorni è arrivata dalla Calabria.
0: Bravo.
1: Molto bene. Delle volte impiegano più tempo, delle volte si perdono, delle volte non arrivano per niente, però comunque sia il fascino della cartolina rimane, anche se devo dire, guardando anche gli studiosi, perché c'è chi le colleziona, anche quelle un po' antiche, ok, c'è questo, è un periodo in cui la cartolina non va più molto, nemmeno nel collezionismo.
0: Ma non lo so, però vedi, gente la usa. Molte volte mi sembra che sia fuori dal giro.
1: Sto parlando di collezionismo. Sì, quindi nei mercatini andava molto la cartolina. Se avete delle cartoline antiche, tenetele, perché un giorno potrebbero effettivamente valere.
0: Domani che non ci siete più, le vostre generazioni a seguire valuteranno la cartolina. Guarda cosa mi ha lasciato, guarda
1: ma
0: che
1: anche
0: valore,
1: guarda com'era, guarda il paesaggio, com'era quella rotonda là, non c'era quella macchina lì, non esiste più, hai capito?
0: E tu pensi che alle generazioni future tutto questo interessi?
1: Se questo non interessa, signori, mandateli solo su Marte.
0: Bravo,
1: non c'è problema, non stanno al mondo.
2: Radio Studio Pew, the best sound from the past.
0: E a proposito di passato e di cartoline,
1: È uguale questo disco come una cartolina. Se non vuoi sapere cosa è successo prima, è inutile che vuoi andare avanti.

0: Like the Wind, Christopher Cross, come disco della storia, disco del passato. Che
1: stavo
0: c'è di
1: guardando
0: bello?
1: Di questa notizia che mi ha attirato l'attenzione, che a Tokyo ha piovuto per 35 giorni di fila. Cioè, ragazzi, 35 giorni di fila con la pioggia.
0: Non hanno avuto inondazioni.
1: La depressione. No, ma perché piove poco. Piogge in linea leggera.
0: Però tu ti è venuta la pisciatella.
1: E allora mi è venuto in mente di guardare cosa fai se vai a Tokyo. Devi stare attento a alcune regole. Ok, sì. Ad esempio, cellulari nei trasporti. Non puoi usare o fare chiamate vocali.
0: Guai,
1: quando
0: ti picchiano,
1: sei
0: ti
1: su un autobus metropolitana. E il telefono deve stare silenzioso.
0: Sì.
1: Sarebbero assurde queste cose in Italia. Fumo. Non puoi fumare camminando per strada, ma devi fermarti in apposito. Scarpe, devi toglierti le scarpe se entri a casa di qualcuno, quindi i piedi in Giappone sono puliti sempre. Mance, non lasciare mai la mancia nei ristoranti o ai taxi perché è considerata inappropriata. Ok, cibo in movimento, evita di mangiare o bere camminando per strada, fermati vicino a un negozio o a un distributore. Poi tatuaggi, questo è forte. Molti bagni pubblici e le terme vietano l'ingresso con i tatuaggi. Li devi coprire.
0: Io non posso entrare.
1: Li devi coprire.
0: Devo coprire il tatuaggio.
1: Quindi compri degli strap di color carne.
0: Basta, ne metto su
1: e ti fai un patchwork. Bello, okay, visto come siamo tatuati in Italia.
0: Sì.
1: Pagamenti in contanti, tieni sempre con te un po' di contanti perché alcuni piccoli ristoranti o negozi non accettano le carte di credito o insomma, il pagamento col telefono. Poi ci sono due aree a cui stare attento: evita i PR promotori dei locali che cercano di attirarti nei bar, nei locali notturni perché rischi di avere conti salati e truffe. E evita anche la zona di Shin o Kubo. Che è vicino a Kabikucho, che ha le strade poco illuminate, scarsa sorveglianza, poi ci sono i ninja e ti portano via.
0: Scusa, una domanda, ma devi andare in Giappone te?
1: No.
0: Allora che letta fa? Feel good. Now listen to the OP. Now listen to the OP. Now listen to the OP.
2: Spot. Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Amore, la vasca?
5: Leviamo.
4: Le piastrelle?
5: Leviamo.
4: Anche i mobili del bagno?
5: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
4: E i lavori?
5: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
4: Mi hai levato le parole di bocca.
5: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da... Iperceramica.
6: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Names 51 and M Violet. Love is everywhere.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: vedi le informazioni che hai dato per il Giappone, servono
1: perché c'è qualcuno che sta per partire per il Giappone, vedi. Bravo. Fausto, sono in partenza per il Giappone tra 10 giorni,
0: bello,
1: ci sono io.
0: Piacerebbe visitare il Giappone, ma l'Oriente in generale.
1: Sicuramente interessante.
0: C'è un'atmosfera particolare.
1: Sì. Poi c'è l'imperatore in Giappone.
0: No, ma poi tu appena arrivi, scendi dall'aereo, gli occhi, tac, ti diventano a mandorla.
1: Subito. Anche il portafoglio.

0: L'hai mai detto a una donna?
1: No, aiutami a sparire come cenere.
0: Cioè, quando sta sulle balle dice, senti, è un
1: sì,
0: modo di dire
1: te bruso, te bruso,
0: te brusame,
1: brusame, bruttissimo secondo me.
0: Vabbè, brusame, brusame.
1: Pensavo che la cenere fosse il soffio che tu dai e lei vola via, hai capito? In maniera più delicata.
0: Proprio così, proprio.
1: Dice, dai e fuoco.
0: No, dai e fuoco.
1: Mazza, oh.
0: Signore e signori!
1: Sicuro che sia così il significato.
0: È il 1° ottobre!
1: Vabbè. Fra 3 giorni...
0: Natale!
1: No, il mio onomastico!
0: L'altro giorno il 30 era il mio, vedi che andiamo a braccetto? Sì.
1: Era di domenica però, vi aspetto gli auguri.
0: Esatto, è la domenica, si vede che proprio non hai fatto una mazza da quando sei nato, Di domenica! Che giorno sei nato? No, il giorno della settimana te l'hanno detto.
1: L'hanno creato quel giorno.
0: Ah, l'hanno creato.
1: Sabato.
2: Mai al cielo, mai al cielo, mai al cielo.

0: nel party time. Possiamo aprire una piccola parentesi di Sara Banda. Chiudi gli occhi. Tre note, indovina questa canzone. No, dai, solo tre note.
1: Saremo io e te.
0: Che canzone?
2: Non si possono fare argomenti nel party time.
0: Vabbè.
2: Puoi invitare la gente. Aiaia.

0: Glitter. Illa, senti Glitter. Ciao, Greta.
1: È una cosa, ma mani al cielo, mani
0: sta
1: al
0: diventando...
1: cielo, mani al cielo. Un saluto dalla tua Greta. Un bacio, ciao Frankie.
0: Quella. Che poi, nelle tue serate, nelle mie, quando siamo in giro per i figli, la gente deve urlare, mani al cielo, mani... Ognuno ha il cavallo di battaglia, il tormentone, no? Dissi anche con entusiasmo.
2: Sì, sì, no, no, io mi immagino la gente a Monza.
0: Sì, sì, mani
2: locale.
0: Al cielo, mani al
2: certo.
0: cielo. Senti che atmosfera viene fuori adesso.
2: Sì, sì, sì.

0: Allora, dimmi dove li hai. Fammi vedere dove li hai.
1: Cosa?
0: Dove li hai?
1: Che cosa?
0: I relè. Ha detto che sei fulminato. Un'ascoltatrice ha scritto, Giulia, che sei fulminato. Volevo cambiarti i relè.
2: Perché sono fulminato, scusa?
0: Sei fulminato.
2: Ma no.
0: Hai preso il fulmine.
2: Ma no, è che prendo delle vitamine particolari, capito?
3: Sono Marchino di Vignola. Come sto vivendo questo primo ottobre? Quando finisce settembre se ne va anche l'estate. Quella. Ma con Studio Più c'è sempre l'allegria e la carica vincente.
0: Bello.
3: Che ti fa compagnia. Siete grandi.
2: Ha fatto la rima.
0: Ma è un poeta, dai, è un sommo poeta, sei? Anche lui, grande, bravo.

0: ragazzi da Monza.
1: Quella.
0: Fate gli auguri a mio figlio, oggi più 22.
1: Bello.
0: Come ciao.
2: Come si chiama?
1: Coso. Salutiamo Coso, auguri Coso.
2: Ma il nome!
1: Ma non lo dicono mai.
3: Gli auguri al figlio della Robby.
1: Sì, no, facciamo gli auguri a Coso perché non sappiamo il nome. A Coso, tanti auguri Coso.
0: Frankie, Miki, oggi è stata una buona giornata all'aceto.
3: Bravo.
0: Però alla fine si muore drizzata. Sa correre. Oggi da Tolentino il ritorno a Civitanova.
3: Bene,
0: ciao belli.
3: Ciao.
1: Dai, che non c'è traffico sulla Tange.
3: Vai.

0: Senti cosa arriva, Franky.
1: Dai, vai.
2: Un saluto a tutti voi, radioascoltatori di Radio Studio Più,
1: sì.
2: DJ Guido Piva, Bovolone.
0: Guido
2: Buon
0: Piva.
2: Ascolto con la grande trasmissione di questi grandi DJ numero uno.
0: Guarda, devi fare la demo, mandarla qua, caspita, ragazzi. Si vede che è del settore,
1: si
0: vede,
1: si sente
0: anche. Vabbè.
3: Chantal, si chiama Chantal più 22.
1: Ah, Chantal. Sì.
4: Chantal, auguri!
1: È un figlio o una figlia?
0: Chantal
1: capito,
0: è femminile.
1: Avevo capito figlio.
0: Chantal è...
1: Vabbè, Chantal.
0: Chantal, auguri.

0: diminutivo, BMX. Sì. Allora, attenzione, perché questo è un pezzo veramente tecno pesante, eh. Cioè, proprio...
1: Sì, l'ha scelto Garzilli.
0: Senti, senti che era...
1: Se l'hanno dato dall'alto, questo niente.
0: D'accordo.

0: sicuro che c'è arrivata qualche parolaccia dietro su questi che volevano un pezzo.
1: Non possiamo scegliere niente, ragazzi. Noi non possiamo mettere la musica.
0: Noi siamo degli esecutori.
1: Noi eseguiamo, siamo esecutivi.
0: Va bene. Allora, abbiamo terminato. Almeno io vado via, ti lascio, vai avanti fino alle 6 del pomeriggio. Di che cosa parli oggi?
1: Parliamo della storia della musica degli anni 70 e 80. Ecco, visto che lunedì facciamo 92.000, il mercoledì della musica di Dreamland, sia del 2000 che degli anni passati, e quindi copriamo tutto il territorio musicale mondiale.
0: Bene, signori. Contento? Bene. Caspita, vedi, okay. Certo che anche voi due ad Aceto non siete meglio, ma certo che noi sappiamo, anzi, se poi nei negozi alimentari trovi la bottiglia d'aceto che si chiama Garzengada,
1: A parte che aceto sei tu?
0: Beh, siamo quello rosso.
1: No, a me non piace.
0: Quello chiaro? No, neanche.
1: Quello lì serve a fare le pulizie.
0: Cosa vuoi? L'aceto di me?
1: Io sono balsamico.
0: Sono
1: baricato, sono balsamico, sono dolce.
0: Va bene, vi lascio con l'aceto balsamico.
1: Tu sei rosso invece. Tu sei l'aceto rosso. Il vino rosso.
0: Va bene, ciao a te. Ci lascio con Frankie. A domani. Ciao. 30 minutes of every hour. The party is here. Party time. Party time on Studio Q. Your dance station. Spot.

0: Olio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
2: Kygo featuring Max McNown, Take Me Back, Robin Schulz Remix. I get

0: Radio Q.
1: She lit a cigarette, both hands behind her back.

0: Radio Più Dance Station. This is Studio
1: Più. Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
2: Ci attende una giornata di giovedì ancora caratterizzata da pressioni medio-alte sull'Italia. Una perturbazione da ovest tenta di avanzare, ma rimarrà bloccata appunto dalla presenza dell'anticiclone, dunque riuscirà a portare solo un po' di nuvolosità, a tratti anche diffusa al nord-ovest, in Liguria, in Sardegna e in Toscana, con qualche precipitazione essenzialmente sulle Alpi occidentali. Altrove asciutto con ampie schiarite, soprattutto sul versante adriatico. Al sud è presente ancora un po' di variabilità sullo Ionio, in particolare tra Bassa Calabria e Sicilia orientale, maggiori annuvolamenti con rischio anche di qualche locale piovasco al pomeriggio sui rilievi. Le temperature si mantengono molto miti, i massimi ancora ovunque oltre i 23-24 gradi. Ventilazione debole, salvo qualche rinforzo sullo Ionio e sul Mar di Sardegna. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più.

17, studio più la The Station Italia, l'appuntamento con l'ultima ora di I Feel Good. È giovedì e il giovedì parliamo di musica anni 70 e parliamo di musica anni 80 e lo facciamo raccontandovi le canzoni, da dove arrivano, come sono nate. Lo facciamo anche con gli anni 90-2000, lo facciamo con i pezzi di Dreamland. Oggi tocca ai 70-80, ok? E partiamo dai Village People, che hanno fatto veramente tantissime canzoni, ma in questa in particolare è del 1978 e si chiama Macho Man, ok? Macho Man esce nel 1978, nel pieno dell'esplosione della disco music. I Village People erano poi un progetto costruito attorno a un'idea molto interessante e ben precisa: trasformare nell'immaginario pop una parte della cultura omosessuale dei locali di New York, utilizzando così volutamente i personaggi riconosciuti quasi come se fossero un fumetto: l'indiano, il poliziotto, l'operaio. La cosa curiosa è che il gruppo nasce prima ancora di essere un vero gruppo nel senso tradizionale. Il produttore francese Jacques Morali, insieme a Ribelolo, aveva notato il successo della disco nei club di New York e voleva costruire questo progetto. Arriva qui l'idea geniale di creare i personaggi: l'indiano, il cowboy, eccetera. Macho Man, brano che prende gioco proprio sulla esagerazione dell'immagine dell'uomo macho, no? Si diceva così negli anni 70, quando uno era un po' figo, col muscolo definito, tu sei un macho, no? Adesso si direbbe altro. La cosa interessante è un paradosso: Macho Man celebra apparentemente il fisico, diciamo, del maschio, muscoloso, sicuro di sé, ma fa con costumi teatrali, coreografie, disco music, che invece è una certa ironia. Quindi il brano può essere letto contemporaneamente in due cose diverse, ok? Il dettaglio che c'è da dire ancora è che questa canzone rende benissimo, soprattutto in radio, ed è infatti pochi mesi dopo Macho Man arriverà anche YMCA, canzone che ancora è tuttora risulta essere un successo planetario e nelle serate di piazza non manca sicuramente mai. Siete pronti allora a fare un viaggio nel 1978? Andiamo a trovare Macho Man.

Macho Man. Va bene. Allora andiamo nel 1984, andiamo a fare un giro nel 1984. C'è un artista anche abbastanza particolare, diciamo, molto misterioso, molto particolare lui, come cantante. Però lui si fa influenzare da un romanzo, ok? Cioè, lui si mette a leggere un romanzo, lo legge e a un certo punto si affeziona a questo romanzo, perché dentro questo romanzo, un romanzo in cui un uomo decide di affidare la propria vita al lancio dei dadi, è sempre un rischio, no? Quando tu vai, che ne so, a Las Vegas, vai al casinò e c'è questo giocare d'azzardo con i dadi, può andarti bene, può andarti male, insomma, comunque sia, la propria vita affidata al lancio dei dadi è qualcosa di tosto, ok? Non è un caso che una delle band più imprevedibili abbia poi trasformato questo romanzo in una canzone, perché lui ha voluto fare questo, anche se poi Mark Hollins non l'ha mai spiegato il motivo per cui ha voluto creare questa canzone, che poi si chiama Such a Shame. Cosa vuol dire Such a Shame? Vuol dire che peccato, vuol dire che poi quel lancio di dadi è andato male, vuol dire che c'è qualcosa che non è stato ben chiarito. È interessante perché non si sa, non è mai stato spiegato, e oggi Mark Hollins non esiste più, per cui non gli si può neanche chiedere, dovremmo chiedere a altri componenti del gruppo. Comunque è un conflitto tra la volontà di controllare la propria vita e il desiderio di lasciarsi andare al caso. Questa cosa la proviamo un pochino tutti, no? Nella vita c'è la voglia di controllare, cioè di avere che la nostra vita sia abbastanza perfetta, lineare, ma dall'altro c'è anche il desiderio che delle volte le cose devono andare anche un po' per i fatti loro. Comunque sia, musicalmente nasce questo disco, siamo nel 1984, l'album dove è prodotto questa canzone è l'album It's My Life, che è anche un'altra canzone di successo sempre loro, ed è secondo me una delle canzoni più belle della prima metà degli anni 80. Non solo per il suo intro, ma proprio per la sua energia. 1984, ecco com'è nata questa canzone, partendo da un romanzo e da dei dadi lanciati nella sorte.

Shine, capolavoro, capolavoro del 1984 dei Talk Talk. Giovedì 1 di ottobre vi raccontiamo la musica di Studio Pilla della Station Italia dagli anni 70 ad arrivare fino ai giorni nostri, divisi in giornate. Oggi è giovedì, si parla di 70-80. Adesso, può una canzone nascere da un giro di chitarra? Il giro di chitarra si chiama riff, ok? Il riff è proprio il giro di chitarra, tanto per dirne una, no? Smoke on the Water inizia con un riff, pam pam pam. Ecco, quello lì è un riff, così vi do anche un termine tecnico. C'è comunque una canzone che è nata così, è nata da un riff, cioè c'era questo giro di chitarra che veniva eseguito durante i concerti, ma non è che ci fosse una canzone vera e propria. E questa è la particolarità del disco che stiamo per trattare. Disco del 1973, quindi siamo belli indietro. Ci sono questi gruppo di musicisti, fra cui anche il cantante e chitarrista Tom Johnson, che stanno lavorando un album che si chiama Captain and Me, ok? Servivano delle canzoni, mancava poco a farlo uscire e all'ultimo momento la genialata. Perché non inserire anche questo riff di chitarra che è solo a se stesso e non includerlo nel disco? E così nasce questa canzone che stiamo per ascoltare, che si chiama Long Train Running. Long Train Running è più bella la musica del testo, perché praticamente il testo è stato scritto all'ultimo minuto, così, in base alle cose che venivano in mente a praticamente a Johnson, ok? Per cui non è curatissimo, non è proprio speciale, però all'interno di questo riff di chitarra quello che esalta è proprio la chitarra. Per cui andiamo nel 1973, canzone nata da questo giro di chitarra pazzesco. Le canzoni nascono anche così, da quattro note messe giù, e ti portano nel mitico mondo dei Doobie Brothers, Long Train Running.

vi scatenano o no dei ricordi queste canzoni? Potete anche scrivermelo, perché è bello interagire con voi anche su queste cose, perché tanto lo so che alcune di voi le hanno vissute queste musiche, alcuni di voi le hanno vissute come queste musiche e le rivivono nelle serate di I Remember Yesterday, assolutamente. Allora, provate a immaginare anni 80, 1981, fratelli, dei fratelli uniti come un gruppo musicale. Parliamo dei fratelli Pino, Lino, Pino, Lino, già fa ridere. Pino, Lino, Rossana, Nicolosi. Ok? Dici, vabbè, chi sono questi? Beh, loro sono i Divieto di Sosta. È il 1981 e il gruppo si chiama Divieto di Sosta. È anche un nome simpatico. È un gruppo quindi italiano, assolutamente, a cui si unisce poi una cantante. La cantante si chiama Dora Caro Figlio. Ok, quando poi vedono che sono sempre in divieto di sosta e prendono delle multe, decidono di cambiare nome. Cambiando nome arriva un successo con un disco. Innanzitutto, come divieto di sosta, hanno pubblicato un EP nel 1981, ma non è quello che ci interessa. Andiamo nel 1984 e andiamo a riscoprire una canzone che sembra non fatta da italiani, per quanto riguarda la dance di quel periodo, ma invece è proprio realizzata da italiani, cantata appunto da Dora Carofoglio, Nicola Nicolosi, insomma, Tony Carrasco come produttore. Parliamo di una delle canzoni che poi ha fatto vincere un premio come, insomma, Azzurro 1984, è entrata nel film Vacanze di Natale del 1984, è stata sigla televisiva di un programma su Rai 1. Loro si chiamano come? Si chiamano 900. E la canzone di punta dei 900 è questa, si chiama Moving On. Eccola.

Eh beh, risvegliamo ricordi, eh. Poi loro non è che si sono fermati a questa canzone. Diciamo che la vita musicale di questa famiglia di fratelli è andata avanti in altri generi musicali. Però questo è stato il tormentone del 1984. Daniele se lo ricorda e dice: per me questa è la musica più bella. Donatella scrive: bellissima, sempre al top, sei bravissimo. Tebaldo scrive: io ero al Festival Bar, me la ricordo questa canzone. Poi Vince Raff con Self Control. Tebaldo da Modena, perfetto. Andiamo a chiudere questa carrellata di racconti sui dischi degli anni 70-80 andando a trovare un altro disco dell'inizio degli anni 70. Siamo nel 1974, ok? E qui riparliamo di un personaggio che ha il nome di una catena di profumerie, praticamente. Vabbè, lui si chiama Carl Douglas, ok? Non era destinato a incidere questa canzone, ok? È arrivato dopo, cioè lui non era previsto che fosse incisa questa canzone. Era un cantante giamaicano, intanto lui, che si era trasferito nel Regno Unito negli anni 70. Si trovava negli studi londinesi per registrare un'altra canzone che si chiama Want to Give You My Everything, ok? E invece lì, durante la sessione, rimaneva del tempo disponibile in studio e allora il produttore gli disse: dai, prova un'altra canzone costruita attorno alla crescente, insomma, moda del Kung Fu, perché c'era il Kung Fu come moda, no? C'era, insomma, il Kung Fu, era Bruce Lee, per cui era quel periodo lì in cui Bruce Lee faceva i suoi film, c'era tutto questo interesse. E allora qui nacque la canzone, cioè in qualche modo c'entra una moda, quella del Kung Fu, in qualche modo c'entra Bruce Lee e c'entra in qualche modo anche questo fatto di essere lì per caso e di avere del tempo per cantare anche un altro disco. Nasce in questo caso questa canzone.

0: Kung Fu Fighting. Qualcuno mi scrive: ti dico solo grazie. Va bene, Kirk Douglas, canzone che peraltro non parla del, come si dice, delle arti marziali. Si chiama Kung Fu Fighting, cioè lotta Kung Fu, ma non parla. Semplicemente due cose che accadono nello stesso periodo. Da un lato c'è Bruce Lee, che è molto popolare con i suoi film, e dall'altro questa canzone è nata per caso, che ottiene più successo di quello che si potesse immaginare. E diventa un tormentone, anche questa all'inizio degli anni 70. Va bene, vi ho raccontato la storia della musica degli anni 70, la storia della musica degli anni 80, che ritroveremo anche la prossima settimana, sempre di giovedì. Ok? Per cui adesso c'è un bel party time e poi, ragazzi, arriva Ronny.
1: I feel good, I feel good. You tune the radio, studio P, studio P.
2: Studio P, dance station. Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
6: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With you. Do you

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Hola, hola, signori, è il momento dei saluti. Eh sì, è party time, il che vuol dire che ci dobbiamo salutare. Ci dobbiamo salutare. State rientrando a casa dal lavoro, state cazzeggiando, state stirando, state preparando la cena. Quello che conta è mandare un messaggio al 338-141-1001 e entrare a far parte quindi della big family del party time.

Insieme a Daniele ci sono anche Giuseppe e Michelangelo, quindi buon pomeriggio anche a voi. Luca da Bellinzago, lombardo, presente, party time, si balla anche da quelle parti. Assolutamente sì.

Così funziona così. Buonasera carissimo Mino, un abbraccione non può mancare mai. Poi chi abbiamo ancora? Saluto Andrea.

Young Man, Keep Going, si viaggia sulle ali della fantasia. Buonasera da Fidenza, è presente anche lo Zerbo, quindi ciao Zerbo, come la va, tutto bene? Un po' di movimento, let's get love.

Turn the music, let's get loud. Tre cubi in direzione casa. Da Lograto, il True Love 24.04 presente. Come on Bobby, let's go party. Andiamo a fare festa, dai, su.

versione più moderna, questa qua, la versione di 3 anni fa, fatta da Tiesto per il film che ha avuto sempre... Io non l'ho visto il film, però insomma ha avuto successo, quindi per chi l'ha visto, bene. Andiamo di remix ancora, vai!

Bella è anche quella, bello, dai, ci sta assolutamente, tutto bello, tutto bello. Tutta energia, signori, tutta energia. Sì, sì.

Animals, Martin Garrix. Tanta roba, dai. Ancora qualche cartuccia prima dell'arrivo di Ronnie Milani, tra l'altro dal vivo, live in questo studio, e non, diciamo, in Emilia Romagna.

0: Frankie!
1: Ti ringrazio, allora canta con noi. Te lo ricordi? Anche perché domani c'è la Francia.

0: House Party. Vi saluto, vi ringrazio. Noi ci risentiamo prossimamente su Studio Pirata della Station d'Italia. Fate i bravi. Tra poco Ronnie Milani pronto a prendere il via per questi prossimi due giorni prima del rientro di Eleonora Salvi, previsto per lunedì. Ok? C'è la bionda? Allora ho capito niente. Perfetto. Ma qual è che è arrivata? Tu hai detto sono via tutta
1: ma
0: la settimana.
1: Ma cosa?
0: Ieri erano qua prima.
1: Ma non è vero, non è vero. Ma cosa hai bevuto?
0: Qua.
1: Dimmi, dimmi cosa hai bevuto.
0: Io non ho bevuto niente. Facciamo così, io vado via io, vado via io. Ma domani non ci sono io.
1: Va bene, ci sto, ci
0: ciao.
1: Sto.
0: Basta, mi state confondendo, mi state confondendo le idee.
2: At 30 minutes of every hour,
3: the party is here.
4: Party time.
3: Party time. On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con...

0: Musica anni 70-80. Questa sera a mezzanotte. Spot.
1: Domenica 4 ottobre, il Party Salento Video Show Live ti aspetta a Ruffano. Lecce, lo show più esplosivo d'Italia. Dopo esattamente 10 anni, tornerà in Piazza Libertà per farti vivere e rivivere la storia della musica italiana ed internazionale degli ultimi 50 anni. Tutta da ballare, da cantare, con i video originali e spettacolari scenografie. Grande festa in piazza con i DJ di Radio Studio Più Italia. Il Party Salento Video Show Live ti aspetta per festeggiare i suoi 10 anni domenica 4 ottobre in Piazza Libertà a Ruffano, Lecce. Start ore 21:30. Vietato mancare. Tutte le info sul sito partysalento.net e sui canali social. Evento in collaborazione con Radio Studio Più e Grana Padano.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, un paraprenota fatto.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Robbie Williams and Miss Monique, Beauty in Us.

0: grande radio FM? Hai meno di 36 anni? Hai voce, energia e personalità? Radio Studio Più cerca nuovi talenti, DJ, speaker e vocalist. Che tu viva la radio in console o davanti a un microfono, se hai talento, energia e personalità, questo è il tuo momento. Fatti sentire. Invia la tua demo a casting@studiopiu.net. Studio Più wants you. La prossima voce, il prossimo DJ, potresti essere tu.
1: Studio Più News.
2: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Nemmeno il tempo, dopo la figuraccia col Belgio, di godersi la vittoria in terra turca, le prestazioni confortanti dei tanti giovani, divampa la bufera sotto il cielo della nazionale di Roberto Mancini. Non bastasse il caso Malagò, stavolta ci si sono messe di mezzo le dimissioni del capo delegazione Diana Bianchedi per le critiche ricevute dal ministro dello sport Abodi, finito poi sotto gli strali dello stesso presidente della FIGC, oggi intervenuto all'assemblea della Lega Pro.
3: Una scelta che ovviamente non posso che condividere. Chi conosce Diana e chi conosce la storia, la vita, non è solo la carriera, insomma, il suo modo di pensare, giustamente è stata particolarmente turbata dal fatto che c'è un ministro dello sport, quindi con la delega dello sport, che entra nel merito di quello che sono comportamenti all'interno della giunta, sia da parte sua che da parte dell'altro vicepresidente. Oggettivamente, insomma, è un'entrata assolutamente, non è solo non convenzionale, sgrammaticata, fuori luogo.
2: Dal canto suo non si è fatta attendere la replica di Abodi. Non ho nemici, ha detto, non li voglio e non li cerco, ho il sacrosanto diritto di esprimere un'opinione. E a proposito del caso Malagò, si terrà martedì 6 ottobre la riunione della giunta nazionale del CONI, chiamata a valutare la posizione del presidente della FIGC e a esprimersi sull'eventuale commissariamento della stessa Federcalcio. Intanto domani gioca anche la nazionale, terza gara di Nations League, a Parigi contro la Francia di Zidane. Rientra Barella in attacco, Scamacca in vantaggio su Pio Esposito, sugli esterni Ken e Daniel Maldini. Aspettando la nazionale maggiore alle 18.30 Yerevan in Armenia, l'Under 21 affronta i padroni di casa nella penultima gara delle qualificazioni all'Europeo 2027. Parola al CT, Silvio Baldini.
4: Ogni partita, quello che è fondamentale è l'approccio. E se tu pensi che l'Armenia è ultima, no? E quindi vai a giocare una partita facile, vuol dire che il tuo approccio ci ha sbagliato. Il tuo approccio non deve pensare all'avversario, ma deve pensare a te stesso. Perché se tu pensi all'avversario, se è ultimo, puoi avere un atteggiamento superficiale. Se pensi che è primo, puoi avere un atteggiamento di paura. Tutte queste cose qui non ti fanno mai rendere al meglio. I ragazzi devono pensare a loro stessi.
2: Azzurrini secondi nel girone dietro la Polonia, che affronteranno lunedì a Pescara nel faccia a faccia per il primato che vale il pass diretto per il torneo continentale. Leo Messi e Cristiano Ronaldo, miti del nostro tempo sul viale del tramonto, eterni rivali in campo e a quanto pare dai destini del tutto opposti anche nella passerella finale. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
5: 85.000 al Monumental di Buenos Aires, il resto del mondo in diretta TV. Nella notte italiana tra il 6 e 7 ottobre faranno da cornice all'ultima recita di Leo Messi con l'Argentina in amichevole col Benin. Una festa in stridente contrasto con quella mancata del rivale di sempre, Cristiano Ronaldo, alle porte di un mesto addio al Portogallo dopo 234 partite e 146 gol. Non entrato con la Norvegia, ha lasciato la nazionale dopo l'annunciata panchina anche con la Danimarca. Inutile l'estremo tentativo di presidente federale e CT di fermarlo ai piedi della scaletta del suo jet privato decollato da Copenaghen, destinazione Madrid. E CR7 posta su Instagram, al momento giusto, dirò la verità. Parola intanto al campo, stasera la Danimarca attende il Portogallo, primo a punteggio pieno nel gruppo D, in cui si gioca anche Galles-Norvegia. Nel gruppo B la Serbia fa visita alla Germania, reduce dal clamoroso KO interno con la Grecia, che prima a punteggio pieno attende i Paesi Bassi. Tutti gli incontri alle 20.45.
2: Tennis, partenza falsa di Flavio Cobolli al torneo di Pechino, l'azzurro 7 del mondo in corsa per le finals, è stato battuto nettamente dal russo Safiullin. Bene invece a Tokyo, Dardari e Berrettini vittoriosi contro il norvegese Rud e lo spagnolo Davidovic Fokina. Domani nel secondo turno Arnaldi-Alcaraz. Infine il basket, Eurolega, reduce da due KO di fila, ultimo in ordine di tempo il derby con Milano. La Virtus Bologna prova a rompere il ghiaccio alle 20.30 al Paladozzo, le Vunner affrontano i campioni in carica dell'Olympiakos. Domani l'Olimpia ospite del Baskonia. È tutto, buona serata.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Si salvi chi può, con Eleonora Salvi.
6: Attention please! 3 2 1
1: tutto questo casino. Buonasera popolo di Radio Studio Più. Mamma mia, abbiamo iniziato proprio con il bot. Buonasera. Vabbè, comunque mi presento, sono Ronnie Milani e questo è il programma Club Connection. Cioè, voglio dire, ragazzi, pensavate di esservi liberati di me? E invece no, eccomi qua direttamente da Bari. Da Bari, bellissima città, l'abbiamo girata, è stato davvero tutto molto bello, ma come tutte le cose belle hanno una fine, quindi rieccomi qui. Vi tocca. Mettetevi comodi, va!

0: funziona il tutto, creo casino, faccio partire una canzone, poi va un'altra. Perdonatemi. E sai quando rientri, insomma, dalle ferie, quasi ti scordi, no? Dici, ma come funzionava il mio lavoro? Com'è che funzionava? Ah, eccoci qua, signori, siete in compagnia con Eleonora Salvi. Non si sa ancora se in buona o brutta compagnia. Boh, lo scopriremo solo vivendo, come diceva un grandissimo cantante. Allora, come sempre all'inizio dell'ora. Vabbè, allora, prima di tutto volevo salutare e ringraziare il Ronny Milani e tutto, insomma, tutto lo staff di Club Connection che in questi giorni mi ha sostituito. E so che come sempre siete in ottime mani. Tra l'altro, parlando di lui e il nostro Mimmo, DJ Tiga, Ricky Valza, Ronny Milani, prima eravamo insieme, abbiamo fatto un buon aperitivo Vista Lago, no? Dato che i ragazzi sono, insomma, dell'Emilia Romagna, ne abbiamo approfittato, sono venuti su, allora abbiamo detto dai, troviamoci, no? Quindi fa sempre un gran piacere. Poi salutiamo, vabbè, come sempre, chi lavora dietro le quinte, perché ragazzi miei, noi siamo davvero una famiglia che è sempre più grande, no? E siamo davvero tanti, no? Coloro che comunque vengono ripresi siamo in pochi, ma in realtà dietro le quinte ci sono tantissime altre persone, quindi ringraziamo, salutiamo anche tutti loro, il tecnico e tutto quanto, e salutiamo ovviamente anche tutti voi, tutte le persone che si sono appena collegate e che inviano anche i primi messaggi al 338 141 1001. E già c'è dell'amore nell'aria, vero? Sentiamo.
1: No, tipo Salvi, sì, vieni, sì, quando vuoi,
0: ma sono qua,
1: sì,
0: sono qua,
1: no, poi magari sì, arrivo un po' dopo. Fai sì, quello che vuoi, tanto io sono qua a aspettare te. Accendiamo, sì, se ci sei bene, se no c'è qualcun altro.
0: È giusto.
1: Brava. Ciao.
0: Ciao. Io già vedo dell'amore nell'aria, vedi, questo è l'amore che mandano i nostri ascoltatori e ascoltatrici, emanano l'aura, no? Vabbè, comunque, bando alle ciance, siamo stati a Bari. Salutiamo tutte le persone che si trovano in Puglia, bellissima regione. Io l'amo davvero da morire, dal nord al sud, insomma, al centro. È tutta bella, però in questo caso abbiamo visitato, vabbè, Monopoli, Alberobello, Stuni, Polignano a Mare, che abbiamo tra l'altro visto i ragazzi che si buttavano, insomma, da 27 metri d'altezza, i ragazzi, insomma, dello sport, no? Che si buttavano con al mare, no? Che facevano i tuffi. È stato davvero magico, si può dire, no? E poi ovviamente abbiamo assaggiato le cose tipiche, scusate, di Bari, no? Cioè sei lì, cosa fai? Non mangi, torni e sei qualche chilo in più, ma sei comunque felice, perché il buon cibo è sempre felicità, no?

0: andiamo, andiamo, andiamo.
1: Io non so, c'è gente che si offende, dice guarda non sei, sei rientrata manco sei venuta a salutare. Vorrei dire a quell'uomo, quel fanciullo, nonché il tecnico che in questo momento si trova ai piani alti, che potrebbe venire anche lui giù, non è che devo sempre venire io, eh. Cioè ragazzi dai, su. Si offendono qua, si offendono. Tanto amore anche sui social, sui social, perché vedo che ho pubblicato, vabbè, ovviamente è classico, no? Noi donne quando rientriamo dalle vacanze una delle prime cose che facciamo è pubblicare, no, le nostre foto, perché nel viaggio, bene o male, ho fatto più o meno 500 foto, no? Ed è sempre bello, no, ricordare questi bei momenti. E cosa ho fatto? L'ho pubblicata, no? Qualche commento è arrivato dai nostri ascoltatori, quando è che rientri, eccetera. Io sono davvero molto felice per questo, no? Perché è una bella cosa, no? Perché il programma si Salvi Chi Può, come dico sempre, siamo una bellissima famiglia che si allarga sempre di più, ogni giorno abbiamo sempre ascoltatori e ascoltatrici nuovi ed è bello sentire questo bel calore, questo amore, no? Comunque, cambiando discorso, io voglio chiedere se sono l'unica pazza, perché io non pensavo, forse è una diceria, però a quanto pare è proprio una cosa reale perché l'ho vista con i miei occhi. Voglio sapere se anche voi è capitata questa cosa. Ieri sera rientravo, insomma, da Bari e sono andata in aereo, no? Sono rientrata la sera e si parlava, insomma, con le persone, le amiche con cui sono andata in questa vacanza del numero 13, no? Per molti è un numero sfortunato, eccetera, e si diceva tramite, non so, dicerie su internet, tramite il passaparola, che il numero 13 sugli aerei non c'era, no? Quindi cosa ho fatto? Io ero abbastanza distante dal numero 13 e per curiosità, intendo il posto a sedere, il numero 13. Cosa ho fatto? Sono andato in bagno quando potevo alzarmi, insomma, e per vedere se c'era il numero 13, no? E sono stata lì a guardare, osservare e ho visto il numero 12 e successivamente c'era il numero 14, al che mi sono detta, ma allora è vero, non è una diceria che il numero 13 non c'è sugli aerei, no? Quindi per curiosità mia sono andata a vedere, insomma, a chiedere più che altro all'hostess a fine viaggio il perché, insomma, non ci fosse il numero 13. A brevissimo vi spiegherò il perché di questa bella curiosità. Intanto arriva Jennifer Lopez e Pitbull on the floor.

Jennifer Lopez featuring Pitbull. Pitbull era il 2011, il tempo scorre, scorre. Salutiamo la nostra cara amica da Sciacca, buonasera, benvenuta e benvenuta. Aspettando la calorosa chiacchierata con la psicologa del benessere e sessuologa Marina Ferrari, che a minuti ci siamo, ma prima volevo chiedere a tutti voi se siete un po' superstiziosi, no? Se credete nei numeri, nel gatto nero che passa, nel non passare il sale mentre stai mangiando, insomma, perché porta sfortuna e bla bla bla. Perché questa domanda? Cioè, avete mai fatto caso che su molti aerei non esiste il posto numero 13? E no, non è perché manca un sedile, no? Il motivo è soprattutto legato alla superstizione. In molti paesi occidentali il numero 13 è considerato sfortunato e alcune compagnie aeree preferiscono semplicemente evitare di assegnarlo, così da non mettere a disagio i passeggeri per superstiziosi. Che poi la cosa assurda è che io volevo chiederlo appunto all'hostess, però prima di farlo, così parlandolo, l'ho detto alla mia amica, no? E la mia amica è talmente superstiziosa che lei mi fa: sì, però chiedilo quando siamo già atterrate. Ho detto: vabbè, ma dai, ma come sei pessimista, dai, ma che... non è l'unico numero in realtà che può sparire, perché su alcune compagnie, soprattutto internazionali, può mancare anche il numero 17, considerato sfortunato in alcune culture. Insomma, l'aereo decolla ovviamente lo stesso, ma meglio non far partire anche la scaramanzia, no? E voi siete, insomma, superstiziosi? Cioè, c'è un numero, un gesto, una situazione che evitate per scaramanzia? La più classica possiamo definire quando attraverso un gatto nero, no? Che evitiamo di passare, insomma, cambiamo via onde evitare, dici: ma sì, dai, si sa mai, tocchi ferro oppure tocchi qualcos'altro, no?

Siete scaramantici? E questa è la domanda di questa sera al 338-141-1001. Si parlava che in alcune, insomma, compagnie aeree non esiste il numero 13, vedete il numero 12 e successivamente il numero 14. Pur quanto possa sembrare strano, ve lo posso assicurare a nome mio, Eleonora Salvi, e vi assicuro che non esiste in alcune compagnie aeree. L'ho visto con i miei occhi ieri sera, ero in aereo e il numero 13 non c'era, vedi. Mi hanno insegnato che il gatto nero si paga, quando si passa si lancia una moneta, analisa da Pescara. Beh, questa mia nuova in realtà, non l'ho mai sentita. Se così fosse, beh, è una bella cosa, no? C'è l'onore, essere superstiziosi è da ignoranti, ma non esserlo porta male, diceva Edoardo De Filippo. Ciao da Stefano da Guastalla, da Reggio Emilia. Beh, non fa una piega, ragazzi miei. Oppure un altro messaggio: che bello sentirti, beh grazie la nostra amica, io se ci fosse il 13 o il 17 mi siedo lo stesso, sono i miei numeri preferiti, ce lo scrivono da Val di Sole.

0: Turn the Like Off qui su Radio Studio Bella Dance Station d'Italia. Buonasera, ben ritrovati. Siete in compagnia con Eleonora Salvi e questo è il programma Si Salvi Che Può. A brevissimo ci colleghiamo con la nostra sessuologa. Parleremo di tanti argomenti. Siete ovviamente invitati a scrivere al 338-141-1001 qualsiasi domanda vogliate fare, insomma, la nostra psicologa del benessere sessuologa. Insomma, approfittatene. Prima però parlavamo, insomma, delle sfortune, o meglio delle superstizioni, no? C'è chi è scaramantico, eccetera. Oppure Orazio ci scrive un bel messaggio. Lui scrive: io ieri a mia moglie ho detto che non funzionava internet, non posso aprire il cancello dall'applicazione. Oggi proprio non funzionava internet, mia moglie ha detto che è colpa mia. Ora io non so, Orazio, il nostro amico di Cervia, quante volte è capitato di dire una cosa e poi succede, perché è così, cioè sembra che la mandiamo, non so come dire. Oppure, cioè, a me è capitato proprio ieri di citare una canzone che, tra l'altro, dei Modà, Tappeto di Fragole, quindi è una canzone che non è vecchissima, però comunque sui 15 anni, secondo me 10-15 anni ce li ha, quindi non è una canzone che si sente spesso, no? Che non va sul momento, ecco. E che dire, ieri accendendo la radio così a caso è partita quella canzone, no? Cioè 24 ore dopo che ho detto di quella canzone, caso ha voluto che è partita. Cioè io dico, ma cos'è il destino? Forse sono l'unica pazza a cui succede questa cosa. No, in realtà no, non sono l'unica pazza, perché in realtà viviamo tutti un po' la stessa vita, no? Come Orazio racconta di questo episodio, quindi è così, ragazzi miei. Poi c'è chi citava del gatto nero. Ragazzi miei, io ce l'ho il gatto nero, non è che porta sfortuna, dai, povero Cristo. Cioè non è che se è nero allora porta sfortuna, voglio dire. Vabbè. Allora, intanto ne approfitto per questa Giada che ci chiede, per quanto riguarda insomma, che è interessata per la demo. Semplicemente devi andare sul nostro sito studiopiu.net e potrai fare la tua candidatura. Un grandissimo in bocca al lupo, dagli tutta. Allora, vediamo chi abbiamo. Pronto?
1: Pronto?
0: Ce l'abbiamo.
1: Buonasera, Eleonora. Buonasera a tutti.
0: Come si suol dire, meglio tardi che mai, vedi? Allora, la presentiamo per chi fosse nuovo. Lei è Marina Ferrari, viene da Varese, siamo in collegamento da Varese per parlare sostanzialmente di sesso, perché insomma ad oggi nel 2026 è un po' un tabù. Quindi cosa succede adesso? Ogni quasi un giovedì sì, un giovedì no, poi avvicineremo sempre di più, insomma, le date, potrete fare qualsiasi domanda. Insomma, nella volta successiva si parla proprio delle domande che avevate fatto la settimana scorsa. Ad esempio, avevano chiesto se fosse normale attraversare periodi in cui non si ha proprio voglia di fare sesso. Cosa ci puoi dire in merito?
1: Allora, grazie per la domanda innanzitutto. La risposta è sì, è normale passare periodi anche in cui la libido, il desiderio sessuale è completamente a zero. L'importante è non far finta di niente e tenerlo monitorato. Soprattutto verificare quanto l'assenza di desiderio sessuale mi faccia star male e quanto contribuisca negativamente alla coppia o in generale alla relazione.
0: Posso
1: Perché
0: aggiungere una
1: è
0: cosa?
1: Proprio l'elemento di malessere quello che va attenzionato, ecco.
0: Ecco, aggiungo una piccola cosa, cioè noi siamo umani, cioè è normale che magari ci siano periodi, correggimi se sbaglio, che ci siano periodi magari in cui non si ha voglia, voglio dire, cioè siamo umani, no?
1: Assolutamente sì, cioè non facciamoci influenzare da quello che sentiamo dalle altre coppie o da quello che pensiamo sia giusto. Siamo solo in contatto con noi stessi e capiamo quanto ci fa male non aver desiderio sessuale e quanto influisce negativamente sulla mia coppia, non su quella degli altri.
0: Assolutamente. Poi, sempre dopo l'ultima diretta, una donna ci ha chiesto se esistesse una differenza tra il desiderio sessuale maschile e il desiderio sessuale femminile, o se si tratta solo di uno stereotipo.
1: Allora, c'è del vero in questo, ne avevamo parlato qualche chiamata fa.
0: Sì.
1: La riassumo molto brevemente come segue. In media gli uomini, a differenza delle donne, hanno un desiderio sessuale più spontaneo, cioè agli uomini viene più spontaneamente voglia di fare sesso, mentre tendenzialmente le donne hanno un desiderio più responsivo, Quindi non spontaneamente viene voglia di fare sesso, però se si inizia a fare sesso può subentrare in un secondo momento il desiderio.
0: La fame viene mangiando.
1: Stiamo parlando di casi di violenza sessuale, assolutamente, si parla di desiderio sessuale in senso lato. Quindi sì, la ricerca, i dati ci dicono che c'è una differenza in termini di prevalenza, quindi che gli uomini hanno più prevalentemente un desiderio spontaneo, ma non sono verità assolute, e questo ci tengo a dirlo a Eleonora, perché altrimenti se la prendiamo come verità assoluta, una donna che ha un desiderio sessuale più spontaneo si sentirà sbagliata,
0: certo,
1: così come un uomo che ha un desiderio più responsivo si sentirà sbagliato.
0: Vedi, qua nel frattempo che parliamo arrivano altre domande. Vedi, cioè, Eleonora, volevo sapere se invece è normale avere sempre voglia. Esatto, contrario. Sicuramente
1: sì.
0: Sarà un uomo che scrive questo messaggio, io ci metto la firma perché è vero. Vabbè, comunque l'ha spiegato anche adesso. Poi, adesso invece la domanda opposta: se il partner rifiuta spesso i rapporti sessuali, dopo quanto tempo è giusto iniziare a preoccuparsene?
1: È giusto iniziare a preoccuparsene quando tu, se fai questa domanda, inizi a percepirlo come un problema. Cioè, se il tuo partner o la tua partner non vuole fare sesso con te per 2 settimane e a te fa star bene, va bene. Se inizia a diventare un mese in cui il partner non vuole avere sesso e tu ci stai male, sì, iniziamo a parlarne sul serio. Cioè, la linea di demarcazione è sempre il malessere percepito.
0: Certo.
1: Poi, magari il partner semplicemente sta passando un periodo in cui non ha voglia di avere rapporti sessuali, però il tuo malessere legato appunto a non fare sesso deve essere ascoltato. Ascoltati, non forzarti, poi si può indagare come tornare ad avere un desiderio sessuale, dei rapporti sessuali, e si può stare su questo malessere.
0: Ecco, quindi non c'è una durata, diciamo, dipende da persona a persona.
1: No,
0: dal momento in cui te ne preoccupi.
1: Per esempio, che hanno rapporti sessuali una volta ogni 3 mesi, e allora va benissimo così, cioè è troppo soggettivo per mettere delle regole.
0: Certo, poi non dipende anche dall'età, o non vuol
1: dipende
0: dire?
1: Dipende anche dall'età. Certo, anche perché con i cambiamenti a livello endocrinologico,
0: sì,
1: che quindi riguardano gli ormoni, si ha un desiderio sessuale sempre meno impattante nella vita delle persone, ma anche questa non è una verità assoluta. Quindi, cioè, ci sono persone che hanno desiderio di far sesso e che hanno effettivamente rapporti sessuali fino anche a 70 anni e oltre.
0: Ammazza, oh, che voglia, ragazzi! Peggio dei conigli. Vabbè, ascolta. Ricordiamo, per chi si fosse appena collegato, siamo in compagnia con la sessuologa e psicologa del benessere Marina Ferrari, perché vogliamo insomma fare una divulgazione positiva e soprattutto in modo intelligente, no?
1: Assolutamente.
0: Con tutte le domande che arrivano, insomma, al 338-141-1001. Allora, nel frattempo, infatti, ne arrivano parecchie. Questa in realtà non lo sapevo, magari ne parliamo la volta successiva, e chiedono: è vero che allenare le gambe con i pesi potrebbero aumentare il testosterone nei maschi? Ci chiedono.
1: Mm-hmm. Ne parleremo.
0: Assolutamente sì. E poi ci chiedono: io voglio sapere se esiste un tasto del malumore all'interno della vulva, perché dopo averlo fatto entro in uno stato di malessere assurdo e non c'entra nulla al partner, perché succede sempre. Questo ce lo scrive quindi un'ascoltatrice. Poi arriva un messaggio davvero molto lungo ma interessante. Scrivono: ciao, sono una donna di 32 anni, vivo a Salerno e sono sposata da 4 anni. Preferisco non firmarmi per privacy. Sono innamorata di mio marito, abbiamo 2 fantastici bambini, ma nell'ultimo periodo ho iniziato a provare un certo interesse per un mio collega. Quando passo dall'ufficio cerco sempre di parlare il meno possibile con lui, proprio perché mi sono accorta che questa situazione mi mette un po' in difficoltà. Allo stesso tempo però noto che tra noi si sta creando una certa intimità e questa cosa mi fa riflettere. Non è successo nulla tra noi, ma sento che qualcosa dentro mi sta cambiando e non so bene come interpretarlo. Cosa dovrei fare? È possibile iniziare a provare qualcosa per un'altra persona pur continuando ad amare profondamente mio marito? Oppure potrebbe essere solo un periodo, una semplice attrazione destinata a passare? Ce lo chiedono al 338 141 1001 e risponderà la nostra psicologa e sessuologa del benessere, quando? Beh, seguiteci tramite le nostre pagine social per scoprire la data.
1: Assolutamente.
0: Noi ti ringraziamo di cuore.
1: Ringrazio io voi.
0: Volevi dire altro, Marina?
1: No, volevo ringraziarvi.
0: Okay. Va bene, ciao Marina.
1: Ciao Eleonora, ciao a tutti e a tutte.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo, agli amici di Radio Studio Più. Nella giornata di domani, giornata di venerdì, l'anticiclone interesserà praticamente tutta Italia, solo sull'angolo nord-occidentale una certa nuvolosità e qualche fenomeno. Al nord, difatti, cielo parzialmente nuvoloso, del tutto nuvoloso su Piemonte, Valle d'Aosta, qui con qualche debole pioggia, altrove clima asciutto. Al centro Italia, variabilità sulla Toscana, altrove più sole con temperature molto miti, sul Lazio fino a 28-29 gradi. E poi il sud, una giornata stabile e assolata, con temperature in linea con il periodo. Maggiori dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.
3: Spot. Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Una finestra è una finestra.
5: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
4: Vedo.
5: La maniglia centrale è davvero elegante.
4: Sì, bella.
5: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
4: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
6: Ocnoplast. Le finestre di design.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: Dici che lo conosco?
9: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
8: Ah, quello naturale, senza additivi.
9: Bravo.
8: DOP, solo carne italiana.
9: Esatto.
8: Il crudo.
9: E allora non lo conosci.
8: Perché non è crudo, è Parma.
10: Piacere, prosciutto di Parma.
11: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Robbie Williams and Miss Monique, Beauty in Us.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

iniziamo questo Party Time con la voce inconfondibile di Bebe Rexha. Iniziamo così la selezione musicale del nostro DJ Dami. Siete in compagnia con Eleonora Salvi e come sempre lo ricordiamo, inviateci messaggi al 338 141 1001. Volete salutare un amico che si trova dall'altra parte del mondo? Beh, sappiate che adesso è il momento giusto. Mandate anche delle belle foto, dei video, insomma, siamo curiosi di sapere in quale parte del mondo siete.

è proprio così come va vissuta la vita? Beh, con calma. È vero, è vero, è vero. Comunque si avvicina il weekend e io insomma non posso fare altro che invitarvi a scaricare la nostra app gratuita per scoprire qual è l'evento che si trova più vicino insomma a voi. Ad esempio c'è sabato sera Misano Driving Show, bellissimo, a Misano Adriatico. Oppure a Montecchio in Emilia c'è lo Student Party per i ragazzi un po' più giovincelli. Domenica in campo per la SLA a Senigallia. E lunedì sera c'è un super evento a Bardolino, la festa dell'uva, la festa del vino.

0: con Bad Dreams, la versione remixata. Pensate, lui è iniziato così per gioco, insomma adesso invece è conosciuto in tutto il mondo, e devo dire per il suo grande insomma la sua grande arte, il suo grande talento. Arrivano tanti messaggi, sentiamo, vai.
1: Ciao Leonora,
0: ciao,
1: bentornata,
0: grazie,
1: ci mancavi.
0: Anche voi
1: Un saluto dalla Riviera.
0: Ciao
1: Massimo,
0: sì.
1: Da Rimini.
0: Ciao Massimo.
1: Detto lo scavatorista pazzo.
0: Ciao.
1: Ciao Leonora.
0: Ciao, un caloroso saluto agli amici della Riviera Romagnola. Sappiate che i vostri amici, i nostri amici della Riviera questa sera sono venuti a trovarci, i nostri amici, capito qua?

0: Stop the Party, Pitbull, e chi lo ferma più questo party? Che bella, che bella.
1: Ciao Leonora.
0: Ciao. Che bello, che bello, quanti messaggi che arrivano al 338-141-1001. Salutiamo i nostri amici da Gallipoli che ringraziamo di cuore. Beh, siamo appena stati a Gallipoli, bellissima città. Salutiamo anche i nostri amici da Monopoli, ciao!

0: Giuseppe di Casal Corsino, che
1: no?
0: Si trova dall'altra parte della linea.
1: E lo salutiamo, ciao, un grande abbraccio. Vedi, questo è il potere del party time, è il momento giusto per salutare qualcuno che si trova vicino o magari si trova anche un po' più distante, no? Perché no? Arriva lui, Purple Disco Machine, qui sulle frequenze di Radio Studio Più.

Something on my mind, qui su Radio Studio Pio salutiamo il nostro carissimo amico Ricky che è in compagnia con Monica e Franco. Loro sono da Pisa, in questo momento in barca, mandano una bellissima foto. Guarda, mi hai fatto ricordare di questo episodio che è successo l'altro giorno. Ero in barca, per la precisione a Polignano a Mare, bellissima zona. Peccato che io soffro di mal di mare, però ogni volta voglio andare, insomma, in barca, perché io amo la barca, però ahimè lei non ama me a quanto pare, così. Vabbè, che te devo dire?

0: senti come pompa questa musica. Hai capito te?
1: Ciao Leora, sono Giuseppe di Casal Bordino. Ciao, e contraccambio il saluto a Damiano Di Vasto,
0: sì,
1: mio collega di lavoro, entrambi accanitissimi di Radio Studio Q.
0: Ah, meno male.
1: Un saluto, un abbraccio.

Una canzone che sicuramente non stancherà mai in qualsiasi parte del mondo, in qualsiasi, insomma, età, beh, Sweet Dreams. Arrivano delle foto da Palermo, i nostri amici. Ciao, un grande abbraccio, fanno un buon aperitivo.

0: get 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
5: CUP24, compara prenota fatto.
6: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
7: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
10: Kygo featuring Max McNown, Take Me Back, Robin Schulz Remix.

0: Let's go.
1: The best music. The dance station. Radio Studio Pew.
2: Studio Pew. News.
3: Buonasera da Daniela Ubaldi. Le proteste studentesche in Francia degenerano in violenza. Oltre 650 fermi, decine di feriti tra studenti, insegnanti e forze dell'ordine. A Marsiglia i dirigenti di una scuola sono stati cosparsi di benzina. Non sarebbe un episodio isolato. Secondo le autorità scolastiche regionali, diversi presidi sono stati aggrediti durante le proteste studentesche. Oltre 350 scuole superiori in tutto il paese sono interessate da blocchi. Per questa una serie di istituti passerà la didattica a distanza per la propria protezione, è quanto deciso al termine della riunione di crisi convocata dal Premier Le Cornu. I disordini sono iniziati una settimana fa, gli studenti protestano contro il forte stato di degrado degli istituti pubblici, il sovraffollamento delle classi e per chiedere la sostituzione degli insegnanti assenti.
2: L'economia.
3: Caro carburanti, dopo Eni, IP e Kuwait, anche Tamoil Italia ha deciso di adottare misure volte a mitigare il prezzo dei carburanti. Le iniziative adottate, precisa una nota della società, sono state concepite per generare benefici sia per i consumatori sia per le attività connesse alla rete distributiva. Le misure resteranno in vigore fino al 31 ottobre, intanto i prezzi dei carburanti ancora in calo, con la benzina self che scende sotto i 2,10 euro e il gasolio sotto i 2,30. I dati dell'Istat sul mercato del lavoro italiano: ad agosto il tasso di occupazione è sceso al 63%, inflessione rispetto al 63,2% di luglio. Parallelamente peggiora anche il tasso di disoccupazione, che risale al 6,2% rispetto al 5,8% del mese precedente. Ieri dati preliminari sull'inflazione che mostrano a settembre una fiammata del costo della vita. L'indice generale dei prezzi al consumo è balzato infatti al più 4,2% su base annua, in netta accelerazione rispetto al più 3,3% di agosto. Si è aperto a Genova il 66esimo Salone Nautico Internazionale al taglio del nastro, la Premier Meloni, presente anche il governatore regionale Bucci. Coda di polemiche perché per la prima volta non è stato invitato sul palco il primo cittadino, la sindaca Salis. Nel 2025 il fatturato dell'industria nautica italiana ha raggiunto 8,72 miliardi di euro, più 1,4% sull'anno precedente. Lo evidenzia il nuovo report dell'Ufficio Studi di Confindustria Nautica. Contestualmente la Lega Navale Italiana presente al Salone chiede che si accenda un faro sulla crisi della piccola e media nautica da diporto. Infine i mercati, le piazze europee chiudono in rosso la prima giornata di ottobre, Milano conclude la seduta in forte ribasso, meno 2,2% a pesare il rally dei rendimenti obbligazionari insieme alla forte volatilità dei mercati petroliferi e ai crescenti timori inflazionistici globali. Il Brent torna sopra i 100 dollari al barile, lo spread corre a 118 punti base. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Si salvi chi può. Un'altra ora con Si salvi chi può con Eleonora Sal.

Ben. Ci siamo? Ah, io dico proprio di sì. Peggy Goo qui alla seconda ora, insomma, con il programma Se Salvi Chi Può. Buonasera, ben ritrovati, siete in compagnia con Eleonora Salvi. Come detto poco fa, siamo alla seconda ora di questo programma, saremo insieme fino alle ore 20 in questo programma. Insomma, prima abbiamo fatto una bellissima chiacchierata con la psicologa e sessuologa del psicologa del benessere e sessuologa Marina Ferrari, a cui tante persone, insomma, hanno fatto le loro domande, come sempre al 338 141 1001, messaggi vocali oppure scritti. In questa seconda ora cambieremo completamente discorso, ma una cosa è certa: non mancherà sicuramente la musica di Radio Studio Più. Si salvi chi può. Radio Studio Più.

0: DJ Antoine è proprio quello che sta facendo, un carissimo personaggio che innanzitutto vorrei ringraziare di cuore perché vabbè mi ha sostituito, ma dall'altro canto chi segue il programma Club Connection sa bene che mi aveva fatto un piccolo scherzetto quando io ero in ferie. Cosa ha fatto? Mi ha chiamato in diretta, insomma magari qualcuno se l'è persa, però basta scaricare la nostra app per andare sulla sezione podcast del programma, e che dire, mi ha chiamato e insomma mi ha fatto uno scherzetto. Ora voglio fare lo stesso, vediamo se ce l'abbiamo. Pronto?
1: Pronto?
0: Sì, pronto, pronto.
1: Sì,
0: Ron- chi è? Pronto, Ronny, non ti sento, eh.
1: Aspetta, vado a scatti.
0: Ronny, Ronny.
1: Sì, ti sento.
0: Io non ti sento, dove sei?
1: Ah, me la vuoi fare a me? Ah, ho capito, ciao Eleonora.
0: E te la rimando, te la rimando.
1: Stiamo arrivando, stiamo arrivando.
0: Ah, state arrivando? Dove siete adesso?
1: Stiamo cercando di pagare il parcheggio, perché qui se non paghi il parcheggio non puoi uscire con la macchina.
0: Ma dovevate pagare prima però, non dopo. Cioè, dipende dove siete.
1: Prima?
0: Dipende dove siete.
1: Ah, allora se si pagava prima siamo messi male, perché...
0: rimanete lì, che dire.
1: Dov'è?
0: Ti vedo un po' in difficoltà. Allora, per chi se lo fosse perso, il nostro carissimo Ronny Milani è qui in quel del Lago di Garda.
1: Amici, siamo in tanti qui.
0: Sì, è vero, è vero.
1: Ciao,
0: dov'è la mia mamma? La mia mamma.
1: Siamo facendo il vero party time.
0: La mia mamma diceva sempre. Mamma mia, vi ho visto un'ora fa e già mi mancate. Più di un'ora fa, un'ora e mezza fa. E che l'ho perso per davvero adesso però. Ronny!
1: No, sono qui, stavo ascoltando.
0: Senti, allora ti aspettiamo qua, che dici?
1: Sì, stiamo arrivando.
0: Fatti bravi, mi raccomando.
1: Va bene, grazie Eleonora.

al nostro carissimo Ronny che sta rientrando da un buon aperitivo in quel del lago di Garda. Insomma, prima eravamo tutti quanti insieme, è sempre bello rivederli, no? Che tra l'altro li abbiamo, cioè li ho conosciuti, già li conoscevo in realtà, però dal vivo non li avevo mai visti, no? Ho detto chissà come saranno fatti, se sono veri, non veri. No, vabbè, li ho conosciuti meglio, insomma, con le esperienze che ho fatto a Riccione presentando il festival, e c'erano anche loro, è stata una bellissima conoscenza. Abbiamo fatto 2 settimane insieme con il lavoro, no? Perché trasmettevamo, insomma, dal Viale Ceccarini, c'erano tutti loro, quindi è stata una bella conoscenza. Allora, cambiando discorso, io fino a ieri, appunto, come detto poco fa, ero in vacanza, ero con le mie amiche a Bari, bellissima zona, la Puglia, ce la siamo girata tutto quanto, e sai, quando stai con delle persone, insomma, 24 ore su 24 impari a conoscerti, eccetera, e soprattutto magari capita che, passatemi il termine, cade l'occhio quando magari un'amica è con il telefono in mano e vedi che sta messaggiando con il suo moroso e leggi che ha questo nomignolo, perché lo definiamo in questo modo, il nome in cui l'ha salvato, no? Su WhatsApp. E quindi qua mi sorge spontanea una domanda, chiedere a tutti voi: come avete salvato il vostro lui o la vostra lei, insomma, su WhatsApp, sostanzialmente, no? C'è chi dà dei nomi un po' buffi, chi invece dà amorino, tesorino, cucciolino, soliti nomignoli carini, definiamoli in questo modo. E insomma, ci sono dei nomi davvero assurdi. Io voglio sapere da voi, con tutta sincerità, insomma, come avete salvato il vostro lui o la vostra lei nella vostra rubrica del telefono, oppure qual è il nome più assurdo o particolare con cui avete, insomma, salvato qualcuno in rubrica, perché davvero ne ho sentite di tutti i colori.

0: era il 1994 con Scatman. Che meraviglia, che bomba. La domanda di questa sera in compagnia con Eleonora Salvi: beh, come avete salvato il vostro lui o la vostra lei in rubrica? Oppure qual è il nome più assurdo con cui avete salvato qualcuno in rubrica? E devo dire, è uscito davvero di ogni, vabbè, dal più classico come amore, che ci sta, oppure amore mio. Diciamo, andiamo sul semplice, il nostro Marco, patatina, vabbè, ci sta, ci può stare, cucciolina, anche, dai, vedo che siete romantici, oppure l'ho salvata con Sandokan, e io sarei curiosa di sapere il perché ogni nome ha un po' la sua storia, no? Oppure il mio compagno ce l'ho salvato con nome e cognome, come tutti, compresi insomma i miei figli, tranne papà e mamma. Sarebbe assurdo se dovessi salvare magari la mamma con il suo nome, oppure il papà con il suo nome. Sarebbe un po' triste, no? Un po' triste. Oppure abbiamo questa storia che è molto molto simpatica. Sentiamo chi è.
1: Ciao, allora noi siamo insieme da 22 anni e siamo salvati entrambi l'uno per l'altro.
0: Sì.
1: In rubrica come amore.
0: Beh, ci sta.
1: Però come suoneria, quando io lo chiamo, l'ho sgamato.
0: Sì.
1: Ho la suoneria quella.
0: Ma dai.
1: Quindi magari mi chiama amore, ma in realtà vorrebbe dirmi qualcos'altro.
0: Ma
1: buona,
0: chi lo sa, chi lo sa. Ciao, un grandissimo abbraccio. E tu, il tuo lei o il tuo lui, come l'hai salvato in rubrica?

0: come chiami? O meglio dire, come salvi sulla tua rubrica il nome della tua lei e il tuo lui, molto semplicemente, no? Nel modo più semplice, con il suo nome, Donato da Milano. Beh, dai, andiamo sul classico, magari qualche emoji con qualche cuoricino, eccetera. La cosa triste, che non è, non è triste, l'unica cosa è che io quando mando messaggi, il 90% dei miei messaggi è che li trascrivo con il microfono, no? Sostanzialmente io attivo il microfono e quello che io dico poi me lo trascrive in parole, no? Solo che quando salvi una persona che può, anche con il nome, metti qualche emoji, insomma, quando fai questa funzione qua, mette anche l'emoji sostanzialmente, insomma, nel modo in cui è stato salvato. Quindi è sempre un'altra fila, un po' scomoda, eccetera, però vabbè, non sono grandi problemi. Io la chiamo Pitbull, Filippo ce lo scrive, oppure Poppy, il nostro Alex, amore anche la nostra Elisa, oppure qui abbiamo parecchio da dire, sentiamo.
1: Ciao Ele.
0: Ciao.
1: La mia compagna si chiama Elisabetta e sì, ha quattro numeri di telefono.
0: Caspita.
1: Nel primo è salvata come stellina del mare.
0: Sì.
1: Ma non è così romantico come può sembrare, è il nome di una delle sue attività. Nella seconda Euroclean Service, che è la sua attività principale.
0: Sì.
1: Nel terzo è Betta 3 e nel quarto Betta 4.
0: Ammazza.
1: Allora, il problema è che quattro telefoni non rispondi comunque mai.
0: Capito.
1: Disastro. Allora, te un bacione, bentornata.
0: Ciao, grazie, un grande abbraccio. Beh, tanti diranno, vabbè, ma cosa se ne fa di quattro numeri? Iniziamo già con i commenti, dicono l'amante, dico, di là, di sa, vabbè, solita storia, dai.

0: Radio FM? Hai meno di 36 anni? Hai voce, energia e personalità? Radio Studio Più cerca nuovi talenti, DJ, speaker e vocalist. Che tu viva la radio in console o davanti a un microfono, se hai talento, energia e personalità, questo è il tuo momento. Fatti sentire. Invia la tua demo a casting@studiopiu.net. Studio Più wants you. La prossima voce, il prossimo DJ, potresti essere tu.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Una finestra è una finestra.
6: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
5: Vedo.
6: La maniglia centrale è davvero elegante.
5: Sì, bella.
6: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
5: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
7: Ocnoplast. Le finestre di design.
8: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.
9: Names 51 and M. Violet. Love is everywhere.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

che di Monella e il nostro amico G Peralta, che tra l'altro è stato partecipe nel programma Si Salvi Chi Può. Iniziamo questo secondo e ultimo party time del programma, appunto, Si Salvi Chi Può, come detto poco fa. I vostri messaggi come sempre al 338 141 1001.

0: però non è giusto, chi ci vede tramite i nostri canali TV ha già visto chi c'è con me, non è giusto. Vuoi salutare?
1: Buonasera a tutti, ciao.
0: Buonasera, lui è il nuovo ragazzo, sì. Si presenti, da dove viene, quanti anni ha, cosa, qual è la sua professione e il suo hobby. È troppo difficile, eh?
1: Quanto tempo ho?
0: Due minuti, dai.
1: Allora, da poco, sì. Cantante,
0: sì, si
1: attore,
0: sente dalla voce,
1: attore,
0: sì, si vede dal viso, sì,
1: sì. Sto studiando in una scuola di Parma, molto
0: sì.
1: famosa.
0: Davvero?
1: Sì, sto diventando attore.
0: Attore, sì. Ma in che film c'è?
1: Adesso faccio solo comparse. Cioè,
0: solo comparse?
1: Sì, mentre c'è la telecamera.
0: Ma c'è un genere specifico?
1: Horror,
0: sì, ok.
1: Sì, perché mi ha detto che sono adatto.
0: Bene, sì.
1: Cioè, senza fare niente, ma grazie a questo.
0: Ok. Quindi
1: sono
0: cantante
1: portato,
0: e attore,
1: sì, sì,
0: ok. E ti piace?
1: Beh, soprattutto ci mangi.
0: Sì.
1: Pagano bene.
0: Sì.
1: Prendo, sì, dalle
0: guadagni
1: 3
0: bene.
1: Alle 4.000 euro all'ora.
0: Ulla, madonna,
1: allora,
0: inizio
1: adesso
0: anch'io.
1: Ancora non.
0: Adesso ancora nulla.
1: Ancora no. Italiani, ciao.
0: Eccolo, è lui, signori e signore, l'unico inimitabile, Ronny Milani.
1: E vi facciamo anche.
0: Cos'era? Avevi pure l'eco, tu non lo senti, ma c'era. Come stai?
1: Bene, tu come stai? Sei tornata dalle vacanze?
0: Sono tornata dalle vacanze.
1: Era bella anche.
0: Vedi
1: bene.
0: Come sono rilassata.
1: Eri partita che era un po'.
0: E invece?
1: Adesso sei tornata.
0: Bella fresca.
1: Bella fresca. Ti è piaciuta?
0: Bellissima.
1: La Puglia?
0: Sì, bellissima. Bella.
1: Quasi tutta.
0: Belli anche i pugliesi, bello tutto.
1: Mangiato bene?
0: Sì. Sì, sì. Magnato bene, ho fatto tanti giri.
1: Che ti ha colpito?
0: In realtà il pasticciotto, però io sono andata a Bari.
1: Tutti col pasticciotto?
0: Ed è l'eccese, quindi tanti
1: sì,
0: mi insulteranno perché ho pubblicato, sai te quanto sono attenti, ho pubblicato un video sui social, sul mio profilo Instagram, dove dicevo che ero a Bari, no? E dicevo le cose tipiche, no? E io ho scritto anche il pasticciotto, consapevole che era di Lecce, ma io volevo dire, insomma,
1: pugliese,
0: tutta la regione.
1: Sì,
0: è vero. E vabbè, comunque sì, il piatto più buono, che non è un piatto, ma vabbè, è il dolce. C'è pasticciotto.
1: È un dolce che la mattina
0: sì.
1: ti dà una buona sveglia.
0: Sì, è vero,
1: è un
0: bel vero.
1: Risveglio,
0: sì,
1: diciamo,
0: sì.
1: È molto famoso.
0: Vero.
1: E soprattutto tutti quelli che vanno in vacanza in Puglia, la prima cosa che fanno:
0: pasticciotto.
1: No, parcheggiano l'auto.
0: Ah. E fin lì ci siamo. Senti, allora, stasera non siamo da soli. Io so che c'è anche un altro attore, giusto?
1: Sì, sì.
0: E però questo è un attore serio, quindi io proverei.
1: Sì, questo non è una comparsa, questo è già fermato.
0: Ok, conosciuto. Lui non è una comparsa, adesso. Chiederemo direttamente a lui cosa fa. Però tu non hai le cuffie ora che.
1: Vabbè, ma io sento
0: tu
1: te.
0: Senti me, ok. Vediamo se ce l'abbiamo in collegamento. Un po' tardo, no, vediamo se c'è. Pronto.
2: Ciao.
0: Sì, ciao.
2: Ciao,
0: buonasera.
2: Sì. Sono qua da Parma. Ciao Eleonora.
0: Ok, da dove vieni? Da dove vieni?
2: Io da Parma, sono Fred da Parma.
0: Ah, tu sei Fred da Parma.
1: Fred,
2: io ascolto sempre il tuo programma.
0: Oh, meno male.
2: È bellissimo.
0: Sì. Senti, ma
2: io gli altri programmi non li ascolto perché
0: ne
2: ascolto solo il tuo.
0: Solo il mio.
2: Volevo augurare buona serata, bonsoir, guten Abend.
0: Ammazza, usa tutte le lingue, eh.
1: Hasta la vista,
2: a tutto
1: anche.
2: Studio Più.
0: Sì.
2: E a Si Salvi Chi Può, che è la trasmissione più bella che c'è.
0: La Madonna.
2: In Studio Più.
0: Senti, ma mi hanno detto che sei un attore, vero? Cioè, cosa fai preciso?
2: Io sono un attore protagonista, non protagonista.
0: Attore protagonista.
1: Sì, che non è
0: protagonista e antagonista.
1: È il genere.
0: E il genere, qual è il genere? Cioè, cosa fai esattamente? Spiegaci un po'.
2: Dipende.
0: Sì.
2: Dipende.
0: Ma cosa ridi?
2: Come?
0: Cosa ridi? Cosa ridi?
2: Io. Rido per non piangere.
0: Sì, ma cosa fai? Stringi! Cosa fai? Dici cosa fai nei film.
1: Beh, bagno?
2: Ah, no, ho capito stringi, non sapevo cosa stringere.
0: No, non devi stringere. devi dirci cosa fai nei film. Cioè, che fai l'attore, ma cosa?
1: Il ruolo che hai.
2: Di me stesso.
1: Qual è il film che hai fatto?
0: Ha detto che è sicuro di se stesso. Che vuol dire?
2: Fred sconvolge Parma.
0: Sì, sei a Parma. Sì.
2: Fred
0: sì.
2: Tutte le sere a Parma.
0: Sì.
2: E,
0: però tu non fai comparse,
2: Parma piange con Fred.
0: Ah, ok, bello, ma
2: sì,
0: a livello internazionale? Cioè, ha girato il mondo, insomma, hanno girato il mondo? I vostri film, no?
2: Sì, tutto il pianeta.
1: Con le valigie.
0: Va bene. Ok, quindi...
1: No, vabbè, ma hai un titolo, un film che hai fatto.
0: Dai, esatto, qualcosa
1: almeno
0: di famoso.
1: Almeno un titolo, se non ce l'hai,
0: che vedo. Possono andare anche a vederlo, no?
1: Un consiglio per chi sta ascoltando la radio.
0: Com'è che si chiama, scusa, se non capisco.
2: Anche Fred contro tutti.
0: Ah, Fred contro tutti?
2: Sì.
0: Ah, ok. Ma vieni da Pau, mi hai detto?
2: E poi un altro titolo che ha spaccato di brutto.
0: Sì.
2: Mio Dio che Fred.
0: Mio Dio che Fred.
1: Ma io volevo
0: sì,
1: fare una
0: complimenti
1: domanda.
0: Complimenti per...
1: Posso chiedere una cosa a Fred?
0: Sì, certo.
1: Fred, mi spieghi perché a Parma...
0: A Palma, non è Parma.
1: Palma.
2: Sì.
1: Palma. Non dico
2: sì,
1: tutti,
2: Ronny.
1: Ma quasi.
2: Io, Ronny, seguo il tuo programma. Questa...
0: No, hai detto che ascolti il mio, che cavolo, non è che devi ascoltare pure il suo.
2: Scusa, mi sono sbagliato.
0: Ah, ok, no, perché sai...
1: Perché avete la R moscia?
0: Solo loro di Palma hanno la R moscia.
1: Come mai?
2: Perché
1: Parma Piacenza, se non sbaglio anche, no?
2: Parma,
1: come mai? Sai dare una risposta a questa domanda?
0: No, non è capace, no. Pronto?
1: È caduto.
2: Sì, sono qui.
0: Ci sei? Abbiamo... Che cazzo? Ma io non ho parole. Ma tutti a Parma stanno così.
2: Perché
0: massimo?
2: Non hai parole?
0: Non ho parole. Ma è meglio che non ho parole. Fidati. Mamma mia. Vabbè, comunque, adesso cosa farai questa sera, amico di Paoma?
2: Vado a mangiare.
0: Sì, dove?
2: Poi...
0: Dove?
2: Vado a bere con i miei amici.
0: Vai a bere con i tuoi amici. Bene, qual è il tuo sì. drink preferito? Poi ci salutiamo perché io non ne posso più.
1: Dai,
0: se
1: ne frega.
0: No,
1: drink
0: no dai, sono curiosa.
2: Così, no, mi fai soffrire.
0: No, non ti faccio soffrire. Dimmi, qual è il tuo drink preferito?
2: A me piace soffrire.
0: A te piace, vabbè, non mi stupisce. Vabbè, qual è? Non ce lo vuole dire.
2: Che cosa? Non ho capito.
0: Non l'ho capito.
2: Domanda.
0: Il tuo drink preferito. Il tuo drink preferito, amico di Paoma.
1: Cosa bevi solitamente? Diglielo in italiano.
0: E cosa bevi?
2: A me, ho spritz Campari.
0: Vabbè, giusto, ci sta. Buono. Ora capiamo tante cose. Vabbè, sì. Comunque fai il bravo, mi raccomando.
2: Grazie
0: a te.
2: Grazie per avermi mandato in onda e grazie Studio Più.
0: Non c'è di che, l'ultima volta.

0: Certo che di gente folle ne abbiamo, ne abbiamo. Il nostro amico da Palma, che ormai è un attore affermato, devo dire, conosciuto in tutto il mondo. Infatti, quando dici Palma, sappiamo già che parliamo di lui, no? Voglio dire. Sentiamo, va! Chi è?
1: La salvi!
0: Sì,
1: la salvi.
0: Sì! Quella.
1: Ciao,
0: ciao, un grande abbraccio, abbiamo anche il nostro vigilante.
2: Dai, dai, che è tornata la principessa, allora il consorci pensa lui, il re dei sogni, DJ Dami. Felicissima sera a tutto il popolo di San Ligipo, sarà contro di pescare presente Gianluca il vigile di Matto, molle.

0: Post Malone, era il 2020 su Radio Studio Più, sentiamo.
1: Ciao Ele, saluto ciao, dal ciao. Micione di Volta Mantovana.
0: Ciao Micione, ciao, un grande abbraccio.
2: Ciao Ale, ciao a tutti.
0: Ciao
3: da Leon, da Rata.
2: Ciao Ale, ciao a tutti.

0: Robin Williams, che bella, è sempre un piacere ascoltare tanta buona musica. Salutiamo anche Enrico che ci scrive come sempre delle cose bellissime al 338-141-1001 e sono davvero molto contenta perché la famiglia del programma Si Salvi Chi Può si allarga sempre di più. Ringrazio di cuore anche Sara da Firmo che anche lei è sempre molto carina, ne sono grata per questi bei messaggi. Poi sai, io mi sciolgo oppure prendo il volo e mi gonfio, volo via, sai, non è che sono abituata a tutta questa carineria, eh. Sentiamo, vai.
1: Signorina Leonora, sì. Proprio io potevo mancare questa sera.
0: Eh no, figurati.
1: Al suo rientro,
0: sì.
1: Ma quindi ossequi tanti e grandi saluti. Bacio abbracci, ciao.
0: Ciao, un grandissimo abbraccio anche a te. Salutiamo anche il nostro Loris da Trento. Avanti tutto a spingere. Guarda cosa arriva, arriva Anna.
2: Io non

0: Saluto anche i nostri amici milanesi, la coppia che scoppia, io li definisco così, sono una bellissima coppia. E anche salutiamo insomma chi se la sta spassando. No, in realtà non se la sta spassando, perché in palestra non è mai, no, o perlomeno non piacevole, però c'è chi magari ama andare insomma in palestra, quindi salutiamo anche chi in questo momento non molla mai ed è in palestra. Salutiamo anche chi insomma rientra dal lavoro e salutiamo anche chi si trova all'estero, che magari abita all'estero, quindi li salutiamo, li salutiamo. Allora, che dire, siamo arrivati in fondo, io vi ringrazio di cuore, vi lascio in ottime mani, vi ricordo inoltre che questa sera appuntamento speciale alle ore 22 con Club Connection, che trasmetteranno proprio qui da Desenzano del Garda. Un bacio, fate i bravi.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time. On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Spot. Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia, direttamente sulla spiaggia. Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With You, Do You Mean?

0: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo, agli amici di Radio Studio Più. Nella giornata di domani, giornata di venerdì, l'anticiclone interesserà praticamente tutta Italia, solo sull'angolo nord-occidentale una certa nuvolosità e qualche fenomeno. Al nord, difatti, cielo parzialmente nuvoloso, del tutto nuvoloso su Piemonte, Valle d'Aosta, qui con qualche debole pioggia, altrove clima asciutto. Al centro Italia variabilità sulla Toscana, altrove più sole con temperature molto miti, sul Lazio fino a 28-29 gradi. E poi il sud una giornata stabile e assolata con temperature in linea con il periodo. Maggiori dettagli scaricando l'app di Trabi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM, Dance Time Machine 92000, con Alex Castellini.
2: DTM 90.

sito 90.studiopiu.net, il nostro numero 338 141 1001. Mandate adesso un bel messaggio vocale, richiedete un brano dance 92.000 perché lo sentirete nel party time delle 20.30 o in quello delle 21.30, però fatelo subito perché gli spazi lo sapete che sono limitati, mentre noi siamo pronti a proseguire immediatamente grazie ad Andro con B Sharma, This Is My World.

0: Gabundo su Studio Più, la Dance Station d'Italia nel DTM 90 e...
1: La pecora canta!
0: E io vi ricordo ancora una volta i nostri indirizzi: 90.studiopiu.net, il nostro sito ufficiale, il nostro numero 338-141-1001. Aspettiamo adesso il vostro messaggio vocale, ci sono gli ultimi spazi...

0: Quindi... Esatto, succede questo, no? Che suono era questo? La novità della serata, va bene. Piccolo break, poi da chi andiamo? Non si sa, c'è un suono strano stasera che mi perseguita. Andiamo da Giovanna di Trento e ripartiamo con Sash. Mysterious Time. E cos'è?
1: Dance Time Machine. Novanta DTM 90.
2: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80.
3: Questa sera a mezzanotte. Spot.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
6: Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze e nei locali.

Serious Time nella playlist di Giovanna di Trento. Ancora ciao a tutti, Alex Castellini, Dance Time Machine 90 insieme fino alle 22, ultima chiamata come sempre a quest'ora per i nostri messaggi vocali, per i vostri messaggi vocali al 338 141 1001, il nostro indirizzo ufficiale 90.studiopiu.net. sentirete il messaggio con la vostra richiesta che dovete fare obbligatoriamente 92.000 nel secondo party time, quello che va dalle 21.30 alle 22, mentre Giovanna ha scelto Digital Boy, Kimmy e Fat Beat.

Collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.

Più veloce a ritmo Carolina Marquez, ci vuole ritmo su Studio Più, la Dance Station Italia. Ce l'abbiamo, ci abbiamo tutto il ritmo che volete nel DTM 90, poi alla grande. Dai, tra pochissimo c'è il primo party time, però Giovanna di Trento ha scelto il prossimo pezzo, sempre super ritmato. Sono i Technotronic, Pop of the Jam.

grande radio FM? Hai meno di 36 anni? Hai voce, energia e personalità? Radio Studio Più cerca nuovi talenti, DJ, speaker e vocalist. Che tu viva la radio in console o davanti a un microfono, se hai talento, energia e personalità, questo è il tuo momento. Fatti sentire. Invia la tua demo a casting@studiopiu.net. Studio Più wants you. La prossima voce, il prossimo DJ, potresti essere tu. Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Robbie Williams and Miss Monique, Beauty in Us. I

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: Senti come iniziamo questa sera. Andiamo dritti nel 1990 con nostra mobile spazio temporale alle 20:34. C'è West Beam con Hold Me Back.

0: Hold Me Back. Io sento dei suoni strani, ragazzi. Sento dei suoni tipo quelli degli alieni. Non so se li sentite anche voi, Tutta la sera che li sento, anche in macchina li sentivo, non so cosa sia. Sentiamo il primo messaggio di questa sera. Sentiamo chi suona.
1: Come Alexa,

0: vocalizza. Suona anche il citofono. Stasera è così, succede di tutto. Anche i nostri personaggi suonano il citofono.
1: Mi scusi,
0: e non so cosa fare.
1: Ma lei sa fare i croissant?
0: Va bene. Facciamo i croissant, anche perché dopo c'è il nostro forneo di fiducia nel prossimo Party Time. Ha già mandato il messaggio e quindi mi sa che lei, il nostro pasticcere, non è bravo con il nostro fornaio, perché lui fa i bomboloni con la crema, che vabbè. Prossimo messaggio.
2: Rocky da Prato, un grande saluto a tutto il DTM, sempre il numero uno. Stasera voglio sentire Iguana. E la pecora canta, ragazzi, siamo a fine settimana, ciao!
0: E allora vai di cassa, qui la cassa cambia radicalmente, dalla cassa house passiamo alla cassa techno di Mauro Picotto, 1999, Iguana.

0: prossimo messaggio.
1: Alex, buonasera e buonasera a tutti gli amici del DTM. Sono Pietro da Milano. Stasera volevo dedicare il brano Wonder del DJ Cerla a Simone di Arcore e fargli i miei auguri di buon compleanno. Vi abbraccio tutti, sempre ballanti, sorridenti, e mi raccomando, passate una buona serata. Ciao e grazie.
0: Eh sì, casco sempre allacciato e luci accese, anche di giorno.

0: 1995, questo è Dance Time Machine 90, il mio nome è Alex Castellini, siete a bordo della nostra mobile spazio temporale. Prossimo messaggio.
1: Ciao a tutti, stasera pensavo al pezzo Nostra S del 2008 se non sbaglio. Grazie mille, un abbraccio, grande family del DTM 90. Bene, salutiamo bella picciotti.
0: Salutiamo bella picciotta.

0: Miz, che ora mai siciliano sono, ah? Sì, vedi che ho la pronuncia giusta, vedi? Sto imparando le pronunce di tutta Italia, tra le quali il siciliano che mi piace tantissimo. Noi siamo pronti col prossimo messaggio, vero? Io non so, ho paura, quando leggo il nome io ho come una sensazione di beep, però ci sarà qualche beep stasera, secondo voi, nel messaggio di Manu? Io lo sento il beep però, Sentiamo.
1: Buonasera. Blin blon. Indovinello. Alle donne piace grande. Che cosa può essere? Birichini. È il parcheggio. Ciao a Tech e la piccola canta.
0: Ero preoccupato. Manu ha scelto un pezzo di quelli che quando parte io devo alzare il volume al massimo. No gravity. First man on the moon. E qua le mani vanno verso il cielo. E anche l'urlo è libero. Ah!

0: Adesso come facciamo a passare al prossimo pezzo, secondo te? Non so. È difficile, è difficilissimo, ci vuole impegno. Il prossimo messaggio, sentiamo chi suona.
1: Ciao grande Alex Castellini, DTM 90. Vorrei dedicarti il prossimo brano, Bengan Boys con Wow, we're going to Ibiza. Wow, Radio Studio Più. Wow, we're going to Ibiza. Wow, we're going to Ibiza. Wow, wow, wow, wow, Radio Studio Più. Wow, Alex Castellini, Radio Studio Più Dance. Wow, Alex Castellini, Radio Studio Più Dance Station.
0: Come si fa a fermare? Come si fa a fermare Guido? Non lo so, lui è una jingle machine.

0: Sole citofono, sentiamo chi suona.
1: Ciao Alex, Simone di Arcore. Davvero ieri non mi aspettavo tutti quegli auguri. Sono più che emozionato a parlare stamattina. Un grazie a te, alla mia Ale, ai miei due TDM Besti, Ale da Pistoia, Pietro, Q, la Manu. Manu sei una matta vera. Ti ho dimenticato qualcuno, me ne scuso, ma siete stati tantissimi e molto apprezzati, davvero. Cotto tantissimo amore ieri. Oggi vorrei dedicare a tutti voi la mia richiesta di questa sera, che è Danny J con Fiori di Lillà, e a tutti gli altri una buona serata a Bagaia domani. Ciao ciao.
0: Io sì, però non ho capito se i fiori sono di qui o di là, sono di lì o di là.

0: Insomma, fai guardare perché io di là non li vedo i fiori. Fai guardare di lì un attimo. No, non c'è niente. Dove sono i fiori, Simo? Non lo so. Io adesso vado a cercarli fuori. Magari sono in giardino. Che dite? Sì?
1: Caramba!
0: Me ne devo andare? Va bene, dai. Oh, come sempre sapete che alle 20.58, prima di finire questo Party Time, noi abbiamo uno spazio dedicato ad una bonus track, che è questa. Atahualpa, Ultimo Imperio, 1990.

0: Ed è al volume leggermente alto nello studio, rientra tutto, vi ha dovuto abbassare perché dall'altra parte del vetro c'è qualcuno che ha il volume non alto, non ha, fa tremare tutto. Cioè, senti che c'è anche la vicina che bussa? Vedi? Io lo so che poi dopo se tieni così alto, e facciamo un urlo in chiusura tutti assieme, E termina qui il primo party time di questa sera. Non preoccupatevi se non avete sentito il vostro messaggio, perché c'è anche il secondo party time, quello delle 21.30, in cui ci saranno tutti gli altri messaggi e tutte le altre richieste fatte questa sera. Però mi raccomando, stop ai messaggi adesso, anche perché gli spazi sono completamente esauriti. Restate lì e non cambiate canale.
1: 30 minutes of every hour. The party is here.
2: Party time.
1: Party time on Studio Q.
2: Your dance station.

0: Spot.
1: Domenica 4 ottobre il Party Salento Video Show Live ti aspetta a Ruffano. Lecce, lo show più esplosivo d'Italia. Dopo esattamente 10 anni tornerà in Piazza Libertà per farti vivere e rivivere la storia della musica italiana ed internazionale degli ultimi 50 anni. Tutta da ballare, da cantare, con i video originali e spettacolari scenografie. Grande festa in piazza con i DJ di Radio Studio Più Italia. Il Party Salento Video Show Live ti aspetta per festeggiare i suoi 10 anni domenica 4 ottobre in Piazza Libertà a Ruffano, Lecce. Start ore 21:30. Vietato mancare. Tutte le info sul sito partysalento.net e sui canali social. Evento in collaborazione con Radio Studio Più e Grana Padano.

0: Aglio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Più.

Studio Più Dance Station. Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM Dance Time Machine 92.000 con Alex

chiesto. Gigi D'Agostino De Rido, l'avete appena ascoltato. Il mio nome è Alex Castellini, questo è Dance Time Machine 90. Il programma, lo sapete, dedicato alla... noi siamo pronti per proseguire, perché andiamo immediatamente da Salvatore. Dove siamo? Angri, quindi siamo nella provincia di Salerno, se non ricordo male. Black Box, Strike It Up.

0: Collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.
1: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80.
2: Questa sera a mezzanotte.
3: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Robbie Williams and Miss Monique, Beauty in Us.

0: a 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: Ale, a chi suona? Sentiamo.
1: Ciao Alex, Andro di Lendina.
0: Ciao Andro.
1: Prima playlist della stagione, spero che vi sia piaciuta.
0: Sì, buona, buona.
1: Più bella. Che altro Alex, oggi sono un po' preso con le bombe, ti sto facendo la richiesta direttamente dal centro di Lendinara e devo anche muovermi perché tra poco suoneranno le campane. Richiesta di stasera per la sempre più esigente Manu Furetta, brano in questione è Tiesto, Just Be. Con questo vi saluto, ciao ciao da Andro.

0: Tiesto featuring Christy Hoshaw sulla Dance Station d'Italia, c'è Just Be. Ancora ciao a tutti, il mio nome è Alex Castellini, siete a bordo del nostro mobile spazio-temporale che si chiama DTM 90 e c'è il prossimo messaggio, sentiamo.
1: Ciao Alex, questa sera dico al rispetto di musica dance Simone Di Alcole, un mio pezzo preferito Dylan di DJ Ross, a salute, buona ancora tanti auguri Simo.
0: Grande Paolo, eccolo.

0: DJ Ross, Dreamland, questo è Studio Più, la Dance Station Italia. Ancora ciao a tutti, il mio nome è Alex Castellini. Fino alle 22 state con noi perché si balla solo con la musica dance 92.000. C'è già il prossimo messaggio, vero? Sentiamo chi suona.
1: Buonasera, Pop on the Patio, a tutti il popolo.
0: Questo è Bruno, il nostro fornaio di fiducia.

0: prossimo messaggio. E questo cos'è? Ci sono gli alieni, no?
1: Buonasera Alex, volevo chiedere un brano di Unconditional Magic Feet. Grazie Tony Pierporto Morone.

0: special for you.
1: Magic Feet, I say shut up. Sentiamo chi suona, sentiamo chi suona. Andate con questo citofono strano. Stranissimo, stranissimo. Sentiamo chi è.
2: Ciao Alex, Beppe DJ da Savona. Bene, bene, per questo giovedì sera, caro Alex, direi di mettere Dance Your Ass Off. E la pecora canta. Buona serata a tutti da Beppe DJ.
1: Anche a te, Beppe.

0: Dance your ass off to this funky music. RTZ Return to Zero su Studio Più, la Dance Station Italia nel DTM 90. Il mio nome è Alex Castellini, siete a bordo del nostro aeromobile spazio-temporale e suona il citofono.
1: Ciao Alex, sono Antonio di Parma.
0: Ciao Antonio.
1: Antonio Nazionale. Stasera vorrei richiedere il brano Free di Oltre a Te del 97, dedicarlo principalmente a Simone.

0: Ultranate Free su Studio Più, la Dance Station d'Italia. E l'ultimo brano sta arrivando in questo momento. Io lo vedo che arriva da Torino. Il brano arriva con il motorino da Torino. Forse per caso è Gigi D'Agostino.
1: Ciao Alex, sono Manolo di Fermo, Fazione San Girolamo. Questa sera ti chiedo bla bla bla di Gigi D'Agostino.
0: Vedi che ci ho preso.
1: A Davide De Concesio, Simone Di Acre, Andro di Re di Nara e la Pecora Canta. Ciao a tutti da Manolo e buon giovedì.

0: domani sera dalle 20 alle 22 come sempre con il DTM 90, perché
1: la pecora canta.
0: Lo so, la pecora canta e ha cantato anche un po' troppo stasera, vero?
2: Caramba.
0: Da Alex Castellini, bauci bau ciao. Mi spiegherete poi questo suono che cos'è, perché io non lo so, continuo a sentire questo suono ogni tanto, è una novità, come neanche noi, sono gli alieni secondo me.
3: At 30 minutes of every hour,
4: the party is here.
5: Party time.
4: Party time.
5: On Studio Pew.
4: Your dance station.

Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Spot. Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze e

0: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronnie Milani.
1: Attention, please. Attention, por favor. 3, 2, 1. Club Connection. Il programma dove tutto è possibile.
2: Sì, giovedì 1 ottobre, primo giorno del mese di ottobre, italiani, ciao! Io sono Ronnie Milani, questa è la Family di Club Connection in diretta nazionale sulla The Station d'Italia dalla sede di Desenzano del Garda. Siamo tutti qui, salutiamo anche Paromix che questa sera è lui che sta dall'altra parte. Fede non c'è, Poi c'è anche Tiga, c'è anche Ricky Balza. Siamo tutti qui in diretta direttamente dal lago di Garda. Quindi come va? Tutto bene? Tutto a posto? Lo so, uno dice quindi, no, è giovedì, però è giovedì, insomma, siamo già passati oltre, siamo vicini al weekend, domani è venerdì, e quindi è un'altra bella sensazione. Uno dice quindi, no, niente, non è successo niente, però domani è venerdì, ecco. Coordinate 338 141 1001, noi siamo pronti a partire, dai che partiamo!

0: Amico, hai caricato?
1: Hai caricato di
0: ciao,
1: brutto.
0: Ciao Tiga, ciao Tiga, ma, come stai? Tutto
1: ma,
0: bene?
1: Ma come mai tutte le volte che veniamo su facciamo dei danni?
0: Ma quali danni? Io sono qui tranquillo, sereno, che sto facendo
1: questo programma. Cosa sono quelle macchie rosse che hanno a fronte?
0: Ma questo è perché sono timido, ma l'amore mi dà coraggio.
1: Hanno a fronte.
0: No, questa è emozione. Emozione. Sai che sono sempre emozionato quando vengo qui in sede perché ci guardano tutti. Poi c'è anche Paromix che, capito, controlla tutta la situazione. Quando qualcosa non va, fa così.
1: E
0: non si pode, questo non si dice,
1: non va,
0: non va bene. Poi quando dice una cosa giusta fa così. Si dice. Salutiamo Sergio, ciao Ronnie e Family, buona serata e programma, Sergio da Montichiari presente, ciao, spacca, butta giù tutto, c'è anche Ezio da Milano, buona serata Ronnie, da Ezio il tassista notturno di Milano, ciao, un abbraccio, ciao ragazzi, ciao, come va questo giovedì Ezio, stai lavorando? È il tassista di Milano, conosci?
1: Ne conosco di tassisti, c'è anche quell'altro di Milano lì, quello Quaie,
0: Ecco, salutiamo anche Q. Q è venuto direttamente da Milano, pensa a te, venuto da Milano perché
2: col taxi.
0: Avvicinati, se parli dal bagno non senti.
1: Hai ragione.
0: È venuto ecco, avvicinati, dagli spazio, è venuto direttamente da Milano perché voleva vedere la radio, capito?
2: Bellissima, come
0: l'hai vista la radio? A parte con gli occhi, lo sapevo rispondere. Ero già preparato la risposta.
2: Ormai ci conosciamo.
0: No, cosa ne pensi?
2: Bellissima. Ti piace? Sì, assolutamente. Poi l'esperienza è sempre.
0: Cos'è che ti ha colpito di più?
2: Dipende.
0: La classica domanda che non dice un cazzo. Esatto. Infatti eri preparato. Aspetta, ma
1: una pigna in testa.
2: Ma stavo cercando, esatto. Bravo.
0: Una pigna hai in notato testa. Questo calore familiare, questa energia, questa.
2: Assolutamente sì o no, poi dipende da te.
0: Cioè, qui comunque a Radio Studio Più possiamo dire la verità.
2: La grande famiglia.
0: Comunque vada, sarà un successo. Nel senso che ci divertiamo. Questa è la cosa che funziona di più.
1: A proposito successo. Ho capito male, scusa.
0: Sì, ti stai prendendo troppo spazio. Io l'avevo già detto. Avevo parlato con Paromix di questa cosa, ma lui ha detto: massimo, mandare in onda, tanto peggio.
1: A proposito di successo, sì. Walzer, dove è finito?
0: Ricky Walzer è un DJ che è quello che fa, è sempre il famoso Ricky Walzer, che lui si dedica solo alla console.
1: Esatto.
0: Lui parla solo suonando.
1: Oppure?
0: Capito? Quando lui deve andare in bagno, mette un disco, e quando ci sono 4/4 vuol dire che sta cagando addosso, capito? 3/4 è al limite. Te 2/4 è andata.
1: Ma te ti rendi conto quando ascolterai il podcast?
0: Andiamo avanti, fino a mezzanotte noi siamo qui, 338-141-1001, puntata speciale perché festeggiamo anche un anno di Paromix a Radio Studio Più. Hai capito? Un anno, E poi dicono, ma cos'è un anno? È un anno, ragazzi, io in un anno... Niente, io in un anno niente.

0: Mimmo mi chiedeva fuori diretta: ma stasera si gioca con Mimmo? Sì, un po' in ritardo perché siamo arrivati tardi, eravamo a cena.
1: Mimmo. Mimmo. Mimmo.
2: Il gioco di Mimmo.
3: Ciao, sono Mimmo. Qual è la cosa che mi piace fare quando voglio sorprendermi da solo?
0: 338 141 1001. Qual è la cosa che ti piace fare per sorprendere qualcuno? Era così?
4: No.
0: Aspetta.
4: No. Era, sei sicuro?
0: No, si spari così. Tu dici no, ma non lo sai. Tu dici no, ma non lo.
4: Io ho bevuto più di te, ma fidati dici, che so più
0: no,
4: di te
0: aspetta,
4: quello che dico.
0: Tu dici no, ma non lo sai. Io dico sì e forse lo so. Allora, qual è la cosa che mi piace fare quando voglio sorprendermi da solo?
4: Esatto.
0: Sorprendermi da solo. 338 141 1001. Aspetta che c'è da fare un po' di saluti. Apri. Cioè, aspetta, apri. Vieni avantolo. Chi è? Vieni avantolo. Aspetta. Eccolo qua. Apri.
5: Ciao Ronny, buonasera.
0: Sì.
5: Sono Pietro da Milano, tassista
0: notturno. Ciao Pietro,
5: notturno
0: ciao Pietro.
5: Come Q e l'altro ragazzo. Bello risentirti alle 22.
0: Grazie Pietro,
5: ormai ci siamo abituati a sentirti un po' a qualunque ora. Non andare al mattino perché altrimenti noi tassisti notturni abbiamo qualche
0: comunque,
5: difficoltà.
0: Come
5: un abbraccio
0: prezzemolo
5: a tutti anche in studio, a Ricky e a Tiga. Ciao.
0: Grazie Pietro, grazie. Vedi che sono cose belle,
4: grande,
0: no?
4: Grande,
0: però,
4: grande, sì.
0: Allora facciamo così, la facciamo riascoltare. 338 141 1001.
3: Ciao, sono Mimmo. Qual è la cosa che mi piace fare quando voglio sorprendermi da solo?
6: Il programma dove tutto è possibile.
7: Club Connection. On air su Studio Più.

0: giocando con Mimmo. Attenzione!
1: Mimmo! Mimmo!
2: Mimmo!
1: Mimmo!
3: Il gioco di Mimmo.
4: Ciao, sono Mimmo. Qual è la cosa che mi piace fare quando voglio sorprendermi da solo?
0: 338-141-1001. Qual è la cosa che mi piace fare per sorprendermi da solo, capito? Cioè, mi voglio sorprendere da solo, cosa faccio? Mi tiro uno schiaffone da solo, già mi sono sorpreso, perché da solo non è normale fare questa cosa. Apri Ronny, ecco, aspetta.
5: Ma Fede?
0: No, è Ricky. Apri Ricky.
2: Eccoci qua, presenti anche stasera.
0: Ciao Cristian.
2: Sono arrivato. Secondo me Mimmo, per sorprendersi da solo, si tira giù i pantaloni.
0: Ciao a tutti. Quello lo fa solitamente Tica. Però la sorpresa non l'ha mai trovata.
5: Ci rimango sempre male.
0: Apro da solo. Fuori dire apri Fede, adesso me la canto.
6: Oh, Sergio, ma che è successo? Lascia sta che ieri sera mi sono ubriacato talmente tanto che ho deciso di non tornare a casa con la macchina. Mi sono pigliato il treno. Oh, e tu pensa che l'ho anche parcheggiato per in stazione?
0: Ciao Filippo, è tornato anche Filippo. Ciao Filippo. Allora, rileggi l'indovinello con la voce di Mimmo, mi raccomando, eh?
5: Sei sicuro?
0: Sì, sono sicuro. Qual è il problema? Vai.
7: Ciao, sono Mimmo. Qual è la cosa che mi piace fare di più quando voglio sorprendermi da solo?
0: Qual è la cosa?
7: La risposta è...
0: No, non c'è la risposta. La risposta è... Vabbè.
7: Me fermo?
0: La risposta è... non la devi dire, la dice Q. Dov'è? Q, vieni qua.
7: Q, abbiamo bisogno di Q.
0: Di Q. La risposta è... Attenzione, questa non è una radio, ma è
7: un RSA.
0: No.
8: La risposta è provare qualcosa che non ho mai fatto.
0: Ecco. Provare qualcosa che non ho mai fatto. Chi è che ha indovinato? Q. C'è la zanzara.
8: No,
0: ammazza la zanzara.
8: No, la zanzara.
0: Ammazza la zanzara. Tica, fai qualcosa. Almeno la zanzara. Non dico tanto, ma almeno la zanzara. Quindi la risposta esatta è.
4: Ciao, sono Mimmo. Qual è la cosa che mi piace fare quando voglio sorprendermi da solo? Provare qualcosa che non ho mai fatto.

0: Cambiare canale. Torniamo subito.
1: Studio più One Zoo. Non hai mai collaborato con una grande radio FM? Hai meno di 36 anni? Hai voce, energia e personalità? Radio Studio Più cerca nuovi talenti, DJ, speaker e vocalist. Che tu viva la radio in console o davanti a un microfono, se hai talento, energia e personalità, questo è il tuo momento. Fatti sentire. Invia la tua demo a casting@studiopiu.net. Studio Più Wants You. La prossima voce, il prossimo DJ, potresti essere tu. Spot. Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze

0: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
1: The party starts now.
2: Attenzione, chi c'è in console fino alle 11? C'è DJ Tiga live da Radio Studio Più. 338-141-1001, queste sono le nostre coordinate. Vi do un consiglio, alzate il volume della radio.

No, sembra che sto mixando io, che sto qui che smanetto. In realtà non ci sono io, c'è il DJ dall'altra parte. E si vede anche, ci sono due DJ, capito? Il duo Ricky Valza e DJ Tika.

Mi sono spaccato un orecchio da solo. Marco Tonti da Miramare di Rimini c'è. Vai Ronny, indovina l'indovinello che arriva tra poco. Faccio finta di aver capito. Però, anzi no, faccio finta di non aver capito. Ciao, ciao Marco. Lo so che arriva.

radiovisione, siamo anche in TV e stasera in versione un po' più larga, perché solitamente sono più piccolo e stasera sembro più grande, cioè, nel senso che no, forse sono io che sono più grande e anche lo schermo è più grande. Comunque stasera prendi un pezzo in più, capito? Infatti sembravo più basso una volta, invece vabbè, sono cazzi.

0: Live da Radio Studio Più, lo potete anche vedere questa sera, solitamente non si vede, stasera sì. In avanti, chi è?
1: Ma un saluto super speciale a questi tre super moschettieri.
0: Addirittura.
1: Un bacio da Sere.
0: Ciao Sere, super moschettieri. E sai quanti moschettieri, sai quanti erano i moschettieri? Tu lo sai? 15, esatto, erano 15, vedi? Mi sa che io ogni tanto devo, cioè guardo i film e leggo le storie sbagliate, perché pensavo che fossero 11, invece sono 15, vedi?

0: Però, non mi interessa.
1: Ah, vabbè, guarda, che se ne
0: sono firmati, eh.
1: Sono firmati.
0: Sono firmati da sottoscritto.
1: Ah, beh. Come sto? Come sto?
0: Adesso ti posso conciare?
1: Beh, io, sempre io? Certo. Anche. Ok, va bene.
0: No, stai lì.
1: Cosa ti tocca fare per mangiare? E poi?
0: Schiaccia le palline dell'amore.
1: Schiaccia le palline, cosa succede? Ah, si alzano le orecchie. Guardate, signori, come siamo ridotti in diretta nazionale.
0: Ho anche la parrucca. C'è anche la parrucca.
1: Ecco, allora completiamo l'opera, perché secondo
0: sicuro?
1: Me. Ecco, lì è molto meglio,
0: Aspetta. Bello.
1: Allora, il mio sogno era fare questo lavoro.

vichingo, sembro vichingo, vichingo, ma mi guarda, sì o no, sembro vichingo, no, ecco, non è la marca di pantaloni, è vichingo. Sai di dove sono i vichinghi? Il vichingo, sai dove nasce il vichingo? Dove nasce il vichingo? In Svetlana.

cosa non si fa, per mangiare, 338 141 1001. Fateci sapere dove state ascoltando Radio Studio Più.

0: ti sento simpatico. Senti che pirlata che mi è venuta in mente.
1: Spara, spara.
0: Con cosa fa merenda un bravo disc jockey?
1: Con cosa?
0: Con i woofer. Che pirla.
1: È una cagata. vabbè, questa è la gente della notte, ragazzi. Che poi non è così una pirlata, eh? Cioè guarda che se andiamo a leggere sotto, tra le righe, guardiamo il sole, la luna, pensiamo alle vacanze, al Natale, a Ferragosto, non è male, eh?

notte io è come se fosse la prima, è indolore, non so perché, mi piace ancora assai. Poi questa cos'è, una versione, non so se ci sta ascoltando Tiga dall'altra parte, sì, è la versione remix quella, è molto bella. Mio cugino, è mio cugino. Ah, tuo cugino, ecco. 338 141 1001, fateci sapere cosa state facendo, dove siete, come state passando questo giovedì sera. Miscelazione in corso. Coordinate 338 141 1001. Oggi, devo dire, anche a Desenzano sembrava Ferragosto, temperature pazzesche, eravamo a maniche corte, sembrava, non so, veramente. L'estate non vuole finire e l'autunno non vuole arrivare.

approfittiamo, siccome che siamo in sede a Desenzano del Garda, abbiamo pensato, siccome che solitamente lavoro troppo, abbiamo pensato di far lavorare di più i DJ che fanno il party.

senza fare pause, capito? Cioè, ci fermiamo solo un attimo per la pubblicità e poi riprendiamo con Ricky Valza. Coordinate 338 141 1001. Dove state ballando?

0: l'altezza dell'asta.
1: La bassezza dell'asta.
0: No, l'altezza dell'asta. Ho alzato l'asta, capito? E quando si alza l'asticella, cambia tutto, capito? Cambia tutto.
1: Basta così, però. Basta.

0: Niente, non ho capito. Ah, non lo so, è che noi siamo qui, fisicamente siamo qui, mentalmente siamo da un'altra parte, ma fisicamente...
1: Sì, ma io vorrei chiederti, per favore, dov'è che vai tutte le volte che vedo che scompari, riappari?
0: Sono andato a bere un bicchiere d'acqua, perché io bevo solo acqua e...
1: Con le bolle?
0: No, senza le bolle.
1: Senza le bolle. Speriamo.
0: Ogni tanto bevo acqua naturale. Siamo in diretta nazionale sulla Dance Station d'Italia, sul canale del digitale terrestre, se volete vederci in TV. Prima eravamo in due, adesso siamo in tre.

0: Cozzo dall'altra parte. Siamo veramente
1: eravamo 4.000 diversi, in radio, siamo aumentati,
0: sì. E sai perché? Perché stasera stiamo festeggiando un anno di Paromix a Radio Cerebro.
1: Grande Paromix.
0: Quindi è una specie di compleanno, ma non è proprio un compleanno. Perché compiamo, sì, stiamo festeggiando un anno di. Come va? Vuoi che ti cantiamo anche una canzonetta? Oh. Tanti auguri a te e la torta a me. Quando è invece il tuo compleanno?
2: Il mio compleanno è il 31 di agosto.
0: Ah, ufficiale. Sei un leone.
2: No, sono una vergine.
0: Sei una vergine come mia moglie. Mia moglie è una vergine.
2: Interessante.
0: Sì. Ti segno giustamente. Però è vergine.
2: Bello,
0: anche.
2: Bello.
0: È un segno molto preciso. Quindi te sei uno di quelli che è sempre ordinato.
2: Decisi.
0: Cioè, deciso e preciso anche. Quindi metti sempre tutto in ordine, perfettino.
2: Certo.
0: Ok.
2: Ah, non vedi che c'è tutto in ordine?
0: Ma infatti, ho visto che è appena spoverato.
2: L'unico fuori posto sei te.
0: Infatti, lo sapevo che chissà perché ogni volta ci sono sempre in mezzo io.

0: che quando uno sa di essere in televisione cambia tutto, si è spogliato, si è andato a pettinare, ha reclamato anche il trucco, è arrivato il trucco, è arrivata la ragazza che ti ha dato un po', sì, perché noi abbiamo anche la
1: Paromix fa tutto,
0: sì, abbiamo quello. Anche come si chiama quella che trucca?
1: La truccatrice.
0: No, sì, no, c'è un nome tecnico, come si chiama? John Stamp in inglese?
1: John Stamper's
0: Trucks Pants
1: Max
0: Maschera Man, inside, esatto. Inside, perché
1: dillo in spagnolo.
0: In spagnolo è che te fa cagare la faccia e che te fa cambiare de color, che te rende un po' più carinos.

0: ufficiale del programma, anche perché siamo in diretta. Uno dice, beh, se siete in diretta dalla radio dovrebbe essere meglio, perché no, ma infatti è meglio perché noi ci stiamo divertendo, perché c'è il party time e siamo nel mood movimento, capito, dove ci sono i DJ che stanno suonando dal vivo. E quindi scusa, vuoi anche un caffè nel frattempo? Cioè siamo in diretta, lo sai, qui entrano, Paromix montano, e questo è il bello della diretta. Una zanzara, attenzione, l'ho presa. Oh,
1: adesso ti sento.
0: Tra poco il cambio della guardia. E prima di andare in diretta, solitamente il cambio della guardia come funziona? Un po' come i militari, no? Che guarda, fai la marcia, esatto. Capito? E poi infili la cuffia.
1: Depositi l'arma e ritiri l'arma nuova.
0: Infili la cuffia
1: e togli la cuffia.
0: Estrai la cuffia del DJ.
1: Metti la chiavetta.
0: Togli la chiavetta. E vedi?
1: Poi alzi il volume, abbassi l'altro.
0: Ciao Bruno, ha mandato una foto. Come faccio a vedere la foto di Bruno? Aspetta, vediamo la foto di Bruno.

Beh, così non vale la pizza, ma ti dico la verità, ho mangiato bene, ho anche la pancia piena, però la pizza, un pezzo di pizza non si rifiuta mai, mi fa gola, però sto bene, grazie Bruno, grazie. Bruno è il fornaio di fiducia. Dai Ravenna!

0: Bravo Tiga, bravo Tiga. Noi ci fermiamo un attimo, tra poco torniamo con il prossimo Party Time, quindi il secondo Party Time di Club Connection con DJ Ricky Valza.
1: Studio Pew,
2: your dance station. Club Connection, si ferma solo un attimo. Non cambiare canale, torniamo subito.
3: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
1: Studio Pew, la dance station d'Italia. Scarica l'app di Radio Studio Pew. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Pew Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Pew.

0: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo, agli amici di Radio Studio Più. Nella giornata di domani, giornata di venerdì, l'anticiclone interesserà praticamente tutta Italia, solo sull'angolo nord-occidentale una certa nuvolosità e qualche fenomeno. Al nord, difatti, cielo parzialmente nuvoloso, del tutto nuvoloso su Piemonte, Valle d'Aosta, qui con qualche debole pioggia, altrove clima asciutto. Al centro Italia variabilità sulla Toscana, altrove più sole con temperature molto miti, sul Lazio fino a 28-29 gradi. E poi il sud una giornata stabile e assolata con temperature in linea con il periodo. Maggiori dettagli scaricando l'app di Trabi Meteo.
1: At 30 minutes of every hour.
2: Al minuto 30 di ogni ora.
3: Studio Più.
2: Party time.
3: Party time.
2: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
1: The party starts now.
4: Attenzione, cambio della guardia. Chi c'è in console fino a mezzanotte? C'è Ricky Valza DJ. Da questo momento vi do un consiglio: alzate il volume della radio perché tutto è possibile e mosso calamari. 338-141-1001, fateci sapere come, dove state ballando con Radio Studio Più, cosa state facendo, se state lavorando, se state cazzeggiando, se siete in viaggio, se state, cenando, perché quest'ora c'è anche chi cena quest'ora, c'è qualcuno che cena quest'ora?
5: Io ceno quest'ora.
4: Ah, tu cena quest'ora.
5: Io ceno sempre quest'ora. Perché c'è uno che mi tiene sveglio tutta la notte.
4: Anche perché Bruno ha mandato le pizze, quindi probabilmente qualcuno a quest'ora va a prendere le pizze.
5: Io mi accontento anche di quella bella baguette lì sopra. Se mette dentro un po' di crudo, un po' di stracciatella, io sono contento.
4: Ma io ti dico la verità, la pizza mi ispira molto.
5: Sì, ma per cambiare un pochino.
4: Ah, ok, per fare un po' gli alternativi. Okay.
5: Beh, se ci manda la pizza non ne mandiamo indietro, ecco.
4: Attenzione, alzate il volume della radio. Mosso calamari.

Italiani, in alto le mani, questa non è una rapina, c'è Ricky Balza, DJ. 338 141 1001, fateci sapere dove state ballando con Radio Studio Più.

0: Vieni avanti, è aperto, chi è?
1: Buonasera, signor Milan.
0: Sì.
1: Stamattina ho letto il suo oroscopo e riportava quanto segue.
0: Cosa?
1: Salute. Gli astri ti sorridono.
0: Ah.
1: Lavoro. Gli astri ti sorridono.
0: Sì.
1: Sesso. Gli astri sono piegati in due dalle risate.
0: Grazie. Grazie, Q, ti voglio bene.
2: Ronny, per te sono cose belle.
0: Sì, infatti. Beh, però era positivo, a parte il sesso, tutto da
2: No, a parte il sesso. Auguri.

0: fammelo fare almeno una volta a Studio Più. Italiani! Così sì,
1: anche...
0: è cambiata la musica, sì. È che mi veniva in mente un'altra cosa nel frattempo, no?
1: Spara. Mi fai paura però.
0: Cristalli di potere.

0: Sai che io sono l'unico DJ che a un festival molto importante ho aperto le braccia e ho ammazzato due guardie.
1: No, a momenti mi arrivi uno schiaffone, mi arrivi.

0: In avanti aperto, chi è?
1: Onda Energetica!
0: Federico da Padova, no, è così. Cristalli di potere! Onda Energetica!

0: Free Space.
1: Live now.
0: DJ Ricky Balza.
2: Siamo in diretta nazionale, non solo in radio, in FM, in DAB, ma anche sul digitale terrestre. E non solo, siamo in diretta anche in Spagna, Ibiza e Formentera. Quindi salutiamo tutti quelli che ci stanno ascoltando dalla Spagna in spagnolo. Attenzione! Se non sbaglio, il saluto è così. San Salvador, no, amigos, amigas, basta aggiungere la S, buenas noches e buenas tardes, ecco, perché vedi che mi ricordo ancora qualcosa, hasta la vista, no, ale, arriva Speedy Gonzales,

0: Miscelazione in corso, c'è DJ Ricky Valza. In avanti, chi è?
1: Di Svaldo.
0: Svaldo.
1: Meno male che c'è Topo Gigio, che ti fa sempre stare fuori casa. Ma lo sai chi sono passati oggi qui? L'elettricista e l'idraulico.
0: Quindi?
1: E pensa un po' di chi sono amici. Del bagnino.
2: Ecco. Manca Cannibale, poi ci siamo.
1: Svaldino mio, quando ci sei tu a casa, non ho bisogno di nessuno.
0: Chissà.
1: Forse sì.
0: Come va?
1: Cannibale.
0: Non va bene.
2: Però
0: Cannibale ha detto.
2: Hanno detto Cannibale, ma io questo vocale qui, no, ogni tanto lo sento. Osvaldo, poverino, c'ha la testa pesante lui.
0: Porta il casco?
2: No, è cornuto.
0: No, dai, ma lo si dice.
2: Vabbè,
0: che ne sono?
2: No, non è fascia protetta.
0: No, sì, è fascia protetta. No,
2: vabbè.

0: Allora, ieri potevo dire: Fede, sai dove devi mettere il citofono? Ma siccome che sono io che sto suonando, non posso dire. Ronny, sai? No, non lo, sì, lo so, ma non lo dico. Apri, apri, Ronny.
1: Se al festone di Club Connection vuoi ballare, il mitico DJ Valza devi portare.
0: È vero.
1: Ma
0: è vero.
1: Se davvero ti vuoi sballare, sì? Tiga non può mai mancare.
0: È vero.
1: Vai.
0: Chi, vedi, Tiga è suo cugino. Io sapevo. Cristian, il tassista notturno di Milano, è il cugino di Tiga, io lo sapevo.

È bello vedere Ricky Balza che si è spento anche le luci per andare proprio in dimensione, eh? Sei in 3 dimension praticamente. In un altro mondo, in un'altra dimensione, stai viaggiando da solo. 338-141-1001, questo è il Party Time, l'ultimo Party Time di Club Connection, puntata speciale da Desenzano del Garda. Siamo in sede, solitamente noi ti aspettiamo dalla Romagna, dagli studi della Romagna, e questa sera, dal momento che avevamo i due DJ che potevano andare in diretta TV, perché abbiamo lo spazio per poterlo fare in studio, giustamente abbiamo pensato di mandare due Party Time di fila. Ma domani si ritorna a giocare, perché domani ritorna tutto alla normalità, capito?

0: senza pagare il biglietto, tutto gratis. C'è Ricky Valza DJ e... non ero preparato,
1: non me l'aspettavo. Ti ho preso di sorpresa.
0: Sì, mi ha preso di sorpresa. Siamo anche sul digitale terrestre, ci potete vedere in TV. Siamo vestiti tutti di nero, anche Paromix ha la t-shirt nera. Ma perché?
1: Perché siamo.
0: Perché mi hanno fatto questa domanda, okay. Ma perché ti vesti sempre di nero? Perché il nero
1: è bello.
0: È bello, no, è snellisce, no? Che bello. Il nero è bello.
1: Qui non si vuole il nero, non lo so.
0: Qui ci vuole nero.
1: Un miracolo ci vuole qua.
0: Per scherzo mi è arrivato un messaggio dall'alto. Se volete possiamo andare in cioè, se volete la parola se volete già quella mi fa paura, perché è un po' una via di mezzo tra se volete, altrimenti se non volete non c'è problema, c'è un'altra radio che vi sta cercando, se avete bisogno.
1: Non è il massimo.
0: No, però a parte gli scherzi, volete potete andare avanti fino alle 2, però se non sbaglio c'è un collegamento, è vero Paromix? No, ecco, infatti.
1: Ok, quindi siamo qui fino alle 2, Ronnie.
0: Ricky Valza, che è quando mixa, non so per quale motivo, è in una fase di trance, che non senti? Non senti? È un viaggio, Parla da solo, Facciamogli uno scherzo, facciamo finta che gli stai dicendo qualcosa, così lui si tira via le cuffie. Aspetta.

0: Allora, ti hanno appena dato, ti hanno appena confermato. Ah, ma lui non sente,
1: no,
0: non
1: sente. No, sì. Ma allora, quelli che fanno il viaggio, il famoso viaggio, non paghi il biglietto, no?
0: Sì.
1: Cioè, lui non gli frega niente del biglietto, lui si fa il viaggio. Lui, sì, in un modo o in un altro, si fa il suo viaggio.

0: 338 141 1001, fateci sapere cosa state facendo, dove state ascoltando, dove state ballando con Radio Studio Più,
1: e anche cosa stanno mangiando
0: a quest'ora. Sì,
1: perché te non mangi mai a quest'ora?
0: Assolutamente no.
1: Io sì.
0: Se mangio un grissino di soia, sogno di essere crocifisso, mi figurati.
1: No,
0: è vero.
1: E allora se ti bevi un bicchiere di vino?
0: Beh, un bicchiere di vino non guasta mai, però dicono, lo dice anche il medico, un bicchiere di vino al giorno toglie.
1: Toglie.
0: Toglie un po'. Toglie, basta.

0: Vieni avanti, chi è?
1: Due amici chiacchierando al bar, uno fa all'altro.
0: Sì.
2: Lavori in un ristorante, sì, e ancora non sai cucinare.
3: Ma mica cucino io.
2: Sì, ma a furia di guardare, per osmosi, dovresti.
3: A quest'ora, con questo ragionamento, dovrei essere una pornostar.
0: Non l'ho capita, io non l'ho capita. Fede. Apri, Ronnie, apri.
1: Due amici chiacchierando al bar, sì, uno fa all'altro.
0: Sì.
2: Lavori in un ristorante, e ancora non sai cucinare.
3: Ma mica cucino io.
2: Sì, ma a furia di guardare, per osmosi, dovresti.
0: È vero.
3: A quest'ora, con questo ragionamento, dovrei essere una pornostar.

0: Facciamo un applauso a Ricky Valza DJ. Bravo Ricky. Ah, sei qui. Come hai fatto?
1: Non ho abbandonato il campo.
2: Sono trasferito.
0: Non ti ho visto.
2: Tramite il vetro.
0: Chiudiamo che è già tardi,
3: At 30 minutes of every hour.
4: The party is here.
5: Party time.
4: Party time.
5: On Studio Q.
6: Your dance station.
0: E così anche questo giovedì è andato, è volata due ore senza dire niente, anzi senza fare niente, che non abbiamo fatto una mazza.
1: Praticamente era vacanza.
2: Parla per te, tu non hai fatto una mazza, noi abbiamo lavorato.
0: No, voi avete mixato, vabbè, mi siete
2: mixato.
0: Avete mixato,
1: mi fa male.
0: Poi non si dice mixare, si dice miscelare, miscelare. Si mixa, si miscela.
1: Come barista.
0: Come sì, voi fate un cocktail musicale. Quindi ringrazio tutti quelli che ci hanno supportato e sopportato, soprattutto ringrazio anche Q che ci è venuto a trovare, ringrazio Paromix che ci ha supportato, ma soprattutto sopportato,
1: soprattutto.
0: Che giustamente qui sta facendo anche gli straordinari, ma è anche pagato per fare storie, che uno dice giusto, forse, non lo so, è lì che sta guardando un po'.
1: Non è convinto.
0: E invece noi ritorneremo domani, stessa radio, stessa spiaggia e stessa radio. Da Ronnie Milani è tutto, da Cris e da Ricky e Tiga è tutto. Ciao a tutti.
7: Se vuoi far parte della nostra community, seguici su Instagram Club Connection Radio Studio Più. Lì troverai un link. Cliccaci sopra e in meno di un secondo ti ritroverai dentro la nostra chat. Noi abbiamo finito. Ci risentiamo nella prossima puntata. Da Sofì è tutto.
8: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay. Questa

Notte. Studio Più, la Dance Station d'Italia. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Più. Radio Studio Più è sempre con te. A Tione di Trento sui 90.2, a Comano 92.4. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80. Da questo momento in poi, alzate il volume e iniziate a ballare.

Quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio, accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia, e ti facciamo ballare sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

Stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto. È il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. La radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire. Anche adesso con questa canzone.

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te live.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

Questa è la musica che ci piace. Questa è la musica che ci fa ballare. Siamo la Dance Station d'Italia. Noi siamo Radio Studio Più.

Hai voglia di ballare? Hai voglia di divertirti? Per questo ci siamo noi, noi di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E qui la musica non si ferma.

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.